0: con una popolazione residente che conta poche centinaia di persone, un afflusso che supera regolarmente i 9 milioni di visitatori all'anno. La pressione antropica sul piccolissimo territorio racchiuso nel cuore di Roma ha raggiunto livelli senza precedenti. A spingere questi numeri verso l'alto contribuiscono non solo le storiche attrazioni artistiche e spirituali come la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani, ma anche i grandi eventi religiosi, tra cui flussi straordinari legati appunto al Giubileo che si è concluso lo scorso anno.
1: Company Globetrotter.

0: Potter, parliamo adesso di IA, intelligenza artificiale, perché apparentemente usare l'intelligenza artificiale fa risparmiare del tempo, ma potrebbe generare un nuovo tipo di stress noto come Brain Fly. E quanto hanno scoperto dei ricercatori della Howard University, che hanno studiato quotidianamente l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro cognitivo. I ricercatori hanno coinvolto dei volontari che lavorano nel settore tecnologico e che utilizzano ogni giorno sistemi di IA. Dallo studio si è vinto che l'aumento di produttività che dovrebbe offrire l'intelligenza artificiale potrebbe creare un sovraccarico cognitivo, il quale può trasformarsi presto in un nuovo tipo di stress. Il motivo principale è che chi lavora con l'intelligenza artificiale passa il suo tempo a controllare e verificare gli errori, spostandosi da un'interfaccia all'altra con un affaticamento mentale superiore a quello della norma. Ciò causa a sua volta una maggiore difficoltà di concentrazione. Quindi attenzione, Brain Fly, per chi lavora con l'intelligenza artificiale.
1: Radio Company, Company Globetrotter.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Le scegli, poi le richiedi, ovviamente, infine le ascolti, le riascolti qui su Radio Company. Il 3x3 al sabato pomeriggio, che quest'oggi vede protagonista Maddalena. Con lei ascolteremo Samurai J, Flamenco Paranoia, poi ancora Shakira con Dai Dai, e la terza canzone che ha scelto, il nuovo bellissimo singolo di Geolier insieme ad Achille Lauro. Per noi tre canzoni di Maddalena, il suo 3x3.
0: Radio Company. Company 3x3.

0: Company 3x3. Le scegli, le richiedi, le ascolti.
1: Le scegli, le richiedi, le richieste in particolare Maddalena questo pomeriggio e poi le riascolti nel weekend di Radio Company nel 3x3. Con Maddalena questo pomeriggio abbiamo ascoltato Samurai J con Flamenco Paranoia, ancora Shakira con Dai Dai e Giuliera insieme ad Achille Lauro con Per Noi. Tre belle canzoni. Vi ricordo come sempre il modo molto facile e semplice per raggiungerci, ovviamente per scaricare la vostra lista da riascoltare tutta d'un fiato, la vostra compilation il sabato pomeriggio. Il metodo è quello tradizionale via WhatsApp 334 7191 061, questo è il numerino, molto semplice, se non l'avete memorizzato fatelo subito 334 7191 061. Adesso ci fermiamo un istante, tra poco si ritorna qui live con un bel successo del passato ed anche uno del futuro.
0: Radio Company. Company 3x3.

0: grande Cesare, che è ritornato con questo singolo ed anche un nuovo album a breve e anche un nuovo tour indoor a breve, grande grande, con Paparazzi, e poi anche un bel successo del passato con Ex Ottago. Tutto bene all'interno del nostro pomeriggio, ultima parte per questo weekend con il Company Planet. Vi ricordo sempre il nostro numerone magico, il 334-7191-061. Ovviamente se avete voglia di richiedere una canzone, ma anche di portare a casa una bella t-shirt. Invece adesso arriva un'altra bella novità, il nuovo DJ Ax.
1: Radio Company. Radio Company.

Rise Low, Rise Low con Chemo Sound all'interno del pomeriggio di Radio Company nel weekend, con l'ultima parte ovviamente del Company Planet. E adesso anche un po' di news, anzi una bella notizia devo dire, perché Damiano David, l'ex frontman dei Maneskin, vi racconto questa cosa, insieme a Dave Cameron, cantante e attrice americana, sono convolati a nozze nella giornata di giovedì 24 di settembre. Lo hanno fatto a Montalcino, in Toscana, patria appunto del Brunello. La coppia ovviamente cosa ha fatto? Beh, ha subito trasgredito, arrivando con la stessa auto insieme. La scena è lui che scende aprendole lo sportello ed entrambi vestiti di bianco entrano nel comune di Montalcino mano nella mano per coronare il loro sogno d'amore. Quindi auguri a Damiano e Dave, e adesso arriva anche il nuovo di Madonna.

0: Quanto ci piace il sound di Madonna in questa danzeteria tornata Miss Ciccone all'interno del nostro pomeriggio. E adesso ho parlato anche del matrimonio di Damiano David. E adesso cosa c'è? C'è l'ultimo déjà vu di oggi.
1: Company déjà vu. Company déjà vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E diamo via un'altra t-shirt bellissima. La mandiamo a Giovanna che ha chiesto di riascoltare questo pomeriggio The Colors con Rolling Stones. Company.

Giovanna, la seconda ed anche ultima traccia per il nostro Company Déjà Vu, quindi la seconda t-shirt regalata. Adesso ci fermiamo e tra poco daremo linea a Mauro Tonello, quindi state lì.

0: Il giovedì dalle 22 alle 23 su Radio Company c'è Musica Maestro. Con la soundtrack di Ale De Biasi e la voce di Joe. Musica Maestro. Musica Maestro, anche in podcast sull'app di Radio Company e Strimmo. Company. Company
1: Planet. Ah, bene, bene, bene. Allora, anche per questo sabato, per questo 26 di settembre abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Io vi saluto, vi ringrazio ovviamente, così come ringrazio gli amici che ci ascolteranno nella replica del lunedì notte tra l'una e le tre. Vi lascio adesso con Mauro Tonello, la sua botta da 90, e noi ci sentiamo sabato prossimo dalle 16, sempre qui come con Luca Bravi. Un bacio, alla prossima, e soprattutto buon weekend.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Company.

0: Media Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, chi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
0: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story, questa notte su Radio Company.
1: Ehi, Ligno. Ehi, Ligno, escúchame.

Baby.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
8: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Botta 90 ritorna la mattina presto su Radio Company. Nuova settimana insieme, serve a tutti. Da Mauro Tonello, buongiorno anche DJ Nick. Oggi partiamo con un ritmo lento ma violento. Non tanto violento, però insomma è la famosa downbeat degli anni 90 con Yes of Bass and The Happy Nation. Ma anche Charles and Eddie con Would I Lie to You Remix. Subito dopo gli Enigma con Sadness.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Sadness, Charles and Eddie, Would I Lie to You, in apertura speciale Soft Base con la loro Happy Nation. Tra poco torniamo con Shaggy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince con Summertime, il nostro botta 90, ed ora Mr. President con Coco Jumbo e Diana King con Lies.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Diana King Lies nel nostro Volta 90 e visto President con la mitica Coco Jumbo che avevo riballato insieme questa mattina. Da Mauro Tonello è tutto, siamo arrivati alla fine, grazie a DJ Nick, vi lasciamo come sempre tra le prestigiose mani della Family, noi ci risentiamo domani sempre qui su Radio Company.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Buongiorno amici, come va? Tutto bene? Lunedì 28 settembre 2026, momento in cui cambia. Carlotta, se stai con le cuffie attaccate al microfono, però si sente tutto.
1: Ah, scusa.
0: Buongiorno.
1: Mi senti? Va meglio così?
0: Va molto meglio, no? Più che altro perché.
1: Sentivi il rimbombo.
0: Ci stavi guardando anche con uno sguardo del tipo molto perplesso.
1: E non lo stavo guardando voi, stavo guardando il nuovo sistema. Tu lo sai che io sono una persona veramente molto ordinaria, molto abitudinaria. E quindi quando mi cambiano qualcosa di così. Diciamo così utilizzato come WhatsApp, io divento improvvisamente cioè divento come quegli anziani a cui cerchi di spiegare lo speed, cioè io uguale, mi sento allora, proprio come loro.
0: Devo dire che secondo me è tutto allineato, visto che la family oggi cambia totalmente cose.
1: Ah sì, che confusione,
0: cose,
1: mamma mia.
0: Che confusione, sarà perché ti amo. E anche WhatsApp è cambiato all'interno della nostra radio, tutto il sistema di WhatsApp è cambiato, ma queste non sono cose che interessano i nostri ascoltatori.
1: Sì, certo, a voi non cambia niente. Buongiorno.
0: Anzi, a voi cambia che voi possiate anche addirittura mandarci dei messaggi con Telegram. Vediamo anche quelli.
1: Ah, perfetto.
0: Capito?
1: Ottimo. Buongiorno amici, questa è la Family, Carlotta Ricco Sisma e regia Ciale De Biasi. Oggi per noi è un giorno speciale perché, come potete sentire, siamo tutti in diretta. Ci siamo tutti e tre. Il programma continua, no? Perché qualcuno pensava che se ce ne stessimo andando, che stessimo mollando, eccetera. In realtà il programma rimane sempre. L'unica cosa, abbiamo cambiato un paio di cose. Sisma, le vuoi spiegare oppure
0: allora,
1: vuoi dirle man mano?
0: Sì, no, allora la prima. Una dobbiamo dirla subito perché. Che riguarda adesso, cioè un momento che riguarda ora. Cioè, quindi abbiamo abolito il disco da cantare ad alta voce per quelli che ascoltavano anche dopo le 7, ma abbiamo regalato una nuova cosa ai sommersi. Ed è una scelta di un disco che potete fare voi tutti i giorni. Allora, non si tratta del disco, però, perché lo mettiamo subito dopo. Cioè, quindi adesso metteremo subito un disco.
1: Sì, in questo momento.
0: In questo caso, deciso da noi, perché ovviamente la settimana scorsa non potevamo chiedervi il disco. Ve lo chiediamo da oggi. Voi avete l'arduo compito di inviarci delle proposte di dischi. Devono essere. Ovviamente non possiamo suonare. Cose troppo strane.
1: Cioè non possiamo intanto non possiamo suonare cose troppo strane. E non possiamo neanche suonare Valerio Scanuco in tutti i luoghi, in tutti i laghi, capito? Cioè devono essere cose.
0: Oddio.
1: Super.
0: Ma perché no, De Biasi? Ti dirò.
1: Ma mi hai detto cose cariche.
0: È vero, cose cariche. Però insomma voi
1: sai mai che a un certo punto ci parte il matto e vogliamo mettere Valerio Scanuco.
0: Allora,
1: okay.
0: Voi proponete, in ogni caso sarebbe bello a quest'ora avere un disco che comunque mette un po' di carica, certo.
1: Sì. E non è una richiesta musicale, è una proposta, perché voi lo sapete che questo programma è fatto sì da noi, ma è fatto soprattutto da voi. E quindi è un modo anche per coinvolgervi, come facevamo il disco da cantare ad alta voce. La scelta capita molto spesso che arrivino ascoltatori a proporci qualcosa tipo ma perché non, e allora questa volta l'abbiamo inserito proprio nella nostra scaletta.
0: Esatto. E se voi vi faccio un esempio, funziona così: in pratica voi oggi proponete una serie di dischi proprio a quest'ora, proprio adesso. L'unica cosa che vi consiglio è di firmarvi col nome, perché noi poi domani mattina, per esempio, prendiamo a caso, non lo so, Carlotta da Treviso invia un messaggio con la richiesta di Crazy Love di Beyoncé.
1: Mamma mia, ecco. Ma questa Carlotta da Treviso ha dei gusti pazzeschi.
0: Noi domani mettiamo Crazy in Love e diciamo: questo disco è stato chiesto e scelto da Carlotta da Treviso. Capito? Funziona così.
1: Quindi, funziona così.
0: Noi oggi abbiamo scelto un disco per darvi la carica, che secondo noi, beh, insomma, era abbastanza facile. Cioè, a noi piace sparare sulla Croce Rossa. A noi piace
1: Io non so che disco sia. No, cioè, me l'avranno detto, non me lo ricordo. Dammi degli indizi. Vuoi darmi degli indizi?
0: È una band.
1: Ok.
0: Il frontman non c'è più.
1: Ok. Hanno la corona? Allora me la ricordo.
0: Allora,
1: nel frattempo, volevo chiedere agli ascoltatori buongiorno, e se avete voglia, se il numero comunque è sempre lo stesso, 3332688688, numero che sì vi serve per farci le vostre proposte, ma anche il numero che vi serve soprattutto a quest'ora del mattino per salutarci, farci sapere che ci siete, sempre darci il buongiorno, facendoci sapere da dove ci ascoltate. Quindi buongiorno da Rovigo, buongiorno da Treviso, buongiorno da Padova, buongiorno da Benevento, insomma noi siamo sempre mamma mia, guarda quante proposte stanno arrivando,
0: infatti,
1: aiuto.
0: Adesso vabbè, noi segniamo ragazzi, sì. Noi segniamo. Nel frattempo, prima di partire con il primo disco, che in questo caso abbiamo scelto noi, ma da domani li sceglierete tutti voi, noi poi faremo una piccola scrematura giustamente per togliere quelli che sono insuonabili in radio. Io mi auguro che voi siate, cioè voglio dire, abbiamo degli ascoltatori molto bravi a livello musicale, quindi mi aspetto da voi una performance molto alta. Volevo salutare il mio amico De Biasi, che ieri ho visto una storia con due ragazze.
2: No, è stata una bella serata.
0: Ma
1: senti, ma una di queste due ragazze era per caso...
2: Ma comunque ascoltano tutte la family, veramente.
1: Ciao ragazze, sì. Come state? Tutto bene? Allora, ragazze,
0: a quest'ora o più tardi?
2: Dalle 7 in poi.
0: Allora le salutiamo dopo.
1: Allora, se vogliamo parlarne, possiamo parlarne adesso.
2: Tutte
1: però
2: impegnate.
1: Che non ci sono.
2: Tutte impegnate.
1: Allora, volevo salutare Ricky che manda un messaggio su Telegram con scritto: ma quindi anche qui? Sì, sì. Ricky, benvenuto. Quindi anche qui.
0: Ci vediamo anche su Telegram. Qui. Se siete più abitudinari su Telegram, noi vediamo i messaggi anche da lì, ragazzi. Vediamo tantissime proposte. Mi piace un fill in adrenalina. Vi ricordiamo sempre di firmarvi. Perché così poi noi vi salutiamo e diciamo, certo, che il disco è scelto da voi.
1: Qualcuno propone anche l'inno di Mameli. Adesso, non lo so, guarda.
0: Sai mai che? Allora, ci sarebbe già un programma che lo mette.
1: Vabbè, ma chi se ne frega?
0: Ma certo, a noi non ce ne frega niente, infatti.
1: Anche perché, se non sbaglio, quel programma lo mette di lunedì?
0: Non lo so. In ogni caso noi, chi se ne frega, potremmo anche mettere l'inno di Mameli. Domani vediamo, perché domani vedremo, noi segniamo tutto e poi suoneremo. Vogliamo partire, ragazzi?
2: Partiamo.
0: Allora, aspetta, se ci dà Carlotta il...
1: Io direi di sì. Allora, grazie con le proposte, però mi raccomando, per quanto siano giustamente utili perché ve le abbiamo chieste, però 333-2688-688, numero che vi serve anche e soprattutto per farci sapere che ora ci state ascoltando.

0: Post Malone, questa è Chemical Amici, buongiorno, benvenuti, questa è la family di Radio Company. Allora, abbiamo ascoltato quindi i Queen come primo disco dei Sommersi, ma voi insomma lo sapete, ma lo state già facendo, potete proporre ecco delle canzoni che poi noi ascolteremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni come disco dei Sommersi, quindi secondo disco appena partiti con la family. Come state? Ci sono dei vocali?
1: Ciao raga,
0: buongiorno.
1: Buona giornata a tutti. È il vostro restyler che vi parla. Sto andando da Novara a Porto Mantovano a fare il restyling.
2: Ma lui gira.
1: Ciao a tutti.
2: Gira proprio come una trottola, come si suol dire.
3: Buongiorno, sì. Da Tragnago. 11 gradi stamattina. Tanto sonno.
0: Fresco e sonno. Ma sai che secondo me le due cose vanno anche di pari passo, lo sai che come ti dicevo l'altro giorno, cioè quando inizia a fare più fresco secondo me ti viene anche un pochino più sonno, perché inizi a pensare sai che rimarrei sotto le coperte altri 10.
2: C'è da dire che ieri e sabato, ragazzi, ha fatto due giornate che porca miseria. Allora, temperatura perfetta, perché quando si aggira intorno ai 24-25 gradi, piccola arietta che gira, cielo azzurro, non so com'era da voi, ma da me era così. Sono stato un fine settimana molto bello.
0: Sì, io ho fatto anche un bellissimo giro in bici, si stava benissimo. Senti, allora volevo dirti, ti va di lanciarmi un sondaggione?
2: Sondaggione!
0: Amici, buongiorno. Voi quando pranzate a lavoro, se pranzate a lavoro, vi portate il pranzo da casa o pranzate fuori? Questo è il sondaggio di oggi, perché il pranzo portato da casa, sisma, fa risparmiare più di 3.000 euro all'anno.
4: A casa a mangiare.
0: O andare a casa a mangiare. Sì, però sai che comunque andare a casa a mangiare ti mette nelle condizioni di dover prendere la macchina, andare e poi tornare di nuovo in macchina, e col gasolio come ce l'abbiamo in questo momento forse non è più un risparmio. Comunque la schiscetta fa risparmiare non di poco, perché ovviamente anche a causa dell'aumento di prezzi in ordini bar e ristoranti conviene sempre di più portarsi il pranzo in ufficio. Secondo dati diffusi da Federconsumatori, acquistare il pranzo al bar o tavole calde o ristoranti eccetera eccetera costa sempre di più rispetto a 25 anni fa. L'aumento arriva al più 368%
2: all'aumento dei prezzi.
0: Sì, rispetto a 25 anni fa, ovviamente. Mentre invece rispetto all'anno scorso i costi sono cresciuti dell'8%, che comunque non è poco.
2: No, è tantissimo.
0: Sì, se tu consideri che chi mangia fuori in pausa pranzo spende una media di 16-17 euro con un pasto completo, non so, piatto di pasta, acqua, magari un dolcetto se te lo vuoi prendere, il caffè, ecco, alla settimana arrivi a spendere 85 euro. All'anno tra i 2.760 e i 3.250 li spendi, quindi portarti la schiscetta da casa costa molto meno, perché ovviamente il prezzo medio della schiscetta è 5 euro, sì, considera.
2: Se ti fai una pasta o un riso, un primo.
0: Sì. Ma puoi arrivare anche a spendere 2 euro, perché ecco, come dici tu, ipotizzando, ti porti un po' di riso in bianco col tonno. Certo, non è la pasta alla norma che puoi trovare magari in osteria, però sì, chi c'è?
5: Ciao, io mi porto il mangiare da casa e risparmio, come dite voi, 3.000 euro al mese, non lo so, e di sicuro però si mangia meglio seduti a casa sotto il tavolo, con i piedi sotto il tavolo, questo è poco ma sicuro.
0: No, sai qual è un po' il problema della schiscetta portata a lavoro? Che magari mangi seduto alla tua scrivania e magari rispondi al volo a quella mail, magari ti squilla il telefono quindi mentre stai mangiando, quindi poi alla fine di fatto non stacchi mai. Mentre invece andare al ristorante, anche se ti costa di più, però ti permette proprio di staccare un po' il cervello.
2: A meno
0: sì.
2: che non ci sono, cioè, ci sono delle aziende che hanno le mense. No? Hanno, o comunque hanno un luogo tipo cucinino, qui in radio noi ce l'abbiamo per esempio, dove si può staccare dall'ambiente lavorativo e comunque entrare in una sorta di sala dove c'è frigorifero, microonde.
0: Una zona franca, mi sento di dire.
2: Sì, una zona franca. D'altronde noi quando facevamo l'orario, vi ricordo, dalle 14 alle 16, prima ci trovavamo qua e mangiavamo qui.
0: Mangiavamo ad una velocità devastante.
2: Sì, lasciamo perdere, perché era il periodo in cui anche dovevo sforzarmi di mangiare.
0: Mamma mia, Sisma, ti ricordi che ti portavi quelle schiscette perché poi dovevi mangiare tantissimo e tu dopo un cucchiaio dicevi ora basta.
4: Da ex cuoca vai con la schiscetta.
2: Beh, allora, sai chi è il più fortunato in questa radio?
0: De Biasi.
2: Ma che?
0: Ferrari?
2: No!
0: Chi?
2: Joe. Perché tu non hai mai visto che schiscette si porta
0: Joe,
2: che gli prepara la mamma?
0: Ah, gliele prepara sua mamma?
2: Eh sì, ma tipo melanzane alla parmigiana.
0: Sì, perché ogni tanto io sì, le polpette. Ma è vero,
2: sì.
0: è vero, diciamo che... Cioè, ecco, il problema della schiscetta, almeno per quanto mi riguarda, io c'è stato un momento della mia vita in cui pranzavo, al di là della radio, pranzavo a lavoro e arrivavo a portarmi da lavoro che ne so, tipo la fesa di tacchino ancora imbustata e le gallette ancora chiuse. Quindi veramente venivano fuori dei pranzi di un deprimente, deprimente. Vabbè, dai, insomma, piccolo sondaggione, giusto per capire voi come lo gestite il vostro pranzo sul lavoro, cosa fate? Vi portate la schiscetta? E se sì, con curiosità mia è questa, con quanta cura ve la preparate? Perché io veramente zero impegno, però così mi incuriosisce sapere con quanta cura ve la preparate, oppure magari pranzate a lavoro, oppure scegliete di andare in osteria tutti i giorni. 333 2688 688.

0: Sì, ma stai caldo. Galaxy Kungs qui su Radio Company, torniamo tra poco. Radio Company.
1: Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato.

0: c'è come sempre musica nuova, Fast Boy con Music Sounds.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Le 7 e un minuto, ma che è successo?
1: Radio Company Time.
2: E siamo stati bravissimi, questo è successo.
0: Mamma mia ragazzi, ma sarà mica nuova stagione, nuovi

0: Company, come sempre, di lunedì, bravo Ale, vai.
1: Modo giusto per cominciare la settimana.
0: Anche questo è rimasto uguale, ma cosa sono cambiato?
1: Niente.

0: Buongiorno. Buongiorno amici, buon lunedì, questa è la Family, Carlotta e Cosisma in regia, Le De Biasi. Fino alle 9 stiamo insieme. A proposito di altro giro, altra corsa, ieri ho iniziato a seguire su Instagram una signora, una ragazza che fa la giostraia. Dico una signora, una ragazza, perché non riesco a darle un'età, è veramente di una bellezza incredibile. Cioè, proprio sembra giovanissima, però sembra anche, cioè ha due figli molto grandi, okay. Quindi niente, è una figata. C'è una figata. Molto interessante. Che c'è?
1: Niente, ci siamo guardati io e De Biasi e abbiamo pensato: ma e quindi?
0: No, scusami, perché pensavo, mi sono fermata perché pensavo mi stessi facendo una domanda.
1: Sapere, quindi possiede delle giostre?
0: Sì, lei possiede una giostra e la porta in giro per...
1: Non
0: credo per l'Italia, ma credo per una zona. Ed è molto interessante, perché devo dire che quella vita lì mi incuriosisce molto, perché è una vita veramente di grandi spostamenti. Cioè, un giorno sei qua, stai una settimana, la settimana successiva stai là. Ed è interessante, lei racconta questa sua vita di giostraia, perché lei insomma possiede questa giostra, e racconta la vita, racconta gli spostamenti, racconta anche insomma quello che succede quando vai alla classica fiera dove ci sono questi giostrai che sono fermi in un punto. Devo dire, molto interessante, non c'entra niente con quello di cui stavamo parlando, ma
1: però devo dire sì, bello, perché probabilmente conosci anche tanta nuova gente, nel senso che continui a cambiare posto e quindi conosci continuamente gente nuova. Magari
0: non so se poi alla fine a giro fanno sempre gli stessi posti, sai?
1: Io penso di sì, vengano chiamati poi ciclicamente sui vari comuni che organizzano le varie sagre, e quindi poi a quel punto lì loro si ritrovano però certo che se giri tutta Italia, per esempio, adesso non so se sono limitati solamente al settentrione, al sud, al centro Italia, oppure se girano realmente tutta l'Italia, ne hai prima di ritornare al comune, dove eri stato l'anno scorso, e comunque se ne conosce sempre di gente nuova. In ogni caso, stavamo parlando di schiscette qual è l'altro termine per dare un nome a quella cosa che ti porta, cioè il pranzo che ti porti da casa?
0: Barattolo. Hai chiesto alla persona giusta, Sisma. Credo che ci sia altro termine, se no schiscetta, il pranzo da lavoro. A me viene in mente solo schiscetta. La questione è questa: che ormai pranzare fuori costa moltissimo, che tu sia una persona che va a pranzo per diletto, ma o che tu sia un lavoratore facendoti pagare il pranzo dall'azienda, perché comunque ovviamente se lavori tendenzialmente l'azienda che ti prepara, che ti paga il pranzo. Dico tendenzialmente perché a volte molto semplicemente lavori, che ne so, in uno studio X, lo studio chiude e non è che ti paga il pranzo, semplicemente sono fattacci tuoi, sono per quelle tre ore. Tra l'altro, secondo me è bruttissimo quando hai, che ne so, due ore e mezza di pausa. Non puoi tornare a casa, mamma che lunga.
1: Perché si allunga la giornata lavorativa, torni a casa più tardi e soprattutto in quelle due ore e mezza devi trovarti qualcosa da fare, perché dopo aver mangiato, metti anche che ci metti mezz'ora a mangiare con tutta la calma. Dopodiché non lo so, devi andare in palestra, insomma ti adoperi per fare qualcosa di diverso, perché sennò occupare quelle due ore e mezza o due ore diventa impossibile. Sentiamo voi.
2: Io mi porto da mangiare da casa, ma proprio con zero impegno, perché so un paio di uova sode, una mozzarella e quando va bene anche un po' di tacchino o dei ferri. Il tutto seduto su un muletto e via, perché dopo poco si riprende.
1: Ecco, una cosa che io ritrovavo del fatto di portarsi sempre le stesse cose, che prima o poi ti stancano.
0: Beh, sì.
1: Perché va bene, riso col pollo. Però tutti i giorni riso col pollo, ragazzi.
0: A parte che poi non vai mai più in bagno col riso col pollo.
1: Sì, esatto, ma era per dire broccoli tutti i giorni.
0: Sì, devo dire questo. Però vedi, lui mangia sul muletto. Però questa cosa qua non ti permette di staccare il cervello dal lavoro. Sentiamo poi chi c'è.
3: Ciao ragazzi, buon lunedì. Allora, noi al lavoro abbiamo una stanza dedicata dove possiamo mangiare. E secondo me è un grandissimo risparmio, anche perché ogni giorno puoi variare, quindi quello che spendi comunque è sempre diverso e non muovi l'auto, quindi super risparmio.
1: Sì,
0: Quello sì, sì. Ragazzi.
1: C'è chi
0: sì.
1: ci scrive: Alberto da Udine, per esempio, guidando camion, pranzo tutti i giorni in trattoria. In Friuli i prezzi del pranzo si aggirano intorno ai 14-15 euro. Però l'azienda gli passa 10 euro, quindi a lui alla fine costa 4.
0: Ah, ok. Okay?
1: Quindi non risparmio, quindi portandomi conviene. Da casa. Sì, certo, 4 euro, capirai, per
0: sì.
1: ogni pranzo.
0: Allora lì sì, perché sei seduto, sei servito.
1: In trattoria poi
0: sei,
1: mangiano,
0: sei al caldo.
1: Poi sì, i camionisti sì, ti ricordo che sanno esattamente quali sono le trattorie dove si mangia benissimo.
4: Bellissima.
5: Ciao ragazzi, sono Cinzia da Verona. Il fatto di mangiare fuori al ristorante tutti i giorni poi comporta che il weekend, quando dici a tuo marito: amore, andiamo a mangiare fuori, no! Perché
1: certo.
5: ci vanno tutti
1: perché
5: i giorni
1: tutti
5: e
1: i
5: quindi
1: giorni.
5: Meglio portarsi la schiscetta.
1: Tra l'altro,
0: ciao a tutti.
1: Ciao, tra l'altro non me ne vogliono le trattorie, ma molto spesso non per colpa loro, ma semplicemente perché devono servire una marea di gente, cioè loro hanno degli ingredienti che sono, cioè, molto olio, c'è molto burro,
0: sì,
1: cioè non che siano, anzi sono buonissime, però il problema è che se mangi 20 giorni al mese così tanto olioso, così tanto burro, insomma con ingredienti abbondanti, non è sicuramente come mangiare a casa molto sano,
0: più che al di là del sano, è anche proprio pesante a livello proprio di, cioè, di ricominciare a lavorare dopo. E poi secondo me è molto goloso, cioè nel senso è molto facile farsi ingolosire, ma anche avere una buona mensa, perché io ho lavorato in un posto in cui noi andavamo in un ristorante che ci faceva da mensa, però era un ristorante e quindi di conseguenza era tutto molto goloso, cioè ti invoglia
1: ma
0: a mangiare una cosa
1: lì, e vedi i bigoli all'anitra, cioè
0: hai capito?
1: I bigoli al ragù, ragazzi, le tagliatelle,
0: ragazzi.
1: Magari fatte in casa all'uovo, le tagliatelle.
0: Sì, capito. Quindi tu magari ti vuoi anche un po' tenere, però hai quel menù che pensi: oh, porca, dai, solo oggi. Il giorno dopo, dai, solo oggi.
1: La bracciola con le patatine fritte.

0: Ma io non l'ho visto. Ma io, no, ragazzi, non l'ho visto questo video. Non è che mi hai tolto degli amici stretti. Ma non l'ho proprio visto.
1: È una foto, non è un video.
0: Andiamo subito a recuperarlo.
1: Allora vai, allora andate anche voi, amici, se avete opportunità. Alessandro De Biasi DJ, Ale De Biasi DJ, il profilo su Instagram, così ti fai un po' di follower, eh? Ti abbiamo fatto la marchettina, Alessandro, eh? Così poi pubblicizzi il tuo profilo anche De Biasi Durante per le produzioni musicali, così è tutto collegato, Alessandro, è tutto collegato. Prima le marchette di Mauro Tonello, poi te le facciamo noi. Hai visto che bravi che siamo?
0: Hai visto? Tra l'altro seratona con i missili. Vabbè,
2: è una bella serata
1: con i missili,
0: con la piadina
2: delle tre di notte. Perfetta.
1: Cosa hai detto, scusa?
2: Con la piadina delle tre di notte.
1: Ma scusa, ma ieri sera?
2: No, vabbè, sabato sera, sabato notte.
1: Ah, ok, non è che
0: ma eri a un matrimonio?
2: Un matrimonio, sì.
0: Però Ale, i matrimoni si cucca.
1: Si cucca i matrimoni.
2: Ma cosa? Io cucco, ma dai.
0: Vabbè, comunque non stavamo parlando di De Biasi che cuca, anche se lui dice di no, ma
1: fidatevi.
2: Posso fare un saluto a Linda?
0: Ma
2: a
0: certo,
2: Giorgia,
0: Ale, prego.
2: Lisa,
1: come mai sono
2: Angela,
1: tutte donne?
2: Non lo so, però dai.
1: Un uomo che ti ricordi il nome di un maschio? No, maschio,
0: lo sposo, no, almeno, no,
2: lo sposo
0: dico.
2: Riccardo.
1: Ah, meno male.
0: Salutiamo Riccardo.
1: Ciao, Riccardo.
0: Amici, allora stavamo parlando di schiscetta sul lavoro. Dicevamo che si risparmia moltissimo portandosi il pranzo a lavoro e rispetto invece ad andare a mangiare fuori. E quindi vi abbiamo chiesto voi come vi organizzate per il pranzo quando siete a lavoro. Quindi che fate? Vi portate il pranzo da casa e se sì, quanto impegno ci mettete nel farlo? Oppure se andate a mangiare fuori e come vi organizzate il pranzo mangiando fuori? Vi paga l'azienda? Pagate voi un tostino o vi mangiate il piatto di pasta primo, secondo, contorno, il dolce, il caffè, la mazza caffè?
3: Buongiorno family. Allora, buongiorno. Dove lavoro io c'è una sala ristoro, non è una vera e propria mensa, ognuno si porta da casa quello che si è preparato il giorno prima e quindi sì, risparmio, la qualità del cibo è da quanta voglia hai di fartene il giorno prima.
0: Ci sta, tutto giusto, sì, sta, tutto giusto.
4: Buenos días, family. Qua in Spagna si chiama tupper il pranzo, sì, che si porta per mangiare al lavoro. Come io, tutti i giorni porto il tupper. Ciao, un saluto da Spagna, Dennis.
1: C'è l'azienda che ha prodotto i tupperware, ok? E poi noi non lo sappiamo, cioè non c'è un nome per chiamarlo in italiano. Sarebbe contenitore per alimenti, ma è quella classica contenitore che ti porti dove metti dentro il cibo.
0: Sì, per noi rimarrà tupperware.
1: O schiscetta.
0: Puoi. Schiscetta, perché il tupperware è proprio il contenitore.
1: Esiste? Esiste?
0: Schiscetta?
1: Sì,
2: sì.
0: Aspetta, in italiano dici schiscetta. Allora, schiscetta è portavivande da lavoro o da scuola? Ah, anche porta pranzo è il contenitore.
1: Sì, esatto.
0: Usato per trasportare il pasto preparato a casa. Il nome nasce perché il cibo veniva portato dentro i vecchi contenitori metallici e deriva dal dialetto milanese schiscia o schisciano, che vuol dire schiacciare. Ok,
1: okay.
0: In altre regioni d'Italia si chiama in modi diversi come baracchin in Piemonte o gavetta in Veneto.
1: Per esempio,
0: non lo sapevate? Io non lo sapevo.
1: Io non lo sapevo.
2: E da lì è nata la parola gavetta, perché uno deve fare mangiare tanto per entrare dentro.
1: Per fare la... Alessandro, è una delle tue fake news.
0: Però
1: ci starebbe,
0: È perfetto, fitta benissimo.
1: Questa,
0: Ale, complimenti.
1: Ma questa ci potrei anche credere.
0: Sì, è nato.

0: Isabel su Radio Company nella Family. Buongiorno. Allora, si parla di schiscetta. Tra l'altro, De Biasi, che ha detto una cosa totalmente a caso, in realtà ha detto una cosa che è vera, cioè il fatto che la schiscetta in Veneto si chiama gavetta, motivo per cui si dice fare la gavetta, perché ne devi mangiare tanta di qualcosa per arrivare dove vuoi.
1: Non ne credete mai voi, eh?
2: Esatto. Sì, allora, diciamo che era il tipico contenitore di metallo usato dai soldati per consumare il rancio e il cibo durante le marce o la vita militare, quindi si chiama gavetta.
0: La gavetta
2: la gavetta era proprio quella, però significa poi è diventato fare un periodo di apprendistato di lavoro iniziale. Tu, De Biasi, nonostante lavori qui in radio da 20 anni, sei ancora in fase di gavetta, però questo è un dettaglio, perché lui è un eterno giovane,
0: capito?
2: Sì,
0: quindi è un eterno che deve imparare. Il nostro cucciolonzo,
2: esatto. Allora,
1: comunque,
2: amici,
1: nella mia gavetta di oggi c'è riso col tonno.
0: Strano, no. Nella tua gavetta di domani cosa ci sarà? Riso col tonno.
2: Non dovevamo stare corti, ragazzi.
1: Corti!
2: Ecco, esatto. Allora, cosa mi perdete? Bando alle ciance, a quest'ora di solito c'era il disco da cantare ad alta voce.
0: Oh yes.
2: Ma è stato abolito. È stato abolito, ragazzi. Dobbiamo fargli il funerale. Fatto bene, le prossime settimane. Tra poco torneremo.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Twisted, lei è Anna qui su Radio Company. Amici, buongiorno. A quest'ora, guarda come cambiano le cose. A quest'ora stavamo disannunciando un disco da cantare ad alta voce.
1: Ma invece pensa, adesso, veramente,
0: ragazzi, è tutto cambiato.
1: È tutto nuovo.
0: Sì. Amici, come va? Tutto bene? Questa è la family di Radio Company. Buon lunedì 28 settembre. Oh! È finito.
1: Ci siamo
0: anche
1: quasi.
0: Sì. Ragazzi,
1: ci siamo quasi. Devo dire che anche questo settembre è volato. L'estate. Detto questo, si stava parlando. L'estate è un bel ricordo lontano. Si stava parlando di schiscetta, di pranzo che vi portate a lavoro oppure pranzo che fate durante l'orario di lavoro.
0: Oppure.
1: Quindi voi cosa fate? Vi portate il pranzo, andate fuori oppure dici.
0: Oppure se dico siete miliardari, andate in ristorante tutti i giorni e 100 euro alla volta.
1: Perché
0: non dobbiamo avere tra i nostri ascoltatori dei miliardari che spendono in giro, spendono e spandono e magari vanno a mangiare tartufo, pesce crudo, cose
1: tutti i giorni, sì. Che poi ti rompe le scatole, forse ti rompe, ti rompi le scatole.
0: Carlotta, vai lì, andare al ristorante.
1: Ho sbagliato. C'è chi scrive: buongiorno family, i miei ragazzi si portano il pranzo da casa, mia figlia in ufficio ha un'ora soltanto per il pranzo, il figlio invece all'università ha degli orari strani e io praticamente metà della mattina ho un impegno metà della mattina, pomeriggio. Bisogna però cucinare il giorno prima e non più per 4 ma per 6.
0: Allora posso dire che il cucinare il giorno prima per il giorno dopo è una rottura.
1: Sentiamo
0: tra
1: chi
0: l'altro
1: c'è.
0: Scusami, succede proprio quando tu hai cenato magari che non hai più fame, di cibo non ne vuoi più sapere perché non vuoi pensare a quello che mangerai il giorno dopo in quel momento lì, è un po'
1: sì, no. L'ideale infatti è quando prepari la cena ne prepari di più, così almeno ti porti la cena.
0: Sì, è vero.
2: Io per pranzo sono tantissimi anni che ho l'abitudine a non mangiare. Mangio magari qualcosina fuori orario per rompere l'appetito, così non ho sonnolenza dopo pasto ed è anche più sicuro per non andare a farsi del male magari. È un'abitudine che ho da tantissimi anni. Buona giornata a tutti.
1: Non pensare. Io, per me, l'idea di saltare un pasto è fuori discussione.
0: Sì, allora,
1: per me.
0: Devo dire che ci sono delle persone che conosco che preferivano appunto mangiare la sera e saltavano il pranzo durante la giornata.
1: Guarda, te lo giuro, è una cosa che proprio faccio veramente molta fatica a capire.
0: Quindi
1: cioè, lo posso capire.
0: Tu non potresti fare il digiuno intermittente.
1: No, ma sei fuori? No. Io ragazzi no, per me è proprio impossibile. Poi sì. Chi c'è?
3: Buongiorno family.
1: Buongiorno.
3: Io sono 16 anni che mi porto a mangiare da casa e per fortuna adesso c'è mia moglie che me lo prepara, perché altrimenti sarebbe un problema.
0: Beh, effettivamente avere la moglie che te lo prepara
1: è tanta roba. C'è chi scrive: ragazzi, io mi porto il cibo da casa, ma niente di particolare, mai la pasta perché non riuscirei a mangiarla, più che altro per tempi tecnici. Mi porto sempre uno yogurt, dei crostini, grissini, della
0: frutta.
1: Ogni tanto un panino, ma perché non sono amante dei panini. Invece mio marito è fortunato perché al lavoro hanno la mensa che gli porta il cibo sigillato, paga al giorno 3,75 euro, il resto lo mette il datore di lavoro. La cosa bella è che quello che avanza dal giorno lavorativo, essendo ancora sigillato, me lo porta a casa. Quindi mi risolve un bel po' di problemi per la cena. Mio figlio invece, anche lui lavorando per una multinazionale, hanno la mensa in fabbrica. Quindi diciamo che la più sfortunata sono io.
0: Però ogni tanto si becca il cibo portato a casa dalla mensa, dai, ci sta. Allora,
1: buttalo,
0: ragazzi,
1: via.
0: Ve l'avevamo detto, ve l'avevamo anticipato la settimana scorsa. Da oggi cambiano le cose perché a quest'ora avevamo, insomma, più o meno il disco da cantare ad alta voce che avevamo già ascoltato. Abbiamo deciso di fare una nuova cosa. Si chiama, ma l'avrete già sentito questo Radio Company, questa parola che viaggia proprio a livelli altissimi, che si chiama mixatone. Ma abbiamo deciso
1: così
0: di
1: come il mixatone, sì, di De Biasi,
0: esatto.
1: Così come il nostro evento di Company mixatone.
0: Sì, c'è anche mixatone fatto da Mauro, capito?
1: Certo.
0: Silenziato da Mauro. Questa volta però noi all'interno della Family, da oggi in poi, abbiamo deciso di creare il mixatone nostalgia. Nessun disco nuovo, si torna solamente nel passato, solo troppi ricordi, come diceva Giovanni e Giacomo, esatto. E tra l'altro abbiamo coinvolto tutti gli speaker della radio perché gli abbiamo chiesto di fare le voci per questo mixatone nostalgia che sentirete man mano in ogni mixatore. Ragazzi, noi ci aspettiamo grandi cose da questa cosa, quindi fateci sapere se vi piace.

0: 3, 2, 6, 8, 8, 6, 8, 8, pollice in su se vi piace, se non vi piace cambiate radio, sai cosa vi dico? Cambiate radio, no scherzo, sto scherzando. No, consigli.
1: Ci fate sapere, vi mandiamo noi link di altre radio da ascoltare eventualmente, nessun problema.
0: Quindi siamo pronti per partire, sei pronto De Biasi?
2: Siamo pronti.
0: Sei pronta Carlotta?
1: Pronta.
0: E allora diamo il via alle danze, il primo mixatone nostalgia, prego.
3: Questo è il mixatone nostalgia. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Che meraviglia! Allora, io devo dire che c'è Bianca in braccio a Carlotta che approva il mixatore nostalgia.
1: Sì, è sì, le è piaciuto molto. Devo dire che la cosa che le è piaciuta di più del mixatone nostalgia sono gli ascoltatori che hanno apprezzato. Mi è piaciuto molto il messaggio del "non sto piangendo, mi è entrato solo un mixatore nostalgia nell'occhio". Sì, va, è proprio questo.
0: Sappiate che da oggi in poi sarà il vostro momento, dove tra l'altro potete mandare vocali, potete fare quello che volete, perché come avete sentito noi li mettiamo poi in onda durante il mixatone nostalgia. Ciao Bianca. Saluta.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ci sentiamo tra poco, c'è lo sfigometro. Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
1: E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
0: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Animal su Radio Company nella Family. Adesso, come sempre a quest'ora, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, si parte da voi, questa settimana sarà come un gioco a bocce, o colpite o state in disparte. Se invece siete single, l'amore bussa alla vostra porta, tra l'altro con sorpresa quando meno ve l'aspettate. Sfigometro meno 18, rotometro 96%.
3: Avanti il prossimo.
0: Toro, tocca a voi, state per diventare il capo. Giove vi fa una standing ovation, ricordatevi solo di essere chiari davanti a tutti, altrimenti rischiate di confondere chi vi sta intorno. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
3: Avanti il prossimo.
0: Gemelli, l'amore è in crisi, ma non fatevi prendere dall'ansia. Per quanto riguarda ottobre, che tanto ormai sta arrivando, sfoghi in vista, siate onesti, mi raccomando, e non nascondetevi. Sfigometro meno 12 e rotometro 10%.
3: Avanti il prossimo.
0: Cancro, tocca a voi. In amore scacciate gli zombie dell'ansia. La positività è il vostro superpotere e non curanza, ragazzi, attenzione, è la vostra vendetta. Sfigometro meno 16, rotometro 42%.
3: Avanti il prossimo.
0: No, che fantasia dei biasi oggi, Leone. Smettete di fare i duri perché l'orgoglio non vi sta aiutando. Se avete due storie nella testa, due persone che vi interessano, che vi stanno mettendo un po' in difficoltà, sicuramente sarete in confusione. Cercate delle nuove amicizie. Le relazioni sono un casino, quindi a questo punto buttatevi sulle amicizie. Sfigometro meno 15 e rotometro 60%.
3: Avanti il prossimo.
0: Lo sapevo. E poi Vergine, periodo molto interessante, periodo molto sexy, nessun motivo per l'ansia. Venere è in arrivo, se avete qualche vecchio problema non vi fatevi paranoie, perché tanto risolverete tutto quanto, tra l'altro con grande velocità. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
4: Sì!

0: Bilancia, per quanto riguarda l'amore, amici della Bilancia, ricomincia il dialogo, non scappate via perché la passione è bella alta e se la comprensione manca evitate le discussioni e soprattutto evitate le risse, sicuramente nessuno vuole essere messo in secondo piano, né voi né il vostro partner. Sfigometro meno 15, rotometro 64%.
1: Chi se ne frega?
0: Ma come, Scorpione, la tensione vi fa ballare, diciamo che non in modo divertente, ecco, vi fa ballare come quando siete in aereo e ci sono delle nuvole belle importanti. Cercate di non dire di no adesso perché potreste pentirvene. Sfigometro meno 15, rotometro 54%.
2: Vodafone, servizio ecco. Di segreteria telefonica.
0: Nel frattempo qui intorno lo sapete. Sagittario, Venere dalla vostra parte, siate esigenti, evitate le polemiche. Temperanza, se volete evitare la chiusura definitiva con delle situazioni che vi stanno a cuore. Sfigometro meno 19, rotometro 88%.
3: Ma siamo fuori?
0: Capricorno, fate il punto perché ottobre per voi sarà intrigante, conquisterete chi vi interessa. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
4: Cosa hai detto?
0: Ho detto 99%. Acquario, siete un po' fuori gioco, non è colpa vostra, però scoprite dei lati nascosti nei vostri rapporti. Le unioni, quelle un po' più problematiche, un po' più complicate, ricevono una spinta e anche interessante. Sfigometro meno 14 e rotometro 31%.
4: Cosa hai detto?
0: Ho detto 31%. E poi pesci. Grazie, pesci. Il lavoro vi assorbe. Agitazione in corso. Attenzione però alle relazioni passate, perché a metà della settimana avrete bisogno di equilibrio. Sfigometro meno 14 e rotometro 22%.
5: Al mio segnale scatenate l'inferno.
6: Adesso. Comunque De Biasi oggi pigro perché non aveva voglia sempre quella avanti il prossimo, guarda.
0: Avanti il prossimo, avanti il due palle. Allora, ragazzi, siete pronti?
6: Sì,
0: uno,
6: sì,
0: due, tre, via.
6: Sono. Leone.
0: No.
6: Ariete.
0: No, no.
6: Toro. Bilancia.
0: No, no.
6: Pesci.
0: No.
7: Gemelli.
6: Torne.
0: No.
7: Leone.
6: Capricorno.
0: No. Capricorno, sì, bravo Sisma.
6: Mi piace, alla faccia tua, alla facciaccia tua, adesso vengo lì. Bella questa.
8: Quanto aveva il toro? Quanto aveva il toro?
0: Toro, mamma mia, odio quando, guarda, ti giuro che detesto quando lo metti in discussione. Il toro aveva meno 19, rotometro 100%. Il capricorno aveva meno 20, rotometro 99%.
6: Nessuno. Ehi. Nessuno mette in discussione Carlotta, nessuno mette Carlotta nell'angolo.
0: Sappi una cosa, Ale, che se per caso, cioè, alla fine sono io che decido, capito? Hai capito? Perché se uno ha 1% e meno 20, e io voglio farlo, lo voglio rendere il segno fortunato, lo renderò segno fortunato.
6: Ma quindi
0: fortunato.
6: Il fatto che fossero le stelle a decidere è tutta una panzana?
0: Ma io sono una stella, Enrico!
6: Brava, mi è piaciuta, sei stata molto brava. Rimane grazie. Come sempre il nostro disco alza volume, quindi grazie De Biasi perché mi serviva il tango.
0: Posso dire un po' di certezze in questo lunedì totalmente pazzo. Lo sfigometro e disco alza volume, cose ci fanno comunque sentire a casa, al sicuro.
6: Non vi cambiamo nient'altro, nella prossima ora forse c'è ancora qualcos'altro che...
0: Ah, il gioco, l'abbiamo detto, è una settimana che diciamo.
6: C'è il disco alza volume di oggi.
9: Ora alza il volume.

0: non lo sai.
1: Non mi ricordo.
0: La Liberty X che facevano questo brano che si chiamava A Little Bit More. Questo è il remix di Maupi qui su Radio Company, il disco alzato.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Sono Stefano Ferrari e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori a affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
1: Io scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Quindi Time Skill alla testa, gira alle 8:02.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Scattate da oggi le autolimitazioni di Eni e IP sui prezzi dei carburanti, soddisfatti governo e maggioranza, mentre le opposizioni attaccano l'esecutivo, così Marco Scurria, Fratelli d'Italia, e Giuseppe Conte, 5 Stelle.
3: Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
4: L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
2: Ieri intanto i prezzi medi registrati dal MIMET sono saliti ancora, autotrasportatori e taxi pronti alla mobilitazione. Terrore ieri sera a Reggio Emilia, dove un 26enne ha ferito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito due persone accorse per aiutare la vittima. L'aggressore è stato arrestato dopo una breve fuga. Ribaltone improvviso in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pole per la successione. L'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino, in lizza anche D'Aversa e Zanetti. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Buongiorno, questa è la Family, no ragazzi, non c'è più il Kandaki, ma c'è Parola Proibita. Tra l'altro è una sigla, secondo me, non vorrei dire più bella, ma...
1: No! Allora, è difficile fare meglio della sigla del Kandaki, ragazzi, perché la sigla del Kandaki era veramente pazzesca. Questa è molto bella, però secondo me deve entrare nei nostri cuori, perché quella del Kandaki
0: ci vorrà del tempo. Nel frattempo De Biasi non trova più la persona che avevamo chiamato, fantastico.
1: Ma porca miseria. Chi era? Francesco?
0: Era Francesco. Francesco rispondi!
1: Francesco rispondi.
2: Possiamo mettere un altro disco? Per favore.
0: Ah, iniziamo bene questo lunedì. Vai, mettiamolo, vai. Radio Company.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lost Frequencies, Are You With Me? Siete su Radio Company, amici, buongiorno. Ma questo è il bello della diretta, modo che si usa sempre, sì, per giustificare
1: in realtà abbiamo recuperato Francesco, che questa è una cosa particolare. Francesco, buongiorno.
0: Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno ragazzi. Ciao.
1: Allora, questa è una cosa particolare. No, aspetta, perché noi vogliamo sapere, tu hai il telefono scarico, ma la nostra domanda è stata: ma come il telefono scarico già alle 8 di mattina? Ma e quindi come mai?
2: Perché io ti spiego, io non ho un iPhone di ultima generazione, penso di avere ancora il primo, forse il 4. E quindi io lo carico, arrivo al 100% e dopo un quarto d'ora sono anche.
0: Sai cosa mi piace, Francesco, di te? Che comunque, nonostante questo, quindi che la batteria ti dura un quarto d'ora, comunque tu continui a tenerlo. Mi piace questa cosa.
1: Francia, a favore dell'ambiente.
2: Ma io spero infatti che il premio di oggi magari possa essere
0: un iPhone.
1: No, in realtà, l'abbiamo detto, regaliamo una company bag.
0: Non sappiamo cosa c'è dentro, ma dentro può anche esserci l'iPhone, sai mai,
1: Ma vorrei mica dirci che non avresti partecipato perché pensavi
2: dovevo partecipare.
1: Bravo Franci.
2: Al Cantachi, quindi devo partecipare anche a questo.
1: Va bene, senti Francesco, allora
2: non ho capito niente io delle regole.
1: Va bene, non ti preoccupare, adesso ti spieghiamo tutto quanto. Senti, allora Francesco, innanzitutto cambia batteria del telefono. Questa è la cosa più importante.
0: Ma cambia telefono,
1: Cambia telefono. Allora, è un gioco che funziona così. C'è una parola proibita. Adesso te la diremo, d'accordo? Quella parola non andrà mai nominata. È chiaro che ci saranno una serie di domande che ti porteranno a dover rispondere con quella parola lì, però dovrai trovare il modo di non usarla e di usare dei sinonimi o comunque delle cose che possono avere senso con la risposta. Non vale usare, per esempio, vezzeggiativi o diminutivi. Ti faccio

0: Faccio l'esempio: se la parola proibita fosse mamma e io ti chiedo chi è che ti ha fatto nascere, cosa rispondi?
1: La moglie di mio papà.
0: Ok, ecco, esatto.
2: Una cosa anche importante, Francesco: avrai 5 secondi di tempo per la risposta, quindi dovrai essere molto, molto veloce. Molto molto veloce, esatto,
0: sì, se scade il tempo
1: a lunedì mattina.
0: Sì, beh, certo.
2: Esatto.
0: Ma bravo. Noi lo facciamo, ragazzi, noi lo facciamo per attivarvi la mente, per sì.
2: Oh, ma sai come arrivi a lavoro tra un po'? Cioè, dopo aver fatto questo gioco arrivi a lavoro che sei a pallettoni.
0: Comunque,
2: Francesco,
0: sei l'Accadia, sei il primo che proviamo. Mettitela via. È così, funziona così. Dai. Comunque, le regole le hai capite?
3: Più o meno.
0: Allora proviamo. Adesso io ti dico la parola proibita, d'accordo? Quindi, quindi la saprai in questo momento. Dopodiché noi partiremo con le domande. La parola proibita di oggi è macchina.
1: Macchina,
0: perfetto. Partiamo, mettiamo la sigla e poi cominciamo.
4: La parola proibita. La parola proibita.
0: Francesco, sei pronto? Io parto con le domande, poi avrai un tempo che parte a ogni domanda, avrai 5 secondi, quindi ti raccomando di rispondere il prima possibile.
1: Vabbè,
0: vado, proviamo. Parola proibita macchina. Come chiami, come chiami comunemente l'automobile?
1: Vettura.
0: Completa, ho fatto benzina, adesso salgo in?
1: Auto.
0: Completa, prima del digitale il rullino si metteva nella fotografica.
2: È difficile.
0: Allora ti diamo un'altra possibilità. Ripartiamo dalla terza domanda, va bene? Giusto,
2: dai,
0: per via Francesco.
2: Sì, dai. Francesco è il primo. Io la company bag gliela regalerei lo stesso solo perché è il primo. Figurati.
0: Sì, esatto. Vai, dai. Ripartiamo con la domanda. Completa, prima del digitale il rullino si metteva nella fotografica.
1: Fotocamera.
0: Che cosa parcheggi in garage dopo aver guidato?
1: L'automobile.
0: Completa, la sarta usa ago, filo e da cucire.
1: Macchinario.
2: In realtà macchinario sarebbe un sinonimo un po' risicato.
0: Niente,
2: vabbè.
0: Francesco, allora giustamente anche per rispetto agli altri ascoltatori non possiamo regalarti la company bag, ma ci puoi riprovare già da domani.
1: Ci riproverò sicuramente. Tanto chi vincerà la company bag di questo gioco, secondo me dovrà vincere 200k.
0: No,
2: sì, esatto,
0: dai.
2: Una company bag bella piena di vabbè, giustamente, esatto. Perché è difficile,
0: ma giustamente abbiamo alzato il livello, abbiamo alzato l'asticella, ci sta. Grazie Francesco, ci risentiamo.
2: Un abbraccio. Ciao.

0: Gregory Whisper qui su Radio Company, amici buongiorno, e siamo arrivati anche a quel momento in cui c'è l'appuntamento con Trebi Meteo e Paolo Corazzon.
1: Company Meteo con Paolo Corazzon.
0: Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno ragazzi, come stiamo?
0: Beh, dopo questo weekend così soleggiato, benissimo.
2: Ma che bello sarebbe Paolo se fosse sempre così l'estate.
3: Allora, esatto, cioè, se fosse stato così luglio-agosto saremmo stati contenti, vedi, che con 40 gradi. Beh, adesso praticamente quest'estate di settembre ce la trasciniamo anche a ottobre, se tanto mi dà tanto, quindi è diventata questa la vera estate, perché tutta questa settimana non avremo perturbazioni sull'Italia, ancora una volta sole protagonista, e con queste temperature, sembra che di giorno superiamo i 25 gradi, quindi ancora maniche corte, l'unica cosa, almeno quello, lasciatecelo, al primo mattino un po' di freschino con le minime che scendono anche sotto i 15 localmente. Sarà così tutta settimana, quindi potreste anche non chiamarci più le prossime mattine. Okay. Però sarebbe un peccato.
0: Certo. Poi farlo, certo. Non si sa mai cosa può capitare, quindi va bene.
3: Bravo.
0: Vi teniamo lì. Grazie Paolo, buon lavoro.
2: Ciao Paolo, Paolo, grazie.
0: Ciao,
2: buon lavoro.
1: Company Meteo con Paolo Corazzon.
4: Spot. Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Rastini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cash, questo è Casini su Radio Company nella Family. Ragazzi, lo sappiamo che il cantachi, che la parola proibita è difficile, è un gioco complicato, però vi innamorerete di questo gioco, sarà molto molto divertente, lo dico, sì, così mi sembrava giusto dirlo.
1: Ma Francesco era il primo, d'altronde il primo è sempre quello che fa da apripista, è quello, è come il fratello maggiore che si prende
0: esatto, poi per carità
1: si deve fare
0: tutte le responsabilità,
1: sì, esatto.
0: E poi per carità è anche vero che l'emozione fa tanto, sì, quindi uno magari. Detto questo, amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Prima parlavamo del parlare da soli, perché non so come è nato il discorso, però Sisma chiedeva: ma voi che tipo di discorsi vi fate, se ve li fate tra voi stessi, cioè parlate ad alta voce pensando a qualcosa nello specifico, dandovi coraggio, oppure che ne so, facendo delle conversazioni, preparandovi anche a delle conversazioni importanti che dovrete affrontare in un secondo momento. Sentiamo
1: poi,
0: chi c'è.
1: Poi raga, scusate, ma non va mai come poi te la riprevista, perché poi questa è la difficoltà.
2: Buongiorno,
0: e
2: family.
0: Questo è il brutto.
2: Buongiorno family. Cosa dico, cosa mi dico quando sono arrabbiato, che non riesco a avere un confronto con qualcuno, oppure sono proprio arrabbiato, mi offendo mi offendo e basta, ciao.
1: Ma in che
2: ciao
1: senso?
2: Da Michele. Ciao, ciao.
1: Cioè, ti auto-offendi in quel senso?
0: Non ho capito bene. Cioè, lui ciao. Si quando non riesco ad avere un confronto. Vabbè, ok, poi andiamo.
3: Ciao,
0: avanti.
3: Sicuramente quando parliamo da soli abbiamo anche sempre ragione. Ciao.
1: Ma certo, ovvio.
0: Non solo sempre ragione, ma anche comunque dei punti veramente
1: come dire, sai, quando tu,
0: sì, c'è cioè quella roba che dici, ragazzi, ma cioè, il mio discorso fila.
1: Ti dici, ho di quelle argomentazioni che sono indistruttibili.
0: Cioè tu vai avanti come un carro armato, perché dici, cioè, ma cosa mi vuoi dire? Cioè, cosa mi vuoi dire a questo discorso che è perfetto?
4: Ciao ragazzi, come va Davide da Trieste? Guardate, le mie conversazioni sono la maggior parte imbarazzanti, perché le faccio in scooter, parlando ad alta voce, urlando, magari parlando di certi discorsi di lavoro che devo dirli in una certa maniera, quindi me li provo e riprovo in scooter, magari al semaforo con l'autobus pieno e la gente
0: bellissimo
4: a destra che mi guarda. Per fortuna che esistono i Bluetooth e faccio finta di averlo. Ciao.
0: È vero, anch'io faccio spesso, anch'io quando sono in macchina e tipo sto parlando da sola e penso sempre, vabbè, ma chi se ne frega se le persone mi vedono, penseranno che sono al telefono, in realtà sto parlando con me.
1: Però lui è ancora più divertente, perché essendo in scooter, avendo magari il casco leggermente aperto, tu senti le persone che stanno camminando e sentono questo scooter, perché il business è questo, che parla da solo, è un po' particolare come situazione,
0: con il vento che
1: è un po' particolare come situazione da sentire. Comunque ragazzi, tanto lo sappiamo che non vi confessate con noi, ma questa è una zona sicura.
0: Potete
1: dircelo che parlate tra voi e voi, ma noi interessa sapere di cosa parlate tra voi e voi ad alta voce.

0: The Bounce Magnetic qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, questa è la Family. Allora, si parla ad alta voce, si parla da soli? Sì, lo facciamo, noi lo abbiamo dichiarato, quantomeno noi della Family.
1: Sì, però liberamente, anche... sì. sì, certo.
0: Però anche voi, sentiamo.
2: Ciao raga, ciao. Sono Michela, io tante volte parlo da sola la mattina presto quando mi sveglio e mio marito mi dice che sono fuori di testa, che lo sveglio sempre perché mi sente parlare da sola.
0: Ma che ne sa tuo marito? Noi siamo. Ma se, sì. Invece, se foste voi quelli che non parlano ad alta voce, i folli?
1: E comunque, come dissero quei saggi dei Maneskin, sì, sono fuori di testa, ma diverso da loro.
3: Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: C come Company, C come C Radio.

0: qui su Radio Company. Buongiorno Vivi.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao. Buongiorno,
1: dai, è lunedì, ciao, tutto bene?
0: E anche oggi Miss Maglietta Bagnata sì, è arrivata tra noi.
1: Sì, perché non potendo più mettere gli abitini, i vestitini, metto le magliette bianche perché mi sento ancora un po' summer.
0: È tornata un po' d'estate comunque.
1: Mamma
0: questo
1: mia,
0: weekend.
1: Ieri ragazzi un caldo pazzesco, almeno.
2: Ma stai andando in piscina? Vai in piscina?
1: Vabbè, ovvio.
0: Certo. Ma
1: ancora.
0: Che è Carlotta?
1: Ancora fuori.
3: Le chiappe qui in fuso.
1: No, il fuso ancora no, però. Le chiappe, boh.
2: Chiappe al dento, ragazzi, almeno finché non inizia l'inverno. Stai

0: così sì, ti direi anche di sì.
1: Infatti.
0: Amici, vi lasciamo con Viviana e Company Mattinè, e torniamo domani mattina e sono le 9 in punto. Ciao!
2: Radio Company Time.
3: Ciao domani!
4: Breaking news. Presso i distributori Enilive e IP scattate da oggi le autolimitazioni decise dalle rispettive compagnie ai prezzi dei carburanti, coperto circa il 40% del mercato italiano. Intanto i prezzi continuano a salire, tassisti e autotrasportatori pronti alla mobilitazione. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria-Locri, urne aperte anche oggi dalle 7 fino alle 15, ieri sera bassissima l'affluenza che si è fermata sotto il 15%. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Proseguirà fino alle 24 di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania, a bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna con il maltempo che complica la situazione. 18 anni dopo, Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti, accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il Portogallo si è imposto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Radio Company 80.

0: Radio Company. Spot.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

sette. Se un uomo o una donna anche magari vi dice una frase molto molto smielata, voi siete contenti, vi fa piacere? Sicuramente sì, però la si può dire magari anche in un altro modo, più così, in modo più scherzoso, in modo più ironico, in modo più divertente. Se uno ti dice sei la luce dei miei occhi, oppure una volta un ragazzo mi disse posso sapere la via? E io sì, che via? Del tuo cuore. No. Dai, cioè, dai un po' te la fa scendere. Allora ci state scrivendo, ciao company, sono Stefania, questa è roba forte, eh? Ti dono una rosa, mi tengo le spine, perché l'amore non abbia mai fine. Bella, bella, romanticissima. Anche se, oddio, tenersi le, cioè della serie, mi prendo tutto il pacchetto, anche le cose brutte. Vabbè, ha un suo senso, però ecco, melenso per me, che fa anche rima. Buongiorno, al mio uomo dico, sei la luce dei miei occhi, vedi, grande classico. E lui mi risponde, amore, e tu sei la bolletta dell'Enel. Buona giornata a tutti, questa risposta mi piace tantissimo. Noemi Bocchi, ieri per il compleanno di Francesco Totti, gli ha fatto una dedica e gli ha dedicato una frase. Non voglio una vita perfetta, voglio una vita con te. Oh, che bello, sì, che bugia. Vabbè, voglio vedere se era l'idraulico. Non voglio la vita perfetta, voglio la vita con te, ma che ci sia anche villa con piscina e un bel conto in banca. No, scherziamoci su, dai, frasi un po' melense che magari vi sono state dette, vi dice il vostro uomo, la vostra donna, vi fa piacere ma nello stesso tempo un po' troppo, troppo miele. Messaggi vocali se vi va,

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Company. Allora, ma tuo padre è un ladro per caso? Ha rubato due stelle dal cielo e le ha messe al posto dei tuoi occhi. Oh santo Dio, questa pure è una frase che andava parecchio fino a qualche anno fa. Ma se un uomo vi dice questa frase, cioè vi conquista oppure dite no, ti prego, dai, a quante altre le hai dette? Sono un po' quelle frasi prestampate, no? Che sembrano proprio da Baci Perugina, ma tanti riescono anche a conquistare in questa maniera qui. Allora sentiamo una matta del matinè, mi sembra di capire che il suo uomo le canta questa canzone.
1: Devi essere il primo raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare per farti respirare, farti ridere di me, eccetera eccetera.
0: Ah ecco, va bene, quindi però tu sei contenta di questo, facci sapere anche se, vabbè, se è il tuo compagno, se funziona, se ti piace, può essere pure che sia lei a cantarla a lui, assolutamente. C'è chi scrive, allora aspetta che mi il sasso, la betoniera, una roba incredibile, eccolo. Io una volta ho detto a una mia ex: il mio cuore batte per te come un sasso in una betoniera vuota. Beh, l'ho conquistata. Ma tu sei un poeta. Ma giovanotti, spostati con le tasche piene di faffi, che qui c'è un faffo in una betoniera vuota. Ma sì, perché in effetti ha senso. Il sasso nella betoniera vuota fa un casino tremendo, no? Fa quel rumore tipo metallico, quindi gli batte forte il cuore. E dai, bellissima metafora la betoniera. Ma secondo me potete fare di meglio. Dai, frasi un po' melense che vi siete sentiti dire o che avete detto, con un messaggio, un vocale al 333-2688-688. Radio Company,
2: Martine. Presso i distributori Anilive IP scattate da oggi le autolimitazioni decise dalle rispettive compagnie ai prezzi dei carburanti, coperto circa il 40% del mercato italiano. Intanto i prezzi continuano a salire, tassisti e autotrasportatori pronti alla mobilitazione. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi dalle 7 fino alle 15, ieri sera bassissima l'affluenza che si è fermata sotto il 15%. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa

0: Mese, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Proseguirà fino alle 24 di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna con il maltempo che complica la situazione. 18 anni dopo, Cristiano Ronaldo rimane in panchina in una gara per 90 minuti. È accaduto ieri in Nations League in Norvegia, dove il Portogallo si è imposto 2-1 con gol decisivo del milanista Ramos. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.

0: Move like that.
1: Clooney, prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Just My Imagination, i Cranberries su Radio Company. Dai che è lunedì, inizia una nuova settimana, 28 settembre 2026. Sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, ci siete voi matti del mattinè che ci state snocciolando frasi romantiche, anche un po' patetiche, che magari sono utilizzate da molti di voi per conquistare. Ci siete riusciti, non ci siete riusciti, ma non so se con una frase del genere si possa conquistare una donna. Ciao Vivi, un'altra frase tipica è: il mio cuore batte per te come una motozappa. No, vabbè, scusate, allora io non sono romantica, però che frase è? Come una motozappa. Che bello. Cioè, una cosa dovrebbe rispondere: wow, fantastico, mi hai conquistata. Dai, andiamo a cena e poi facciamo zoom zoom. Ora che hai detto che il tuo cuore batte per me come una motozappa. Ecco, beh, grazie. Può battere un pochino meno? Solo un po' meno. Ma la trivella, ti fa venire il mal di testa. E ancora, qua siamo in un dialetto, credo napoletano: il mio cuore squacquariscia per te come nocicero in una vignatta. Serve la traduzione, Domenico? Si serve, perché non abbiamo capito. E questa è la traduzione: il mio cuore si scioglie per te come un cecio in una pentola. Ah, pure questa, proprio grande romanticismo. Vabbè, mi fa piacere però che siamo un po' sulla stessa linea. Non ce la facciamo proprio, anche volendo, anche se ci impegniamo. Non potevate che essere dei matti del matinè. E invece c'è un rapper, un cantante cattivo, maleducato, ovvero Tony F, che poi sarebbe Nicolò Rapisarda, mio cugino, che... cioè, da che si faceva le canne fino all'altro ieri, adesso ci fa il guru del benessere, cioè ci insegna lui quello che dobbiamo mangiare, cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo allenare. Ha iniziato a correre tipo Forrest Gump e non si è fermato più. Corre.
1: Non so fare l'attore.
0: Se lo sappiamo.
1: Sono pronto a sbagliare.
0: Sì.
1: Come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta.
0: La ricordiamo da Sanremo.
1: Come la nostra storia.
0: L'ha spenta la sigaretta però.
1: Per sempre. Per le strade di Roma.
0: Roma, vai.
1: E non fare la stupida.
0: Vabbè,
1: stasera.
0: Adesso meno, meno, Tony, abbiamo capito, hai smesso di fumare, hai smesso di fare, insomma, cose strane, ti sei messo in riga, tanto che ci ha tenuto a farci vedere che entra in una taglia 26 di jeans da donna, che corrisponde alla taglia 38, e ha detto che siamo tutti schiavi del cibo. Ci insulta pure adesso degli zuccheri. Tony, statti calmo, statti calmo, perché non è che ora che hai cambiato così ti puoi mettere a insegnare a noi. Ti ricordi quando eri quello cattivo? Ti ricordi? Perché noi ce lo ricordiamo.

0: che bella vita.
1: Angelina Mango, Ariete, che bella vita e che bel duetto appena ascoltato su Radio Company. Allora, per quanto riguarda le frasi un po' melense, Antonio ci scrive: ciao Viviana, ho conquistato una ragazza con la targa della sua auto? In che senso? Gli hai fatto la multa e poi gliel'hai tolta? Allora, la targa è questa, chiaramente falsa, DF269GF, che sarebbe l'acronimo di Dalla a Fabio, oddio, con 269, godi subito. Ma è GF, allora ti sei sbagliato, era GS. Non è durata molto, però ha funzionato. Vabbè, ti sei giocato un po' la carta simpatia, dai, però in effetti, mamma, per carità, aiuto. Vabbè, devo salutare il laboratorio di Gino Mazzuccato. Ieri sono stata a Murano, ragazzi, un'esperienza fantastica. Ci hanno fatto una dimostrazione di come lavorano il vetro, il top del top, un'arte riconosciuta a livello mondiale. Quindi saluto Cristiano e la Laura che ascoltano Radio Company. Ciao ragazzi, state con noi.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Pinguini tattici nucleari, Goya, il nostro successo del presente e dal passato, Billy Idol con Eyes Without a Face. Abbiamo ancora un vocale per quanto riguarda frasi melense che avete utilizzato per conquistare una donna o un uomo. Hanno funzionato, non hanno funzionato? Sentiamo un matto del mattinè.
1: Sono Massimiliano da Ferrara.
0: Ciao Massi.
1: La mia frase è questa. Sì. Una volta ho detto con una, quando parlo con te mi devo tenere gli occhiali da sole perché potresti accecarmi con la tua luminosa bellezza.
0: Madonna, raga. No, meno male che ridi, perché almeno, cioè, siete consapevoli quando dite queste frasi che sono veramente patetiche, che a noi risuonano come una roba orrenda. Non so se qualcuna magari ci casca. Allora, se lo dici con simpatia, cioè ridendo, posso anche, ecco, così allora posso anche cascarci, ma se mi fai capire che tu lo stai dicendo seriamente, la cosa è grave, io ve lo dico, non funzionerà mai, mai, smentitemi nel caso. Noi siamo live anche oggi, come sempre, in questo momento, su Radio Company, sono le 10.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

Williams, una di quelle canzoni che ti restano in testa. Lose Yourself to Dance su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Sono Viviana, ciao a tutti, matti del matinè. Allora, dopo parleremo anche del perché certe canzoni vi restano in testa, ci restano in testa, non solo i tormentoni. Ma allora, prima Martino mi diceva: ma come ci sei finita a Murano? Perché questo weekend, no, ognuno di noi ha fatto qualcosa, hai tempo e finalmente puoi farti una gitarella in un posto meraviglioso dove si lavora il vetro, che è un'arte difficilissima, tra l'altro ho potuto vedere con i miei occhi. No, lo fanno loro. Sembra facile, no? Sembra che stanno lavorando, non lo so, tipo un palloncino. Sembra un palloncino il vetro, no? Quando è incandescente. Invece c'è tanta manualità, tanto studio dietro. Quindi grazie anche a Flavio che ci ha fatto questa dimostrazione. Perché ci sono finita? Tutto a scrocco, chiaramente. Ero con un'amica a Venezia a fare un giro. Non succedeva da un po', un sole pazzesco, una giornata incredibile ieri, domenica, era veramente bellissimo. Incontro una persona che conosco casualmente, era in barca, dico: fammi vedere se è la barca dove io lavoro ogni tanto in estate. E c'era proprio lui, Rudy, grandissimo, che saluto, che fa: dai, venite che vi porto a Murano. Ci ha piazzato una bella fritturina, bicchiere di vino bianco e ciaone, quindi ci siamo fatti questa giornata. Tra l'altro la mia amica aveva proprio detto poco prima: quanto mi piacerebbe andare a Murano. Non so se a voi capita questa cosa nella vita, vi è mai capitata di esprimere un desiderio? Ha fatto tipo il genio della lampada, esprimere un desiderio e tempo 5 minuti questa cosa, senza volerlo, così tac, si realizza, senza programmarla, quindi improvvisata, bellissimo. Nel caso in cui vi fosse capitata una cosa simile, ce lo dite con un messaggio, un vocale al 333-2688-688, quelle cose inaspettate che dici: wow ragazzi, che giornata, sembrava una cosa super tranquilla, invece ci ha dato una scossa, una svolta. E tra poco parleremo anche di musica, state qui.

0: Giovanni che ci scrive: ciao Vivi, oggi mi è arrivata questa vignetta meravigliosa che mi ha cambiato la giornata. Quindi vedi, anche lei ha avuto un, diciamo, una gioia, un qualcosa che le ha scosso già la mattinata, come me ieri che ero a Venezia, ma già voglio dire, una città meravigliosa, bellissima, però c'è stato anche questo momento un po' di scossa inaspettata e di scrocco soprattutto, perché poi dove c'è scrocco c'è gioia, diciamo la verità. E Gitarella a Murano con tanto di frittura e bicchiere di vino incluso in barca, fantastico. Ragazzi, matti del mattinè, avete una canzone in testa in questo momento? Sì? Ce la volete canticchiare? Ce la volete dire? Ci volete dire il titolo e magari vi mettiamo un pezzetto noi della canzone? Vi spiego anche perché ci rimangono in testa certe canzoni, perché la scienza ci dà sempre nuovi stimoli, ecco, su cui riflettere, e soprattutto finanziamenti per loro, perché devono anche giustificare, no, quello che fanno, e noi vi riportiamo lo studio fresco fresco. Ma voi diteci qual è la canzone che avete in testa o cantatecela se vi va con un messaggio, un vocale meglio, 333-2688-688.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

con Base Persuades su Radio Company. Magari è proprio questa la canzone che avete in testa, perché è quello che vi ho chiesto, considerato che gli esperti di Harvard ci dicono il motivo per cui succede questo. Allora, in particolare la studiosa Kelly Jakubowski ma chi è? Vabbè, è una studiosa, ha evidenziato che la struttura delle melodie semplici, cadenzate e prevedibili facilita l'innesco del loop in testa, cioè, quindi le canzoni brutte, in sostanza è più facile che ci rimangano in testa quelle magari complesse in cui ci sono archi, l'arpa, il pianoforte, ci sono quelle è un po' più difficile, quelle arzigogolate no, noi vogliamo, non dico il tormentone ma il ritornello facile, che in realtà delle volte però ci rimane in testa, ma non è una cosa per forza bella, perché non riusciamo a concentrarci su altro perché abbiamo questa canzone che ci devasta il cervello in qualche modo. Infatti ci dà anche qualche dritta per interrompere questo circuito acustico, tipo ascoltiamo la canzone per intero così magari ci leviamo di testa il ritornello, oppure sostituiamo la canzone con un'altra, cioè cerchiamo di farcene entrare in testa un'altra, oppure concentriamoci su altre cose. Vabbè, ho capito, ma se abbiamo la canzone in testa è proprio quello il difficile. Scusami, studiosa Jakubowski, questo lo sapevo pure io. Vabbè, sentiamo voi le canzoni che avete in testa in questo momento. Allora, aspetta, perché ne devo leggere una, vero? Fabio Rovazzi, allora c'è chi scrive Fabio Rovazzi,

0: c'è una grande riflessione dietro, c'è della filosofia, ma è proprio per questo probabilmente che ci resta in testa, perché quando camminiamo, quando facciamo la doccia, è lì il momento, perché non abbiamo un grande dispendio di energie su altro, e quindi il nostro cervello va da solo, va in loop e si fissa proprio su certi ritornelli. Abbiamo anche i Maneskin.
1: I wanna be a slaver, wanna be a bastard.
0: Ma che è?
1: I wanna be a

Maneskin. C'erano i Maneskin, però la reunion l'hanno fatta. Sono arrivati per il ricevimento. C'erano. E quando si tratta di magna, si riuniscono pure i Maneskin, scusatemi. Bomboniere che erano dei portafiammiferi vintage. E per chi non fuma, vabbè, è sempre un oggetto carino, però devo dire. Con le scritte D&C. DNC, non DNG. Perché lui è Damiano e lei non è Dave, il suo vero nome è Chloe. Va bene, continuate se vi va a dirci qual è la canzone che avete in testa in questo momento. Noi proviamo a levarvela? No, non ci proviamo neanche. 333-2688-688, messaggi vocali.

Infinite Sign su Radio Company. Allora, noi stiamo parlando di musica, di canzoni che ci restano in testa, perché abbiamo un nuovo studio che ci spiega questo fenomeno del earworm, cioè ci sono delle melodie che non riusciamo proprio a levarci dalla testa, entriamo in un loop musicale anche fastidioso delle volte, anche controproducente, nel senso che magari la canzone ci piace, però poi non riusciamo a togliercela dalla testa al punto che non ci concentriamo su altro. Quindi la studiosa, una delle massime esperte della materia, la ricercatrice Kelly Jabukowski ci dice perché questo avviene, ce l'ha spiegato. In genere succede con melodie molto facili, semplici, ritmi incalzanti, strutture prevedibili.

lì, che magari appunto non sono proprio le canzoni più belle del mondo per forza, però ci restano in testa e ce le dobbiamo togliere in qualche modo. Vabbè, che non si è capito però qual è questo modo, concentrarci su altro. Ma se non ci riesco, scusami, ma io ti rimando a settembre, cara la mia. Aspetta, com'è che si chiamava? Giabukowski. Allora, sentiamo alcuni matti, vai. Eh sì, perché Claudia è pazza per questa canzone.

Metti, trova, non lo so, trova un'altra canzone. Fai chiodo schiaccia chiodo, canzone scaccia canzone. Ecco, questo è uno dei insomma dei rimedi che ci dà la Jack Bukowski. Allora, ciao, io ho sempre in mente la canzone della famiglia Addams. Ah no, beh, non so schioccare le dita. Io so farlo solo con la destra, con la sinistra non riesco. Beh, vabbè, grande classico e grande allegria soprattutto con questa canzone sempre in testa. Va bene, ce ne state scrivendo altre, 333-2688-688, la canzone che oggi, questa mattina, non riuscite a levarvi.

0: Svuota tutto!
1: Svuota tutto!
0: Svuota tutto! Globo svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
0: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
1: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

canta in inglese per la prima volta insieme a Bruno Mars. La novità appena ascoltata su Radio Company è Still. Parlando di musica, di canzoni che ci restano in testa, delle volte non però in modo bello, cioè anche in modo ossessivo, che dici cavolo, c'ho questo tormentone, c'ho questo ritornello, ma me lo riuscirò a levare? E oggi forse non ce la facciamo, o almeno noi mi sembra di capire che non siamo di nessun aiuto, perché anche la studiosa più famosa in assoluto al mondo, ovvero Kelly Jabukowski, che ormai è diventata famosa grazie a noi, scusami, devi pagarci, secondo me ci devi dare un contributo del tuo finanziamento. Dai, sentiamo qual è la canzone che vi è rimasta in testa. C'è una matta del mattino che ci scrive Pride dei Syntax, che è questa. Me la ricordo, per Nip and Tuck era la colonna sonora, la sigla, mi sembra. Mi ricorda anche un po' i Massive Attack. Bella, io non me la sarei mai ricordata, però grazie, perché effettivamente era un bel pezzo, è un bel pezzo. Non è neanche uno di quelli facili, secondo me. Non è che è proprio di quelli che ti restano in testa, tipo Sole, Cuore, Amore, ecco. Va bene, a proposito invece di cose che desiderate e poi vi sono successe, c'è chi scrive: Simone, questa mattina mi sono svegliato e ho detto provo ad andare a vedere se ci sono funghi. Sono stato ripagato, adesso li sto pulendo poi freezer per l'inverno. Vedi, lui si è svegliato e ha detto quanta voglia di funghi che c'ho oggi, adesso vado a vedere se li trovo. E li ha trovati, eppure commestibili a quanto pare. Facci sapere, facci sapere, ci ha mandato la foto, adesso andiamo a verificare anche noi. E poi invece, per quanto riguarda il matrimonio di Damiano David, Marta ci dice: ciao matti, se non usano i fiammiferi c'è Vinted, perché la bomboniera è un portafiammiferi vintage. E io ho detto vabbè, ma se gli ospiti non fumano, vabbè, possono utilizzarli comunque per accendere il fornello, se hanno, che ne so, se hanno degli elettrodomestici un po' vecchi, no, può essere utile. Comunque, quanto è bella la mamma di Damiano David, posso dire, anche il papà uguale, identico a lui, però non canta. Va bene ragazzi, ci state mandando altri messaggi, 333-2688-688, vediamo se riusciamo a metterli in onda, non lo so, non lo assicuro. Adesso c'è Nelly con Hot in Here su Radio Company.

0: il cambio di scale, come Beyoncé. Passa da un'ottava sotto a un'ottava sopra. Anche J-Ax in questa vita, morte e miracoli, sempre un po' country. È il Beyoncé, come Beyoncé, no? Come lei? La sta emulando un pochino. Va bene ragazzi, noi abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo lunedì. Scoppiettante grazie a voi matti del mattino. E tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Giunta con Kintsugi, il nostro successo del presente dal passato Alphaville con Big in Japan. Ci salutiamo, noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, dai che sarà martedì. Tra poco c'è Snack, facciamo tanti auguri a Vittorio Ferro. Auguri, è proprio il suo momento con le Company News. A domani, ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Da oggi scatta il tetto prezzi deciso dall'ENI per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare rispettivamente 1,99 e 2,19 euro al litro. L'iniziativa, che mira a contenere i costi per i consumatori, è stata criticata da alcune associazioni di categoria. Non è rimasta isolata la mossa di ENI, anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. L'UE lancia un nuovo allarme. Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie. L'avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE Callas al suo arrivo al Consiglio di Difesa. L'obiettivo di Mosca sarebbe quello di dividere e intimidire le nostre società, ha detto Callas, e dissuaderle dall'aiutare Kiev. La richiesta è di restare vigili. Si discuterà di maggiore pressione e sanzioni contro la Russia, mentre l'Ucraina ha urgente bisogno di difesa aerea. Il capo dell'intelligence egiziana Kamel aveva avvertito Israele di un possibile attacco di Hamas anche all'inizio di ottobre, fino a 48 ore prima del 7 ottobre, lo scrive Wall Street Journal citando fonti anonime di un governo arabo. Kamel era volato a Tel Aviv il 26 settembre per mettere in guardia Israele. Il 7 ottobre Hamas ha compiuto un massacro al Festival Nova in diversi kibbutz. Gli avvertimenti erano generici, ma secondo le fonti gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco. Continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Per il terzo giorno consecutivo lo scalo rimane chiuso a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica dall'Etna. La società che gestisce l'aeroporto ha comunicato la sospensione dei voli per l'intera giornata. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha confermato l'allerta rossa, il livello di rischio massimo per la sicurezza dei voli. Reggio Calabria alle urne per rassegnare un seggio alla Camera dei Deputati, rimasto vacante dopo le dimissioni del deputato Francesco Cannizzaro. L'affluenza alle 23 era ferma, il 15%, in calo dunque, si vota anche oggi dalle 7 alle 15. Lo Sport Nations League, l'Italia cerca riscatto stasera in Turchia dopo il KO con il Belgio. Mancini prepara il turnover, venerdì sfida la Francia di Zidane. Mondiale di ciclismo, lo statunitense Brandon McNulty vince la prova in linea elite davanti a Michael Matthews e Mathieu Van Der Poel. Giulio Ciccone solo nono. America's Cup, giornata positiva per Luna Rossa che conquista la settima e l'ottava regata di flotta. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, Snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: tutti, buongiorno, bentornati a Snack, buon lunedì!
1: Señoras y señores!
0: Olé, olé.
1: Ma buenos días! Siamo pronti, amici, buon lunedì, partiamo subito, lo facciamo senza indugio?
0: Sì. Subito,
1: via,
0: subito,
1: sigla! Ah, che fatica, signori!

0: buono, buono. Ci siamo. Dai che sono le 11.07, 28 settembre, buongiorno a tutti. Qui a Radio Company comincia Snack, Giulio Piego, Leo e DJ M. Siamo pronti per un'altra settimana, siamo tutti pimpanti, ma fino a 5 secondi fa eravamo...
1: Ma infatti premio falsità 2026 va a, signori, Leonardo Feltrin.
0: È vero.
1: Fino a 40 secondi fa... che sono,
0: ma ti
1: che
0: giuro. Cosa.
1: Grandi complimenti allora, no, bravo, ma, boh, falso.
0: Sarà questo. Allora, che la falsità si costruisca nel tempo e sia una grande conquista.
1: E tu ne hai avuto tanto di tempo per costruirla.
0: Sì, va bene, sì, dai, perché che l'ho messo a frutto, l'ho sfruttato, ok?
1: Dai che cominciamo, signori, vi lasciamo già il numero per qualsiasi cosa, lo sapete, che è il 3332688688. Intanto cominciamo.

0: Kungs con Lipstick. Ci siamo? Siamo pronti per cominciare, amigos y amigas. Volevo leggere subito un messaggino e ringraziare soprattutto lui, il signor Davide.
1: Sì, che dice?
0: Ci scrive: voglio talmente bene a Julie che oggi le regalerei un pieno di benzina senza lo sconto.
1: Eroe!
0: Hai capito?
1: Eroe.
0: Ale è una pompatina alle gombe. Vabbè, già che ha detto alle gombe.
1: Però, no, vabbè, voglio dire, poi ognuno c'ha le gomme che si merita. Però
0: io non so se vorrei addentrarmi in questa cosa,
1: ma
0: caro,
1: io neanche, credo proprio di no. Lasciamolo come un sogno che si realizzerà in futuro.
2: Radio Company, Snack Radio Company. Spot. Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: MGK con Wiz Khalifa, questo è Girl Next Door, quanta allegria anche da parte loro. Allora, posso leggerlo questo messaggio?
1: Allora sì. Sì, ma non lo prendere in giro.
0: No, non prendo in giro nessuno, anche perché siamo tutti vittima del T9. Voglio dire,
1: sì.
0: Effettivamente sì. Si sa che è il T9. Perché dice, quando arriva il momento di snack e la sua sugna, mi carico a bomba. Allora adesso.
1: E subito dopo, per mettere la ciliegina sulla torta, complimenti a tutti, ma a Giusy in particolare.
0: Ecco, Giusy, la Giusy, regina la della sugna. No, ma cosa che mi...
1: E dopo Giulia passione babysitter, Giulia passione cucina, Giulia passione sugna.
0: Ecco, quello. No, a parte il fatto, la curiosità che mi è venuta, non è, voglio dire, l'errore di T9 capita a tutti, però il T9 di solito ti suggerisce parole che tu usi comunemente, no?
1: Della lui serie. Evidentemente parla con Giusy e parlano di sugne.
0: Di sugna. Che, sugna, per chi non lo
1: che
0: sapesse.
1: Ricordiamo esatto.
0: È un tipo di strutto, ecco, cioè è come lo strutto ma preso da una posizione diversa del maiale, adesso non
1: mi
0: lo
1: piace
0: so.
1: Molto Giusy, la regina della sugna.
0: Però
1: sarà il mio nuovo alter ego.
0: Beh, comunque,
1: sai tipo il nome da... No, niente, non lo dico.
0: Dai.
1: Nel nome da pornostar.
0: Ah.
1: Tutti, ognuno ha il proprio alter ego con il nome da pornostar.
0: È vero.
1: Potrebbe essere Giusy, la regina della sugna.
0: E qui si aprirebbero altri scenari che prima abbiamo voluto eliminare, adesso faremo ancora.
1: No, basta, li chiudiamo per aprire in realtà un altro grande scenario, perché questa mattina mi sono svegliata con una notizia meravigliosa che ha fatto nascere in me un grande, grande sogno.
0: Cioè?
1: In Turchia, signore e signori, hanno fatto il pentolone più grande del mondo di fagioli. E io mi ci voglio tuffare.
0: Ma perché?
1: Non capisco perché nessuno ci si sia ancora tuffato.
0: Cioè, dentro...
1: È un pentolone di fagioli gigantesco.
0: Sì?
1: Tutti al sugo e io di fronte a un pentolone di fagioli non vorrei fare altra cosa che lanciarmici dentro.
0: Certo, dentro vestita da cipolla, perché i fagioli con la cipolla è la morte sua.
1: Vabbè, basta non lavarsi un paio di giorni.
0: Dai,
1: e siamo a posto.
0: Quell'aroma personale.
1: Aromatizziamo.
0: Dai, per esempio, se ci pensi, ci sono dei cibi che ti verrebbe voglia di farti una vasca da bagno, capisci? Che ne so,
1: sì.
0: io per esempio l'amore per il purè. Vedo il purè.
1: Detto così proprio, purè.
0: Il purè.
1: Perché sennò non vale.
0: Sì, perché il purè, quando prendi il cucchiaio e lo butti sul piatto, fa proprio pa! Così, no, il purè.
1: E allora, argomentone del lunedì, signori, l'alta radiofonia italiana la porteremo a casa anche oggi. Qual è il pentolone? Dentro pentoloni di che cosa vorreste lanciarvi? Vuoi dirmi che questa è la domanda del lunedì?
0: Sì, brava, brava. In quale invece il pentolone di che cibo voi vorreste buttarvi dentro? Al 3332 6...

0: un pentolone, una vasca da bagno pieno di cibo, di cose. A quanto pare non sia una cosa
1: comune.
0: Sì, non sia una cosa così rara.
1: Non solo, tra l'altro, mi fa felice che siamo tutti, abbiamo tutti lo stesso fetish e non mi sento strana a volermi lanciare in un pentolone di fagioli, ma mi fa anche felice che alle 11:30 del mattino abbiamo tutti voglia di trippa, di fagioli, di cose orribili. Tipo, ciao Giulia, ciao Leo, mi butterei un pentolone di trippa alla romana cosparsa da 5-6 kg di parmigiano.
0: Oh.
1: Oppure il pentolone di iota, minestra tipica fatta con crauti, patate, fagioli, salsicce, pancetta o altro tipo di carne per insaporire.
0: Ma no, pensa che poi sono tutte cose estremamente unte, quindi sono anche idratanti per la pelle, altro che argan, che olio d'oliva.
1: Sai proprio, cioè... sei proprio un businessman. Tu ti sei orientato al futuro, d'ora in poi nuove creme al fagiolo,
0: certo.
1: Perché no? Poi
0: infatti,
1: sentiamo un paio di vocali anche.
2: Sì, ma voi scherzate, io l'ho fatto veramente. Carnevale estivo, ci vestiamo da mosche, eravamo tutti in mosche,
0: no.
2: Il carro era un enorme cacca, quindi
0: sì,
2: un pentolone pieno di cioccolata,
0: sì?
2: E mi ci buttavo dentro, giorno dopo ricoverato,
1: no,
2: con un riscaldo.
0: Sì, no.
2: Avete capito?
0: No.
2: Aiuto.
0: Allora, se genera imbarazzo, di solito è intimo, però
1: sì,
0: non lo so.
1: Io non vorrei,
0: però,
1: non vorrei approfondire.
0: Più che altro, cioè, allora, il cioccolato non era caldo, spero. Cioè, non è che si sono buttati dentro il cioccolato bollente.
1: Però se era freddo era solido e quindi ti prendi una craniata, per così, non lo so, difficoltà.
0: Sai che bello, finalmente tutte queste mosche spiaccicate sul cioccolato.
1: Poverine, fermiamoci che è meglio, va là.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 2011, signore e signori, la hit di Pitbull e Marc Anthony si chiama Rain Over Me, quindi la pioggia su di me, o meglio, se sei pubblico di Snack e di Radio Company, piuttosto che la pioggia preferiresti piovessero fagioli,
1: sì,
0: e trippa e sugo.
1: Proprio così, fagiolata su di me.
0: Allora, sì, perché sembra, scusami, volevo solo leggere qualche specifica,
1: sì?
0: Sul pentolone, perché stiamo parlando di questa cosa, se qualcuno si è appena collegato e ci sente parlare di fagioli, perché in Turchia è stato battuto il record per la più grande pentola di fagioli di sempre, pensate, 6840 litri di zuppa di fagioli, quindi tipo 5 tonnellate, una cosa folle. E la prima cosa che a me è venuta in mente è stato non che bravi, vogliono promuovere il loro cibo locale,
1: sì,
0: vogliono magari portare la Turchia sul libro dei record, no, la mia prima cosa che mi è venuta in mente è mi ci vorrei tuffare.
1: Beh, sarebbe
0: e a quanto
1: bella...
0: pare non sono l'unica.
1: È una bella piscinetta, ma c'è chi ha tipo, ti fa vivere anche l'experience, tipo Ambra da Veronella, che dice mi butterei nel pentolone della marmellata di mia mamma appena fatta,
0: oh,
1: quindi
0: sì,
1: un ustione allo stato puro.
0: No, vabbè,
1: però per esempio
0: devo fare il cinico,
1: no, vabbè, però
0: sognare.
1: Insomma, poi non so nemmeno di che frutta sia, solo che è dolce, appiccicosa e buona da morire.
0: Oh,
1: rimarrei
0: sì,
1: lì a galleggiare come un biscotto, tanto se devo affogare almeno a fuoco dolce. No, non devi affogare,
0: certo, cioè, come, ma sì, come una mosca che affoga nel miele, se non altro
1: il
0: è
1: miele,
0: dolce. Poi c'è anche chi ha due scelte,
1: sì?
0: Pentolone salato di guacamole, pentolone dolce di tiramisù. Ah, che goduria. Okay. Che goduria.
1: Allora,
0: ci sei?
1: Sì, sì, ci sono. Altri, abbiamo anche messaggi vocali.
2: In che pentolone vorrei buttarmi dentro?
1: Sì.
2: Da mia madre che mi faceva fin da piccolo e me ne fa ancora adesso quando vado a casa sua, le polpette col sugo.
1: Oh.
2: Tanto sugo rosso,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: le polpettine. Ciao.
1: Mamma mia, poi le mangi mentre sei là e stai dentro finché non le hai finite.
0: È quello che è bello, perché tu ovviamente ti tuffi, se la piscina è abbastanza grande cominci anche a nuotare, ma lo fai con la bocca aperta e intanto mangi.
1: Certo, perché non ti serve per respirare la bocca quando nuoti, no
0: ma no, chi se ne frega. Poi c'era un altro messaggio, chi c'è?
3: Lenticchie per tutta la vita.
0: Anche le lenticchie, sì,
1: solo che le lenticchie hanno un effetto collaterale, poi
0: è la spinta.
1: Perché
0: i fagioli no, scusa,
1: ti muovi agevolmente,
0: dici, fai motore a propulsione.
1: Allora, tra poco
0: un morso o una spurre.
1: Senti, a proposito di cose strane, tra poco ve ne raccontiamo un'altra a proposito di cibi o bevande particolari.
0: Sì.

0: Madonna con Danzeteria, Madonna che agli MTV Awards veramente ha sbancato non solo il numero delle nomination, è stato quasi confermato perché credo se ne sia portate a casa più di metà.
1: Sette su dodici mi sembra che fossero in tutto, sì. Se ne è portate a casa sette. La sì. regina si è ripresa il suo trono.
0: Tra l'altro Best Dance, Best Collaboration, poi Best Long Form Video, Best Cinematography, non Best Choreography. Infatti è arrivata e ha detto It's Mother. Cioè, ecco, è arrivata la mamma.
1: Sì, e ha ragione. Ma adesso basta parlare di cose serie, basta parlare di musica. Ricominciamo a parlare di fagioli e puzzette. Perché c'è chi ci ha scritto: buongiorno Giulia e Leo, sto pensando a quelli in Turchia che hanno mangiato i fagioli.
0: Sì.
1: Chissà quanti droni umani hanno iniziato a volare per la propulsione fagiolata.
0: Ecco, vedi.
1: Certo, perché se ti metti in orizzontale, vai dritto, vai velocissimo, tipo certo. Saitama McQueen. Se stai dritto, voli, tipo razzo.
0: Bisogna riuscire a trovare una traiettoria obliqua che ti dia la possibilità di spostarti un po' più agevolmente.
1: E invece io leggerei questo messaggio per darci il là, per raccontarvi un'altra cosa ancora, perché c'era chi diceva: io mi tufferei in una piscina di Gewurztraminer.
0: Gewurztraminer. Se non serve che tu faccia proprio la pronuncia originale,
1: Gewurztraminer.
0: Eccola.
1: Ok, il vino bianco.
0: Buono, buono, fruttato, aromatico, buono. Però, allora, ci sono altre bevande fruttate e aromatiche che a quanto pare insomma non, inspiegabilmente stanno prendendo piede in determinate manifestazioni
1: nel
0: mondo.
1: Ma sai che secondo me non è neanche tanto inspiegabile questa cosa, non mi sorprende, ecco.
0: Ma per esempio c'è stata nei raduni in California, ma anche la convention di Guangzhou, quindi in Oriente, praticamente hanno spopolato queste bevande al limone e cola.
1: E fin lì tu dici: sì, buonissimo,
0: fantastico,
1: perfetto.
0: Con la fettina di limone anche, fantastico.
1: Aromatizzato a?
0: Ai piedi, sì. Sì, praticamente era un raduno di cosplayer e fuori c'erano queste ragazze con queste bacinelle in cui intingevano i loro piedi meravigliosamente, bacinelle di limonata e Coca-Cola, e la gente per un modico prezzo di 50 yuan, che sono 7 euro più o meno, si bevevano questa meravigliosa bevanda. Per i più audaci c'era anche la possibilità di farlo direttamente dalla bacinella.
1: Veramente tipo cannuccia dentro la bacinella?
0: No,
1: via.
0: Proprio tipo cane con la ciotola, credo, più o meno, però insomma.
1: Io continuo a ribadire, io ogni volta che sento queste cose continuo a ribadire che Leo abbiamo sbagliato nella vita,
0: sì.
1: Tutto.
0: Vabbè, guarda,
1: tutto.
0: Posso dirti una cosa con i miei piedi?
1: Ma guarda che lo trovi l'amante.
2: Radio Company, Snack Radio Company. Spot.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Buon vento!
1: Il nostro successo del presente, Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Invece per il passato abbiamo risentito abbiamo risentito Arthur's Theme di Christopher Cross.
2: Allora, io ho già messo nel frattempo i piedi a fare il pediluvio, adesso aggiungerò magari anche lime e zenzero, così magari insaporiamo.
1: Sì, al gusto cola, il gusto cola, perché quello che rende di più avvolge proprio i profumi.
2: Sì, ho capito, ma gusto cola già esiste, quindi io adesso faccio il mio e mi metterò qua fuori tipo stand per la limonata, ma con i piedi nella bacinella, e vediamo se riesco a raccattare due lire.
1: Prezzo alto, che è mezzogiorno e un minuto.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Scattato il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, e seguito dalle misure di calmierazione avviate dai P. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e brutale omicidio 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani, così la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballarini.
5: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
4: La Russia pianifica ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, così la rappresentante UE per la politica estera Callas. Raid nella notte su Kiev e Kharkiv, almeno 2 i morti, decine i feriti. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio, la nazionale di Mancini ospite stasera Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di National League. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
10: E tu, sei pronto?
11: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
10: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
11: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
0: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
14: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
15: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
14: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJM in regia.
1: Allora parliamo di tutte quelle cose che nella vita non avete mai fatto, seppur magari sono cose che a tutti gli altri sembrano normalissime. Lei ci manda una lista e io ci tengo a leggerla.
0: Vai.
1: Dice: non ho mai fatto campeggio, non ho mai imparato a nuotare, non ho mai visto l'aurora boreale, però mia sorella sì. Non ho mai fumato una sigaretta, però anche questo mia sorella sì. Non mi sono mai lanciata con il paracadute, però la mia amica sì. Non ho mai guardato un film porno.
0: Però l'amica?
1: Beh, infatti, qua non ha aggiunto nulla, ma chissà, chiederemo, manderemo un messaggino alla sorella o all'amica.
0: Infatti, però voglio dire, a volte non si guardano, ma si, diciamo così,
1: praticano.
0: Infatti, questo, c'è anche questo.
1: Non sei stata spettatrice, sei stata attrice.
0: Vedi.
1: Bene.
0: Ma poi altre esperienze vostre, per esempio, ci scrivete: non ho mai comprato qualcosa su Temu. Cosa che
1: meglio,
0: invece non è mai
1: meglio tanto.
0: Poi non ho mai visto Harry Potter e ogni volta che lo dico mi viene chiesto se ho avuto un'infanzia difficile.
1: Sì. Beh, guarda, per farti sentire meglio, io l'ho guardato per la primissima volta nella mia vita in pandemia, durante il Covid. Ho detto non ho una mazza da fare, lo guardo, e da lì in poi diventa ossessione.
0: È vero.
1: Continua così, non lo guardare.
0: Poi non ho mai fatto il karaoke. Vabbè, questo ci sta, se poi uno è un po' stonato.
1: E tutti noi ti ringraziamo per questo.
0: Sì. E poi non ho mai sciato, eppure abito a 40 minuti dalla montagna. Anch'io, eppure non ho mai sciato, voglio dire.
1: Poi abbiamo: non ho mai ascoltato Radio Company dal sito. E noi prendiamo questo messaggio per ricordarvi che invece lo potete fare, se volete, sia dal sito che dalla app. C'è anche l'app di Strimmo che potete scaricarvi, vi trovate anche le repliche di tutte le puntate, quindi insomma potete farlo, così anche se non avete la radiolina insieme a voi, almeno ci potete portare insieme a voi ovunque voi siate.
0: Sì.
1: E poi leggo l'ultimo messaggino.
0: Vai pure.
1: Non ho mai esercitato la mia professione di maestra dopo il diploma. Ed effettivamente questo messaggio va a confermare un altro articolo che avevamo letto questa mattina, poi in realtà non ne abbiamo parlato, che dice che la maggior parte degli italiani, ma quasi tutti, fanno un lavoro diverso rispetto a quello che hanno studiato.
0: È vero. Soprattutto oggigiorno comunque, perché comunque tante volte, per quanto ci siano dei corsi di studi molto tecnici e molto specifici per ciascun settore, molto spesso si trova invece a scoprire una passione tardiva o delle capacità.
1: Noi invece nel dubbio non abbiamo proprio studiato, così almeno possiamo fare quello che ci pare.

0: grande, ma no, da donna che ha fatto la prima ceretta a 11 anni, mamma, perché erano Yeti. Fidati, va bene così.
1: Ma scusa, allora all'11 anni potevi almeno diventare una star del National Geographic prima,
0: sì,
1: di
0: potevano mettermi allo zoo, ecco, certo, sì. Però, potevo guadagnarci.
1: A me non so se tu usi mezzi alternativi, cara ascoltatrice, insomma, magari, che ne so, un lanciafiamme o un disarmante.
0: No, magari si tiene nature, che ne sai.
1: Che
0: ma qua bisognerebbe lanciare un altro dibattito, che è pelo sì pelo no, ma ora non abbiamo tempo, perché ci fermiamo qualche istante, tra pochissimo torniamo super seri, si gioca e 50 euro potrebbero essere vostri.
2: Radio Company Snack. Radio Company.
3: Scattato il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, e seguito dalle misure di calmierazione avviate dai P. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e brutale omicidio 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani, così la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballarini.
4: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
3: La Russia pianifica ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, così la rappresentante UE per la politica estera Callas. Raid nella notte su Kiev e Kharkiv, almeno 2 i morti, decine i feriti. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio, la nazionale di Mancini ospite stasera Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nation League. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
6: Spot. 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: move like that.
1: Clooney, Prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Che pezzo, quello di David Morales, si chiama Needing You qui su Radio Company. Quando è arrivato quel momento del giorno, signori, si gioca
1: Slapbot. Che buono.
2: Siamo pronti per giocare, siamo pronti per regalare a una persona tra voi un buono spesa del valore di 50 euro. Grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVoo che mettono in palio questo premio e dove andrete a spenderlo oltretutto in uno dei tantissimi punti vendita, molto logica come cosa.
0: Dove... Grazie per avercelo fatto sapere che il buono spesa dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVoo va speso nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperVoo.
2: Allora,
0: grazie.
2: Prego. Quanti sono i punti vendita sul territorio? Andate sui siti di riferimento, mentre troverete quello più vicino a voi.
0: Noi ovviamente ringraziamo questi supermercati, i supermercati di riferimento, non solo per questa bella possibilità, ma anche per appoggiare e sostenere una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. È anche un sito, è omonimo, lo trovate ovviamente su internet. Vi invitiamo ad andarlo a consultare perché all'interno di questo potete trovare tutti quelli che sono i prodotti e le aziende e le famiglie delle nostre zone, del nostro territorio e che quindi ci propongono sempre grande qualità e anche ovviamente prodotti che poi troverete nei supermercati.
2: Per portarsi a casa il buono spesa bisogna partecipare al nostro gioco. Semplicemente ascolterete adesso una domanda che vi porrà Giulia e troverete la risposta corretta tra le varie opzioni. La cosa fondamentale è scrivere un messaggio scritto al 3332688688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
0: Martino, allora per cortesia lascia suspense. Grazie. Molto bene. Allora, domanda semplice, dai, perché è lunedì, quindi ci sentiamo buoni. Qual è la differenza principale tra crema pasticcera e crema inglese? A. La crema pasticcera contiene farina o amido, mentre la crema inglese no. B. La crema inglese si prepara sempre a freddo. O C. La crema pasticcera non contiene uova.

0: Dito nella piaga con Miss Italia. Qui su Radio Company è arrivato il momento però di premiare Miss o Mister Maxi Euro Spesa Spacca Super Bu, ovvero la persona che oggi si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro.
1: Allora andiamo a controllare, perché la domanda era semplice, però magari qualcuno non lo sa e quindi vuole colmare questa curiosità.
0: Mi fa ridere perché noi diciamo sempre sì, è facilissima, certo. Poi in realtà non la sappiamo neanche noi, cioè noi la sappiamo perché l'abbiamo letto e quindi vabbè, ma oggi era semplice. Oh, ignoranti. In realtà non lo sapevo manco io. Parlavamo della differenza principale tra la crema pasticcera e la crema inglese. La risposta corretta era la A, ovvero l'unica differenza tra le due, a parte magari qualche piccolezza qua e là, è che la crema pasticcera contiene o la farina o l'amido, in realtà ultimamente si mente l'amido, mentre la crema inglese no, quindi risulta molto più liquida, un dessert proprio così al cucchiaio,
1: sì,
0: da pucciarci tutti
1: biscotti,
0: i biscotti
1: con le cose, molto buona. Allora, portarsi a casa il buono spesa oggi, 50 euro che arrivano da Anna.
0: Brava,
1: fatto continuato.
0: Brava, Anna
1: da Vicenza, arriva da te il, ovviamente il buono spesa, anzi ti arriverà il messaggio e leggi bene le indicazioni che ti mandiamo all'interno del messaggio.
0: Sapete che giochiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì fino tra l'altro al 31 di dicembre, quindi se non siete stati fortunelli oggi non vi preoccupate, potrete riprovare domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia...
3: Scopri la pasta Felicetti. Dal 1908 la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole. Croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: Vittorio Ferro, bentornato. Dalla redazione arrivano in anteprima i titoli principali di Company News, con in primo piano i carburanti.
4: Infatti si riparte da lì, da oggi il tetto nei distributori dell'Eni. Anche IP adotterà la stessa misura, noi faremo il punto con Federpetroli. Poi l'allarme dell'Unione Europea, Mosca progetta nuovi atti di sabotaggio. Delitto Regeni, attesa oggi la sentenza a Roma. Aeroporto di Catania chiuso ancora per la cenere dell'Etna. Cronaca Sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Angelina. Marco Mengoni. Sai che bello? Angelina Mango con Mengoni Marco, ci stava. Canto d'amore, successo del presente per il passato. Queen insieme a David Bowie con Under Pressure.
2: Amici e amiche, siamo sopravvissuti anche a questo lunedì, ce l'abbiamo fatta, vi ringraziamo come sempre per la compagnia, quindi grazie a voi, ma soprattutto grazie a Leo e grazie a Martino.
1: Grazie Giulia Pego, adesso invece la parola passa come di consueto all'informazione, quindi dalla redazione Gidio Ferrante e Vittorio Ferro pronti per Company News e subito dopo il Belli Conte 4.0. Quindi,
2: e subito dopo?
1: E Pischelli.
2: È subito dopo?
1: Aspetta, i brutti.
2: Boccia,
1: e poi c'è tutti in lista.
2: E poi subito dopo?
1: E poi c'è Igor.
2: E subito dopo?
1: Ciao a tutti!
2: Noi ci risentiamo domani, appuntamento rinnovato dalle 11 alle 13 con Snack. Grazie a tutti, mi raccomando, fate i bravi. Ciao!
3: Snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Sono le 12.59, ciao!
5: Radio Company Time. Radio Company News.
6: Buongiorno da Gidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Da oggi entra in vigore il tetto ai prezzi deciso dall'ENI per i suoi distributori. Benzina e gasolio non potranno superare rispettivamente 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa, criticata da alcune associazioni, non è rimasta isolata. Anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Socar inoltre ha annunciato prezzi calmierati per i carburanti commercializzati sul mercato italiano della sua controllata Italiana Petroli.
7: Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato uno sciopero di 5 giorni, dalla mezzanotte del 16 ottobre fino alla mezzanotte del 20. La protesta nasce dalla mancata risposta del governo nazionale alle richieste di intervento sul caro carburante e ai pagamenti della SIMO del Shift. Rimarremo fermi con i nostri camion nei piazzali fino a quando il governo non ci darà delle risposte, ha dichiarato Salvatore Bella, coordinatore del comitato. Oggi lavorare in perdita con il gasolio a 2,40 al litro non è più possibile. Le perdite per le aziende vanno dai 700 ai 900 euro al giorno per ogni camion.
6: Ma torniamo al taglio deciso dall'ENI. Sentiamo Michele Marsiglia di Federpetroli. Quali sono i prezzi stamattina?
8: Nei distributori a marchio ENI, ENI Live, per quanto riguarda il gasolio, cioè il diesel, abbiamo un prezzo di 2,19. Per quanto riguarda la Super, abbiamo un prezzo di 1,99. Quindi su un pieno di 50 litri, dai prezzi che c'erano venerdì mattina, si risparmia circa dai 10 ai 12 euro.
6: Nel fine settimana qualcuno ha evitato di fare il piano di far benzina perché sapeva che da stamattina scattava questo aumento.
8: Abbiamo le visualizzazioni degli erogati, abbiamo visto un venerdì un classico erogato come durante la settimana. Di solito il venerdì sera, specialmente i trasportatori, riempiono i serbatoi dei propri camion per poi ripartire presto il lunedì mattina, mentre così non è stato. Quindi le persone hanno aspettato il fine settimana, perché poi alle 7:30, 8:15 di questa mattina abbiamo avuto il cambio prezzi.
6: Diciamo che le altre compagnie però, Marsiglia, hanno qualche perplessità.
8: Dopo Eni si è adeguata, almeno con un comunicato per adesso, IP, la vecchia API di Falconara, anche se ha detto progressivamente, forse altre compagnie petrolifere grandi, ovviamente parliamo, stanno adeguando questi prezzi, e ovviamente il problema però resta per i piccoli operatori.
6: Le pompe bianche cosiddette sono quelle che potrebbero avere problemi.
8: Loro acquistano dalle compagnie petrolifere, hanno sì una rete molto più snella, ma non hanno la raffinazione. La raffinazione è un asset principale in quello che è l'economia petrolifera, e quindi le lamentele infatti non sono state da poco, e abbiamo appreso che anche all'antitrust sono arrivati già degli esposti.
7: L'Iran non prevede nuovi colloqui con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia di stampa governativa IRNA, citando fonti vicine alla delegazione di Teheran. La dichiarazione arriva dopo che il presidente Trump aveva manifestato l'attesa per imminenti negoziati indiretti. Nei giorni scorsi Trump aveva respinto il piano iraniano in 7 punti per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran in cambio aveva richiesto la ripresa dei negoziati sul nucleare e la revoca del blocco imposto dagli USA.
6: L'Unione Europea lancia l'allarme. Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le democrazie europee. L'alto rappresentante UE Kallas ha dichiarato: dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere, intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare a aiutare Kiev, ha detto. La strategia russa mira a cercare divisioni interne e a scoraggiare il sostegno dell'Ucraina. Dunque l'UE punta a inasprire le sanzioni e chiede maggiore sostegno militare per Kiev, in particolare per la difesa aerea.
7: Il processo Regeni, attesa la sentenza. L'avvocato della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, prima dell'udienza a Roma, ha definito il raggiungimento del processo un faticosissimo percorso ad ostacoli in salita. Ha aggiunto: pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati a processo e sentenza. È già una vittoria, ma non ci accontentiamo. La legale ha sottolineato come tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo lo ha fatto, evidenziando le enormi difficoltà nel perseguire i quattro imputati egiziani.
6: Riaperti da stamane alle 7 i seggi per le elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria, Locri. La consultazione, che coinvolge 71 comuni, si conclude oggi alle 15, quando comincerà poi lo spoglio delle schede. Ieri sera alle 23 l'affluenza si attestava al 14,97%, voto locale che però viene guardato con interesse dalla coalizione di governo e dalle opposizioni.
7: Un caso di dengue è stato diagnosticato a Reggio Emilia. L'azienda sanitaria ha immediatamente attivato il protocollo di profilassi. La dengue trasmessa dalle zanzare, non da persona a persona, ha portato all'avvio di un'operazione di disinfestazione nella zona di residenza del paziente. Quest'ultimo era recentemente rientrato da un viaggio in un'area a rischio. Le autorità sanitarie invitano alla massima attenzione e alla prevenzione attraverso la lotta alle zanzare. La situazione è sotto controllo, ma la collaborazione dei cittadini è fondamentale.
6: Continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Per il terzo giorno consecutivo i voli sono sospesi per l'intera giornata a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo. L'Istituto Nazionale di Vulcanologia ha confermato l'allerta rossa, il livello massimo di rischio per la sicurezza del volo. La situazione è monitorata costantemente.
7: Lo sport, Nations League. L'Italia cerca il riscatto in Turchia. Mancini fa turnover dopo il KO all'Olimpico contro il Belgio. Azzurri attesi stasera contro la squadra allenata da Montella, venerdì contro la Francia di Zidane. Per i mondiali di ciclismo vince la prova in linea maschile elite il gregario Brandon McNulty, statunitense. Secondo posto di Michael Matthews, terzo Mathieu van der Poel. Giulio Ciccone chiude nono. Per la vela, Luna Rossa senior vince la final race delle regate preliminari di Napoli, chiudendo in testa dopo aver dominato anche le 8 prove precedenti, trionfando nel golfo che ospiterà l'anno prossimo la vera e propria Coppa America.
6: Il meteo nel pomeriggio: si prevede un aumento della nuvolosità sull'estremo sud, in particolare su Calabria e Sicilia, ma le precipitazioni rimarranno assenti. Il resto del paese godrà di condizioni prevalentemente soleggiate. Le temperature massime si manterranno stazionarie e senza variazioni significative.
7: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
5: Radio Company News.
9: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: Allora, ti sento particolarmente così energico per essere lunedì, per essere 28 di settembre, però
1: sto gestendo il dolore.
0: Esatto.
1: Vuoi sapere quello?
0: Quello. Cioè, perché se ti vedo bello impalato.
1: Impalato, esatto, proprio tipo Conte Vlad che impalava le persone, sono impalato. Devo dire che sono 3 giorni, 4 esattamente da venerdì pomeriggio. Da venerdì pomeriggio mi è partito un mal di schiena di quelli devastanti. Ma proprio, sai, da blocco totale.
0: Aia.
1: E quindi sì, sono un po' rigido. Non so voi cosa fate.
0: Cosa mi hai combinato,
1: No, niente.
0: Cosa hai fatto per il mal di schiena,
1: È questa la cosa. Questa la cosa. Ho provato anche a fare il cane mucca.
0: Scusa. Ah, sì, ho capito.
1: Il gatto mucca.
0: Ho capito qual è il cane mucca.
1: Lo fai, no, gatto mucca.
0: Lo fai gatto mucca.
1: Gatto mucca.
0: In arca e poi
1: esatto.
0: In arca.
1: Vabbè, quello è il gatto mucca.
0: Gatto mucca.
1: Poi ti faccio vedere?
0: No, non voglio vedere. Il gatto mucca non è. No, non mi interessa. Grazie, Silvio.

0: Comunque oggi vado da Massimo
1: a farti manipolare,
0: a farmi sì, che il mio fisio trepa nutra tunda trumba tundra.
1: Perché fanno scrocchiare?
0: Sì, esatto, quello là che
1: ma
0: ti...
1: non è detto, perché se non sfiammi prima non è detto che ma ti non... possa manipolare.
0: Almeno mi dice cos'ho. Almeno mi dice se è la colonna, se è il muscolo trapezico lì. C'è quel muscolo che nessuno sa di avere, che è l'ilops, l'iliaps, l'iliad.
1: Non cos'è? Voglio.
0: E c'è un muscolo che ha quel nome strano.
1: Sì, la vostra linea telefonica. E che ne dici se giriamo la ruota?
0: Gira la ruota. Saps. Buongiorno da Daniele Belli, da Stefano Conte e dal DJ Megaloman, che oggi si incarica di girare la ruota.
2: Secondo.
0: Attenzione, mi puoi passare la busta gentilmente?
1: Certo.
0: Ileopsoas. Grazie per... il DJ allora. Mega lo sa tutto, è l'Ileopsoas.
1: La domanda di oggi.
0: La domanda di oggi. Dove l'hai messa?
1: Ce l'hai te l'ho appena passata la busta.
0: Ah no, le ho scordate. Le chiavi di casa.
1: Le chiavi di casa.
0: Oggi parliamo delle chiavi di casa. Questo è un tema in realtà che è ispirato a un nostro collega.
1: Sì.
0: Vi dico anche come si chiama.
1: Enrico?
0: Sisma.
1: Ok.
0: Esatto. Lui periodicamente, quando... arrivi qua in diretta, sì, trovi le chiavi di casa sua
1: e ci chiediamo come aprirà la casa,
0: dove dormirà questa notte, eh? Vita alla Gualtiero, non dormi a casa tutta la notte, eh? Vabbè, no, sapete com'è. Ok, e quindi la questione è questa: ognuno ha le sue strategie, le sue tecniche. Sì. Quali sono le vostre strategie per non dimenticarvi le chiavi di casa? Punto primo. Certo. Punto secondo: se però vi capita di dimenticarle, di perderle, di ficcarle dove non sapete, a chi avete lasciato,
1: demandato,
0: in custodia un mazzo tanto di chiavi?
1: Sì.
0: In modo tale che voi non dormiate fuori di casa?
1: Certo.
0: 3332688688. È semplice, no?
1: Certo.
0: Come siete organizzati per non rimanere chiusi fuori di casa? Ce lo fate sapere oggi in questa bella... Perché ti sei bloccato?
1: No, perché stavo riflettendo.
0: Sembra proprio...
1: Sì, stavo riflettendo. Hai presente quando la rotellina gira?
0: Ti è comparsa la rotellina del Mac, sì, sulla fronte, quella multicolor.
1: No, ma ti dico una cosa fuori onda perché non posso dirtela in onda.
0: Devo rifarti sentire quando facevamo i cervelli.
1: Esatto.
0: Quando facevamo i cervelli. Ve lo ricordate voi quando... Vabbè, dai, mettiamo un disco che è meglio. Cervello.
3: Ehi, Ligno. Ehi, niño, escúchame.

0: una delle canzoni notoriamente preferite da Gualtiero, sì, perché è un amante di banda. Lui gli piacciono proprio le bande, le orchestre, tutte quante quelle cose lì dove, insomma.
1: La battuta.
0: Le chiavi di casa, amici e sì, amiche. Oggi parliamo di questo che potrebbe essere stato un grande problema. Una volta a me mi è capitato proprio che non c'erano. E quindi lì.
1: Cioè, come vi gestite? A chi lasciate le vostre, i vostri mazzi?
0: Pensa che per un periodo ce l'aveva mia sorella. Solo che abitiamo a 60 km di distanza.
1: Comodo, da comodo, come se io lo avessi ai miei.
0: Sì, esatto. Ci metti un'ora. Vai a Udine, torni. Vabbè, dormi dalla mamma e poi dopo indietro torni. Ecco. Allora, chiavi di casa, strategie che attuate per non dimenticarle, perché può capitare. E seconda cosa, se le dimenticate, dove le fate custodire? Che strategia avete messo in piedi per recuperare il mazzo di scorta? 3332-688-688.
2: Belli Conte Show 4.0 Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso...

0: Allora, intanto volevo ricordare e ringraziare Monia, poverini, che ci comunica che sì, c'è, gli è arrivata, le è arrivata la tessera del Club degli Ignoranti, perché noi continuiamo.
1: Con la quale puoi ovviamente procedere all'apertura di casa se hai la tessera tipo
0: quella magnetica,
1: tipo quella dell'hotel.
0: Ah, la tessera magnetica.
1: Sì, sì, sì. Si aprono le suite dei migliori alberghi del mondo con la tessera del Club degli Ignoranti. Puoi fare tante cose con la tessera del Club degli Ignoranti.
0: Della cosa.
1: Puoi pagare al ristorante. Al ristorante. Se la accettano. Un po' come Visa, Mastercard.
0: Vabbè.
1: Poi American Express un po' meno. E sì, tessera degli ignoranti lì.
0: Il top.
1: Locali selezionatissimi.
0: Allora, c'è qualcuno che di solito le chiavi di casa,
1: sì,
0: le consegna alla donna delle pulizie.
1: Ok. Ci sta.
0: E quindi dice la donna delle pulizie. Problema,
1: questo è un tema comunque spinoso.
0: Il problema è se ti fidi o non ti fidi.
1: Esatto. Cioè, tu alla donna delle pulizie, le chiavi di casa, le lasci e poi te le fai rendere, e quindi ogni volta gliele riconsegni, oppure gliele lasci e vai.
0: Diciamo che se ti svaligiano casa.
1: Ma cos'hai da farti svaligiare?
0: Non hanno niente. E non hanno forzato la porta.
1: Sì.
0: Un dubbietto
1: me lo farei venire, certo, anch'io. Però io vi dico: ma cosa ci abbiamo da farci rubare in casa?
0: Io ormai tengo nulla.
1: Che tanto,
0: zero,
1: voglio dire, l'oro di solito si mette in banca.
0: Il ladro è più ricco di me.
1: I soldi, quelli contanti, anche quelli li metti nella cassetta di sicurezza in banca.
0: Sì, io non ho nulla.
1: Poi cos'altro puoi avere?
0: Nulla.
1: Hai un Monet?
0: No, Monet.
1: Monet.
0: Io non ti ho offeso.
1: No.
0: Quindi.
1: Ma neanche io ho detto hai un Monet, non ti ho detto vai in Monet.
0: Sentiamo chi c'è.
2: Io ho la tecnologia che mi dà la mano, perché ho l'AirTag sul mazzo di chiavi, e se dovessi perderlo, ho il buon vecchio vaso di fiori fuori dalla porta.
1: Bene.
2: E il cosetto camouflage dentro ripostiglio. Ciao,
1: perfetto,
2: buona giornata.
1: Perfetto. Bene, ci puoi dare l'indirizzo, per favore? Che andiamo subito alla ricerca del vasetto. Il vasetto camouflage è stupendo. Secondo me.
0: Chi è? Ma no, ma perché era così bello? In questo lunedì, in questo 28 di settembre, deve arrivare una persona così squallida.
3: Se vuoi gargarismi.
0: Bravo. Salve Gualtiero.
3: Come batte sulle gengive questo.
0: Lei batte molto, secondo me.
3: Sì, ragazzi. Che problematiche inutili.
0: Perché?
3: Chiavi. Per me è una domanda. Non è un oggetto.
0: Ho capito. Ma lei, cioè, avrà il problema nelle sue numerosissime residenze che ha a disposizione? Cioè, le molteplici tenute che lei possiede, avrà il problema di entrare all'interno di queste.
3: Entro.
0: Ho capito, lei entra, ma come fa a superare la soglia di casa? Non mi dica che c'è uno schiavo che la attende, che le apre la porta ogni volta.
3: C'è un simpatico, diciamo simpatico,
0: sì,
3: uno che si prende del danaro per
0: del fare, danaro, sì,
3: e apre la porta.
0: Ah, le apre la porta.
3: Il maggio? Sì.
0: Cosa?
3: Il maggiordomo.
0: Ah, il maggiordomo, a disposizione, cioè in ogni tenuta.
3: Che ha finito a maggio però.
0: Perché poi
3: adesso siamo il 28 di settembre, sta ancora lavorando il settembre domo.
0: Oh, vado via, per favore. Vado
3: non
0: via.
3: Trova la mia ironia meravigliosa.
0: No, la trovo veramente.
3: Chiavi?
0: Beh, c'era. No, guardi.
3: Ieri sera, guardi, non c'è stato neanche bisogno di dirlo. Perché, voglio dire, la domenica sera si sa, si va in quei locali da domenica
0: sapere,
3: sera.
0: No, la sua frase.
3: Frequentati dai calciatori.
0: Non voglio la frase.
3: Dai tempi quando andavo all'Hollywood a Milano.
0: Lo so, quando lei frequentava.
3: Ci mettevamo lì in cima in terrazza, Duomo.
0: Ho timore che lei fosse.
3: Guarda Milano. Che bello.
0: Ecco, io ho timore che lei fosse anche uno di quelli che frequentava la gintoneria. Non so perché.
3: Il mio grande amico, È lì che abbiamo coniato.
0: No,
3: voglio dire,
0: voglio
3: il
0: sapere.
3: Slogan tutta la notte.
0: No.
3: Ciao poveri.
4: Let's go girls.

0: Indubbiamente il fatto di agganciare l'AirTag alle chiavi, una soluzione. Problema, sì, però la questione è: ma se tu te le dimentichi in casa e sei già uscito e hai quelle porte che poi una volta che sono chiuse sono chiuse,
1: tu hai
0: voglia a guardare l'AirTag che ti se ne...
1: guardi l'AirTag e ti comunica questa cosa, oppure fai come Anna,
0: sì,
1: che ha un mazzo di riserva
0: nel booster,
1: no, lo consegna direttamente alla sorella, in questo caso non è che abiti così distante,
0: non come
1: la tua, quindi diciamo che insomma la vicinanza aiuta moltissimo e lei conserva quella della sorella.
0: Ti do la notizia che
1: il problema
0: a me
1: è se tutte e due restano fuori.
0: No, è successo.
1: Cosa?
0: Questa cosa qua. Ma il problema è che rimane.

0: rimanere chiuso fuori di casa, quindi di andare a prendermi le chiavi a casa di mia sorella.
1: E tua sorella
0: ma
1: non
0: tipo
1: c'è.
0: io ero arrivato a casa tipo alle 10 di sera. Quindi sono arrivato da mia sorella che erano le 11 passate. Lei ha due bambini piccoli.
1: Ecco.
0: Quindi pensa quanto sono andato a rompergli le palle alle 11 e mezza di sera. Vabbè, sono cose che. E poi sono tornato a casa verso mezzanotte e mezza.
1: Bene.
0: Sono riuscito a entrare fino a. Da lì ho capito che forse dovevo adottare una nuova strategia.
1: Strategia.
0: Sentiamo chi c'è al citofono per una nuova strategia. Prego, maestro.
1: Ah, beh.
0: Ce la state richiedendo? Ci dite Samantha. In realtà non è Samantha, ma
1: la mamma.
0: È The Mother.
2: Ciao Belli e Conte. Diciamo, ciao. Essendo solo io e la figlia, abbiamo un mazzo di chiavi
1: da
2: ciascuno.
1: Solo. Ah,
0: un mazzo tanto.
2: E se per caso ce le dimentichiamo dentro in casa, come a volte succede,
0: che si fa?
2: Ho un altro mazzo nascosto fuori.
1: Capito?
0: Dove?
2: Che non posso dire, è un segreto, non si può. Buona giornata.
1: Non può dirlo.
0: Ma dai, nel vasetto.
1: Ma no, è un segreto.
0: Nel vasetto, allora, ci sono varie ipotesi, ragazzi, ma qua in studio. Se volete, dove potrebbe essere nascosto nel giardino di Samantha and the Mother?
1: Secondo voi è il nano da giardino?
0: Secondo noi c'ha un nanetto da giardino. E l'idea, diamo la primogenitura al DJ Megaloman.
1: Di solito sappiate
0: dice,
1: che
0: era là.
1: È sempre mammolo. Sì.
0: Mammolo sopra
1: di solito,
0: le chiavi.
1: Di solito mammolo sopra.
0: Mammolo sopra il mazzo.
1: Mammolo di solito sta sopra il mazzo.
0: Suona benissimo.

0: avevo chiesto, quindi quando vi dimenticate le chiavi, come gestite questa dimenticanza? Lasciando le chiavi a un parente, a una persona vicina, a chi sta a chilometri di distanza, sotto il nanetto da giardino?
1: Sotto il nanetto da giardino, dai.
0: Sotto
1: dai,
0: il vaso, dai. Nella pianta, nei fiori, nell'albero, dovete scavare 2 metri e trovare il tesoro, vi ricordate il punto? Insomma, che sistema usate? Siamo curiosi. 333 2688 688.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronix Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: soprattutto se ti dimentichi il mazzo delle chiavi, ma siccome sei molto bella io sono distratto dalla tua bellezza.
1: Allora, quando dimentichiamo le chiavi di casa, e succede spesso, mettiamo la scala nel giardino di mio zio e saliamo con la scala dal giardino di mio zio al nostro balcone di casa. Noi stiamo al primo piano ed entriamo dalla porta del balcone. Barbara.
0: Ok, adesso che lo sappiamo, nel caso ci sono degli amici.
1: Basta con queste chiavi, scrive qualcuno. Ci sono le serrature che apri con il telefonino, ci metti il PIN, il tuo codice, tac, apri.
0: Beh sì, ci sono anche quelle che dove metti il dito e si apre
1: adesso
0: col dito.
1: C'è anche quello del non voglio
0: col
1: far
0: codice.
1: Pubblicità.
0: No, insomma,
1: ci sono,
0: il codicillo.
1: Ci sono quelle, sai, del nuovo prodotto che da casa tua puoi aprire. Già se c'è qualcuno alla porta gli puoi aprire.
0: Gli puoi aprire.
1: Sì, sì.
0: Suonano, salve, siamo dei ladri. Potrebbe, prego, prego.
1: Vada.
0: E dici, ah, già aperto. Sentiamo se c'è il citofono.
2: Io
0: vai.
2: Ho un mazzo di chiavi da mia suocera e un mazzo di chiavi da mia mamma. Oh. E viceversa, ho le chiavi di entrambe le case.
0: Ah, quindi hai capito? Ognuno.
1: È questo scambio di chiavi.
0: E si fanno la sorpresona. Ma quello è il bello.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Ricordo 333-2688-688 per partecipare. Stiamo per darvi una parola, di questa parola non vogliamo la definizione esatta, ma una definizione inventata da voi per poter entrare nel club.
0: Faccio un esempio?
1: Sì.
0: Guarda, andiamo facile oggi. Se la parola di oggi fosse...
1: Vuole essere umorista.
0: Se la parola di oggi fosse mazzo. Cos'è sì. Il mazzo, lo mazzo,
1: la mazzo,
0: le mazzo, dicesi mazzo,
1: sì.
0: 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato, della quale potete anche cambiare l'accento, quindi può essere anche mazzò, giustamente,
1: sì.
0: Oppure mazzo, basta, non c'è altro, mi pare. E potete fare delle parole composte, non potete dividere la parola con cui giochiamo oggi, 333-2688-688, ve lo ribadisco, è mazzo.
3: Radio Company.

0: Per chi ha una discreta memoria, stranamente ti ho trovato fallace, Stefano Conte, su questa canzone, più o meno 2000-2001-2002,
1: no,
0: forse che hanno.
1: Non ero fallace.
0: No, è fallace, no, perché questo era proprio il classico disco Buonasera, benvenuti, e partiva Lucrezia con Live to Tell.
1: Diceva Megalomaniac.
0: Il DJ Megalo non se lo ricordava.
1: Io me lo ricordavo.
0: Ma lui ha sempre suonato musica techno.
1: Ah, ok.
0: Invece tu sei un fighetto della house.
1: Allora, il mazzo è un tipo di incastro tra assi che fa il falegname e prende il nome dal mazzo che si fa l'artigiano per realizzarlo.
0: Ah, ok, interessante. Mi stavo quasi facendo venire il dubbio che fosse un termine reale.
1: Infatti, ciao ragazzi, il mazzo è il pianeta d'origine dei mazziani.
0: I mazziani che vengono
1: mazziani
0: da mazzo.
1: Arrivano da mazzo.
0: Certo.
1: O mazzo esor asor.
0: Stento un napoletano fa.
1: O mazzo e sort.
0: Il mazzo è sorto.
1: Sarebbe,
0: è stato ordinato.
1: O mazzo e sorta. Che per il
0: presumo sia. Mazzo e sort.
1: Sedere di tua sorella. Per
0: sì,
1: non
0: sì,
1: dirlo
0: sì,
1: in...
0: sì, sì. Ok. Adesso abbiamo capito.
1: Le mazzo.
0: Sì.
1: O le mazzo, scusami. Le mazzo. Storico filosofo francese noto per la celebre frase chi cerca trova.
0: Chi cerca trova di le mazzo. Bene, sentiamo chi c'è il citofono, vai.
2: Mazzo è il cognome del venditore di fiori cinese più famoso nel paese, di nome Falin. Mazzo Lin.
3: Il formazzo è un giornalino hard, sì, per i fluidi.
0: Il formazzo.
1: No, scusami.
0: Ho comprato un formazzo.
1: Ok, vabbè, diciamo che non l'ho colta, ma va bene.
0: Così, non, sei fluido?
1: Per il fluido.
0: No, un po', è un po', okay. Il fluido è quello che oggi sì. Mi sento un po' di qua e un po' di là. Compri un formazzo. Ma chi compra i formazzi
1: non lo
0: ancora?
1: So.
0: Nessuno.
1: Fra
0: 3, 2, 6, 8, 8.
1: Ne abbiamo
0: 6,
1: altre.
0: 8, 8. La parola di oggi di cui dovete ricreare il significato per 3 nel club degli ignoranti è mazzo.

0: Allora, amici e amiche del Belli Conte 4.0, questa è Radio Company. Siamo nel momento dedicato al Club degli Ignoranti.
1: Marzo è il terzo mese del calendario cinese.
0: Gennaio, febbraio, marzo.
1: Marzo, però è cinese. Il marzo è il servizio dei piatti con disegni ati fiori.
0: Ah, beh.
1: Giallino? Sono disegnati i fiori, però se il significato sarebbe il servizio di piatti.
0: Al servizio di piatti.
1: Vabbè, dai. Linda, gli andiamo buono.
0: Dai,
1: attenzione, Linda. Luigi Esposito da solo si.
0: mettiamo un rosso preventivo se ce l'abbiamo, grazie.
1: A Napoli, il mazzò, quello è il significato.
0: Sì,
1: se quello è il significato,
0: quindi rosso.
1: Ti sei espulso da solo.
0: Esattamente, mazzo vuol dire mazzo.
1: Lo mazzo, unità di misura ufficiale della voglia di lavorare. Mm. Oggi quanto hai prodotto? Lo mazzo.
0: Ok, qua vado in fiducia.
1: Domenico. Poi non so, perché qua non c'è una spiegazione, scrive solo pormazzo.
0: Così. In libertà. Vedete voi, interpretatelo come volete voi.
1: Cos'è il formazzo?
0: Non lo so. Secondo me è amico del formazzo.
1: Ah, ok.
0: Sai, parlavamo prima del formazzo, quello per i fluidi, e il pormazzo invece.
1: Va bene.
0: Non lo so però per chi sia.
1: Torniamo fra poco.
0: Col vincitore. Yeah!

0: settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Allora, devo dire che oggi abbiamo un momento Luna Park che proprio incarna un po' l'essenza di questo spazio.
1: Vincitore di oggi della tessera è Filippo da Treviso.
0: Ciao Filippo.
1: Che ha scritto Le Mazzo, storico filo, o Le Mazzò.
0: Le Mazzò. Dai, storico conte le basi.
1: Storico filosofo francese noto per la celebre frase chi cerca trova. Filippo
0: Jean-Jacques Le Mazzò. E a lui il cancan di oggi è dedicato.
1: E a lui la tessera.
0: La tessera, certo, con cui nel caso in cui si dimenticasse le chiavi di casa potrà aprire la casa. Ragazzi, abbiamo finito per oggi. Grazie per essere stati con noi in questo lunedì di fine settembre, impressioni di settembre. Ciao da Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megaloman.
1: Ciao.
0: Torniamo domani alle 2.
2: Radio
0: no,
2: Company
0: all'una.
2: Time.
0: Sono le 2 e 1, però torniamo all'una. Cioè,
3: Radio
0: capito?
3: Company. Vabbè. Ha scelto Fidati. Villa Italia, Padova.

0: ci sono i pischalli di Radio Company.
1: Ma buon pomeriggio, soprattutto buon lunedì, inizia la settimana.
2: Spero tu abbia passato un buon weekend, caro Joe.
3: Allora, io ho passato un bellissimo weekend. Se non fosse che non sono riuscito a prendere i biglietti per gli Oasis. Allora, ragazzi,
1: infatti, tu mi hai scritto: mi hanno dato il codice. È una truffa.
3: No, aspetta, non è una truffa. Allora, sabato super ero in montagna, ero super mega contento. Perché oltre a essere proprio un bellissimo weekend, ricevo anche proprio la mail degli Oasis. Se sei stato selezionato per ricevere il codice, chiaramente il codice non ti dà l'accesso diretto alla compra, cioè non è che ti garantisce i biglietti, però intanto è la possibilità.
1: Randomicamente sei stato scelto.
3: Praticamente alle 11:30 io mi collego, alle 12 di domenica 27 settembre.
1: 38.000 persone davanti.
3: 14.700 cristiani davanti a me, ma io nonostante tutto resisto, determinato verso l'obiettivo e dico sì, alle 4:30 mi danno tipo l'accesso, rimasti soltanto i VIP ticket, tra virgolette.
1: Ma l'hanno fatto apposta.
3: Quindi 460 euro per gli Oasis, manco bucazzo, voglio dire, adesso voglio bene agli Oasis, bellissimo.
1: Si picchiassero sul palco.
3: Ma la vera domanda è, tu, io. Anche gente là fuori, 333-2688-688, li spendereste mai 460 euro per una band? No. Attenzione! È la band della vostra vita.
1: Sì, ho capito.
3: Siete
1: però
3: mega fan, cioè li spendete o no?
1: Come minimo vengono a prendermi a casa, loro due.
3: Appunto. Cioè, no, vabbè, a parte quello, perché poi ti dava l'accesso a molte altre cose. Sì, però la domanda è, voi per, non lo so, ci saranno sicuramente molti fan di Vasco, la prima persona che mi viene in mente, mega fan. 460 euro, accesso area VIP, più merchandising ufficiale, più braccialetto commemorativo, più maglietta, eccetera. Li spendereste?
1: Ho una domanda. Per una sola persona o per due?
3: No, per una sola persona.
1: Allora sono 800 se vai con qualcuno.
3: Ho capito, è normale però, amico mio.
1: È meglio se iniziamo. Su Radio Company iniziano quindi i pischelli. Si parte subito con il disco di Tim Impala e Jenny. Si chiama Dracula, questa è la versione remix. Radio

0: compagni amici, ancora buon pomeriggio dai Cischelli. Lunedì si incomincia la settimana. Allora, molto velocemente, info di servizio, sì, una cosa utilissima, lo ripetiamo per l'ennesima volta, speriamo che anche i nostri colleghi abbiano fatto lo stesso.
1: Sì, beh, ho visto che qualcuno ha messo una storia anche su Instagram. Sì, questo weekend abbiamo cambiato le modalità del nostro WhatsApp, quindi certo, specialmente per gli utenti di Android, se vi ritrovate la chat di Radio Company e non potete più scrivere, cancellate il numero dalla rubrica,
0: esatto,
1: e risalvatelo.
0: Esatto.
1: E tutto torna a funzionare.
0: Tutto torna normale, quindi non vi preoccupate, è soltanto un piccolo problema. Allora, questione Oasis, vi ho chiesto, anzi vi abbiamo chiesto, siete dei grandi fan, sono rimasti gli ultimi biglietti disponibili, ma quelli disponibili costano veramente tantissimo, certo, 460 euro dicevo ieri, io ho detto ma manco che esatto, compro, cioè voglio bene agli Oasis, effettivamente qualcuno scrive, io sì, li spenderei.
1: Bene.
0: Ok, e poi anche Marta dice, ciao Pischelli, spenderli no, però per esempio mi sono alzata alle 4:30 per andare a prendere i biglietti di Vasco per Roma, e noi quando andiamo o ci andiamo, insomma, con minimo gran parte della famiglia, con i Pischelli numero, col Pischello numero uno compreso, eccetera eccetera.
1: C'è anche Lilia, sì, che la tocca piano e dice, ma forse li avrei spesi per Michael Jackson o per Freddie Mercury, non c'è nessun certo altro alla loro altezza per ora.
0: Vabbè, linea legata al passato, capisco, però boh, oddio, Oasis hanno fatto comunque la storia,
1: certo,
0: cioè ragazzi, non è che stiamo parlando di una band così provinciale. Poi c'è anche il nostro grandissimo amico Domenico
2: Pischelli, se mi chiamassero sul palco,
0: certo,
2: a cantare mezza strofa con loro, sì, e allora sì, quei 400 errotti euro
1: cosa
2: li spenderei.
1: Canti?
0: Stand by me ora, Wonderwall.
1: Capito, però.
0: Vabbè amici, ancora buon pomeriggio, piccola pausa, torniamo tra poco.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui,
5: veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Si chiama Magnetic The Bausa su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio e ovviamente abbiamo il nostro Millennium Mix. Tre dischi scelti da Mauro Tonello, come al solito senza nessuna interruzione. Partiamo subito con il disco di R. Kelly.
1: I suoni del nuovo millennio su Radio Company. Millennium

0: prima con Bye Bye Bye e R. Kelly con Toya Tong. Facciamo molto ridere che l'ho detto col microfono acceso.
1: Infatti, no, Toya, esatto. Uno ha capito male, ha detto: scusami, Chicco, perché dici quelle brutte parole con la
0: Toya Tong? Toya Tong. Amici, ma anche ancora... chi ha scritto sti titoli?
1: Vai,
0: però,
1: vabbè, R. Kelly, pure tu, una cosa dovevi fare nella vita. Amici, ancora buon pomeriggio, siamo i Pischelli. Allora, ci sono un po' di cambiamenti in questo programma ed è giusto dirlo. Io adesso levo le cuffie e vado via, ragazzi.
0: No!
1: Questo è il grosso cambiamento. Vi lascerò da solo con Chicco.
0: No, allora, abbiamo modificato delle cose, lo noterete durante tutta questa puntata e poi da oggi fino alla morte, salvo modifiche. Il comp'anniversario c'è, ma abbiamo deciso

0: anniversario di matrimonio, qualsiasi
1: tutto,
0: cosa.
1: Tranne gli onomastici.
0: Tranne gli onomastici, mi raccomando, perché tutto questo succederà dalle, tra le 15:30 e le 16:00. Quindi,
1: e poi,
0: nell'ultima mezz'ora del programma.
1: C'è una piccola novità per quanto riguarda il comp'anniversario,
0: cioè,
1: nel senso che noi facciamo un ulteriore regalo all'ascoltatore che verrà
0: sì.
1: in onda, perché oltre a recapitare gli auguri, potrà rispondere alla domanda dell'argomento di oggi.
0: Ma che mica di regalo è?
1: Sì.
0: È la più una minaccia.
1: Può dirla live con noi, cioè un'interazione tra noi e l'ascoltatore.
0: Poi, dato che le novità non mancano mai, attenzione, perché per questa settimana ancora non succederà nulla, però nei prossimi 20 minuti,
1: sì.
0: ok, un quarto d'ora, 20 minuti, finalmente potremmo regalare delle cose.
1: Sì.
0: Per questa settimana è tutto in fase di allestimento, di imballaggio, ma tra una settimana, esatto, giocherete anche voi per cercare di portarvi a casa un premio del famoso
1: sì.
0: e del mitico merch dei Pischelli.
1: Sì.
0: Quindi non solo la t-shirt, ma abbiamo lavorato per altri prodotti che ovviamente soltanto una persona, o cioè un fortunato, una fortunata, insomma, si potrà portare a casa.
1: Saranno due i fortunati al mese, ma se contiamo anche il quizzello, tre di voi al mese si portano a casa qualcosa firmato Pischelli.
0: Quindi un po' di cambiamenti ci sono, amici miei. Intanto ancora buon pomeriggio, noi facciamo una piccola pausa e tra poco ritorniamo. E sai dove andiamo, amico mio? Nell'antico Egitto.
2: Oh. Go. Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ah, Pischelli!
2: Spot! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Inizia la seconda mezz'ora dei Fischelli, esatto. E ci proiettiamo con un tuffo triplo carpiato in avanti in Egitto.
1: Assolutamente sì, amico sì. mio, non so se tu lo sapevi, ma io prima di fare questo mitico lavoro, che lavoro facevo? Cosa studiavo?
0: Amante dei fossili.
1: Esatto, l'archeologia, e l'Egitto torna a far parlare di sé perché ci sono delle anomalie vicino alla tomba di

0: Tutankhamon e si ritorna a parlare di Nefertiti. Entriamo un pochino nello specifico. In pratica, la nuova ricerca riaccende un'ipotesi che si discute da oltre 10 anni, cioè vicino alla tomba di Tutankhamon, nella Valle dei Re, potrebbero nascondersi forse dei corridoi e ambienti mai esplorati? Beh, la risposta molto probabilmente è sì.
1: Dicono anche che si muore, no? Andando all'interno delle piramidi, perché ci sono tipo dei batteri fermi lì da milioni di anni e ti ritrovi a respirarli.
0: Allora, che muoiano molto probabilmente solo persone che arrivano dalla Carnia, c'è scritto, quindi carnici, non andate nelle piramidi.
1: Ok, volevo avvisare il mio commercialista, cancella il biglietto per l'Egitto, grazie.
0: Allora, a lanciare la teoria era stato nel 2015 l'egittologo Nicholas Reeves, secondo cui la branca che studia l'egittologia, la cui piccola tomba del faraone sarebbe soltanto una parte di un complesso funerario molto molto più grande, forse pensato proprio in origine per la regina Nefertiti, una grande sposa reale del faraone Akhenaton nell'Egitto del XIV secolo a.C. Il suo nome significa la bella è venuta. Ora
1: capisco, ora, mi rendo conto, sotto allora, i nani e tutto il resto.
0: Il nome, la bella è venuta. E lui dice: dove? No, è venuta la bella. Va bene, comunque, no.
1: È tipo la venuta di Cristo, è la stessa cosa.
0: Bravissimo. Tra l'altro, secondo alcuni studiosi, lei avrebbe proprio governato come faraone, questa donna incredibile, dopo proprio la morte del marito. Ora, secondo il team guidato dall'archeologo Mabdou El Damati, che ha analizzato l'area con diverse tecniche non invasive, insieme a radar e penetrazioni del suolo molto, molto limitate, ci sono fatalità delle anomalie nel sottosuolo, compatibili molto probabilmente con possibili vuoti o corridoi, e molto probabilmente la tomba di un altro faraone o di un'altra faraona, come per esempio proprio Nefertiti, potrebbe nascondersi vicino a quella di Tutankhamon.
1: E quindi, amici e amiche dall'altra parte, se qualcuno vi invita dall'antico Egizio a giocare a giocare a nascondino all'interno di una piramide, non fatelo, perché c'è l'inganno del faraone.
0: L'inganno del faraone. Molto simile all'inganno della catrega, se non sbaglio. Sì.

0: vivendo comunque nel, forse nel migliore dei modi, no?
1: Esatto. Sperando vada meglio.
0: Ma sì, allora dobbiamo raccontarvi delle cose. In questo caso però parliamo di celebrità ed è giusto che la gente sappia.
1: Celebrities che hanno annunciato quali sono i loro hobby e un articolo ha raggruppato i vari hobby.
0: Dimmi
1: tipo,
0: di
1: quale
0: più.
1: Potrebbe essere il grande hobby di Shakira?
0: E fare canzoni vendicative contro gli ex?
1: No,
0: non lo so,
1: no.
0: È la prima cosa che mi è venuta in mente.
1: A lei piace girare in skateboard.
0: Ma dai, incredibile.
1: Quindi è stata ripresa più volte con caschetto, skateboard, va in giro, fa la skater.
0: Possiamo fare questo gioco? Ogni volta che dici una curiosità, in coro poi diciamo e sti cazzi che ce ne frega a noi.
1: Va bene. Okay. Poi abbiamo Terry Crews,
0: sì, ho idea.
1: È un attore che ha fatto quello del meme della canzoncina dove c'è lui che è di colore e c'è la donna vicino che cantano la canzone che l'abbiamo fatto con i brutti ma simpatici.
0: Ok, ho capito,
1: lui
0: quello grosso
1: assembla i PC da gaming
0: insieme
1: così.
0: In coro e sti cazzi.
1: Va bene. Poi Ed Sheeran costruisce enormi set Lego.
0: Ah, che bravo.
1: Sì.
0: Anche io condivido con lui questa passione. Solo che non posso permettermi grandi set Lego.
1: Ok, e sti Lego, direi. Poi RM dei BTS coltiva i propri bonsai.
0: E fin qua, finché sono bonsai, va benissimo. Poi
1: Demi Lovato va a caccia di UFO, quindi lei è appassionata di oggetti volanti non identificati.
0: Okay.
1: Zayn dei
0: One Direction.
1: Zayn. Alleva polli nella sua fattoria.
0: Bravo,
1: e
0: Zayn.
1: Dua Lipa gioca a Backgammon, che non ho mai capito. Quel gioco con le pedine sembra tipo dama, però è
0: però non è una dama, vabbè.
1: Strano.
0: Ottimo.
1: Ce n'è uno molto simile a te, che è Leonardo DiCaprio, che colleziona fossili preistorici.
0: Grandissimo, Leo. E poi lui li compra al mercato nero e li rivende. Bravo, Leo.
1: E poi
0: Leo
1: fa cose con i fossili.
0: Bravissimo.
1: Grande.
0: No, sai che Leonardo DiCaprio sta soltanto con persone che hanno massimo 27 anni, una roba del genere.
1: No, massimo 25, però se sono 25 milioni di anni fa...
0: Ah, a quel punto meglio ancora.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

generazioni.

0: Stars, Oh My Soul, qui su Radio Company. Vedo con piacere comunque che molti ascoltatori,
1: certo,
0: danno il numero della radio per iscriversi a dei siti con pratiche assicurative, cose. Tipo qua è arrivato un messaggio da parte di un'offerta internet
1: per via Francesco Petrarca, chi se ne frega, lo diciamo lo stesso.
0: Quando potrebbe essere ricontattata? Non
1: guardi,
0: lo so,
1: veda un po' lei, veda un po' lei, quando ha due minuti liberi mi ci può richiamare tranquillamente.
0: Ma chi è che dà il numero della radio?
1: Vabbè,
0: per
1: ragazzi,
0: cose?
1: Alla fine è una cosa che fanno tutti, dai. Tu andavi a suonare i campanelli, c'è gente che invece si diverte dando il numero della radio alle persone che non conosce.
0: Ma uno
1: va bene,
0: Radio Company sopra.
1: Cavolo, Radio Company ha bisogno. Dai che gli faccio una bella offertina.
0: Ma non
1: che
0: abbiamo
1: quali...
0: una sede in via Francesco Petrarca?
1: No. Ancora no, piccola pausa amici, ritorniamo tra poco e ovviamente avremo bisogno di voi.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Gio, siete i miei preferiti. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti con la sua nuova
2: su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: Another con Talk to You su Company. Amici, ancora buon pomeriggio in questo lunedì, come piace dire a noi, lunerda 28 di settembre, ma non importa perché tanto fino alle 16 qualcosa ci inventeremo, anzi tra poco come al solito avremo bisogno di voi.
1: L'ho già dimenticato l'argomento, ma so solo che manca un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
0: Bravissimo.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: Dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.

0: con Bossa Nostra su Radio Company. Inizia l'ultima ora di questo Lunerda dei Pischelli, Joey, Chicco, e si parla di ristoranti.
1: Allora, ci annoiamo, ovviamente, come ogni giorno, certo, in onda a quest'ora noi ci annoiamo e abbiamo bisogno della vostra mano per divertirci e per non annoiarci più.
0: No, quindi potevi continuare la frase annoiamo mano e, per fare la rima.
1: Annoiamo mano e piano.
0: Piano.
1: Piano.
0: Fate piano. Piano,
1: fate piano.
0: Okay.
1: Allora, diteci una cosa brutta, ok, che vi è successa in ristorante.
0: Una delle più brutte.
1: Una delle più brutte, che può essere: ho trovato il classico capello nel piatto, cioè quella proprio basic, ragazzi. Okay.
0: Quel pelo pubico nella minestra.
1: Vogliamo qualcosa di più. Un qualcosa di incredibilmente brutto che vi ha messo a disagio in un ristorante. Non serve fare il nome del ristorante, ovviamente, è una esperienza del tutto personale che, se avete voglia, ci condividete al 333-2688-688. La cosa più incredibilmente brutta che vi è capitata in un ristorante, in una trattoria, in un posto in cui avete mangiato, insomma.
0: Io ho un aneddoto sulla pesca.
1: Dimmi questo
0: antidoto. Aneddoto.
1: Sì.
0: Antidoto. Ero in un ristorante dove il venerdì facevano pesce.
1: Sì.
0: No, sai che c'è la zona pesce dove tu puoi prendere, tipo self-service.
1: Certo,
0: va bene.
1: Sì.
0: E c'era una rete.
1: Ok.
0: E io sono diventato il pesce.
1: Ah, secondo te.
0: Nel senso che se metti la rete per i pesci che arriva fino a per terra, io ho preso dentro con i piedi.
1: Sì.
0: Girandomi con il piatto, ho tirato il piede e sono caduti i piatti con le porzioni posizionate sopra, tutto un frastuono incredibile.
1: Hai fatto un casino incredibile.
0: E ho iniziato a fare il pesce per terra.
1: Ok,
0: anche. Però
1: perfetto.
0: Storia successa davvero.
1: Allora, vado avanti io. Mi trovavo in vacanza.
0: Sì.
1: Decidiamo di andare a mangiare in un ristorante.
0: Mm-hmm.
1: E io ad un certo punto, in un tavolo accanto al mio, vedo questa piccola mandria di scarafaggi che si arrampicano sul tavolo.
0: Che schifo.
1: E c'erano due che stavano mangiando, ovviamente, tirato
0: scarafaggi.
1: Scarafaggi, no, ovviamente, urlo
0: tipo
1: incredibile.
0: Tipo blatte, quelle robe lì. Scarafaggi. Scarafaggi è la stessa roba.
1: Le scarafaggi e blatte è la stessa roba. Che mi corregge su sta roba adesso.
0: Avevo un dubbio.
1: Calmati.
0: Avevo un dubbio.
1: Reazione esagerata da parte
0: mia,
1: scusami. Comunque, quella volta ho trovato delle blatte, come dici tu, degli scarafaggi. E lì, ragazzi, io che sono molto benefreghista, ho detto: mi è passata la fame. Avevo paura che capitasse anche a me. E ho detto: guarda, cambiamo. Proprio ci siamo alzati. Ovviamente il ristorante si è scusato, ma non è bastato.
0: Anche perché al primo pezzettino di qualcosa di croccante in bocca pensi alla blatta.
1: A un certo punto il proprietario ha fatto: ti è piaciuto quello che hai mangiato? Guarda, non ti dico che cos'è, però voglio che torni.
0: Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, quelle disavventure, quelle cose brutte che vi sono successe in ristorante.

0: Bisons su Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ciao. Lunedì 28 di settembre, oggi parliamo di quelle cose bruttissime, ma incredibilmente brutte, che vi sono capitate in un ristorante. Qualcuno scrive, va bene anche in un bar? Faccia lei.
1: C'è scritto ristorante.
0: No, vabbè, dai, va bene anche in un bar, dai.
1: C'è Catarì.
0: Catarì.
1: Boh, che scrive, praticamente stavo mangiando e davanti a me, dove avevo il bicchiere, c'era un vermicello che camminava tranquillo, tranquillo proprio sul bordo.
0: Bene.
1: Sai, un piccolo verme della frutta, magari un verme di uno.
0: Vabbè, ma in quel caso è nutriente, va bene lo stesso, dai, non è come una blatta, che la blatta chiaramente non la mangi, finché il vermicello...
1: Ma è croccante la blatta, sa di, che ne so, di patatina.
0: Che ne so, tu sei un grande intenditore di blatte?
1: No,
0: poi
1: no,
0: abbiamo
1: no.
0: anche un messaggio vocale, vai. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: A me è capitato, appena arrivato in ristorante,
0: sì.
2: Stavo finendo la sigaretta e ho visto il pizzaiolo che stava facendo pipì nel bagno sul
1: già
2: retro
1: che,
2: della
1: già che vedi il
2: pizzeria.
1: Come?
2: E praticamente una volta uscito dal bagno è entrato direttamente in pizzeria e è andato avanti a fare le pizze.
1: Vabbè, ma non se l'è toccato facendo la pizza,
2: la cosa peggiore che abbia mai visto.
0: La cosiddetta pizza da cazzo,
1: ma scusa,
0: è buono però. Che,
1: ma se il pizzaiolo è andato in bagno e ha fatto tutto senza mani, dov'è il problema?
0: Ma non credo, cioè, come fai a tirarlo fuori senza mani?
1: Allora, ti tocchi i pantaloni, mica il coso. E lui ha lasciato
0: Federico,
1: far correre così.
0: Federico Morocutti. Guarda, ti chiamo per nome e cognome. Prima regola, cioè, anche quando tocchi gli ingredienti
1: sì.
0: e sono diversi tra loro, dovresti lavarti le mani ogni volta o avere dei guanti.
1: Salutiamo gli amici dei NAS.
0: Appunto, cioè,
1: che
0: nel senso.
1: Uno che va a mangiare e
0: sì.
1: girandosi a destra vede il pizzaiolo che piscia. Che cacchio di posto è? Scusami.
0: Posso dire, è il mio posto preferito. Tipo quello che frequenta alle 3 del mattino.
1: Ma
0: quando
1: dai.
0: Tipo torni in bomba totale e dici, sì, quasi quasi mi faccio una pizza. Anche sta facendo, sta pisciando, buona, voglio quella cosa che ha preso lui
1: magari senza porta. Bellissimo.
0: 333-2688-688. Quindi avete capito, cose estremamente brutte e imbarazzanti
1: sì.
0: che vi sono capitate al ristorante. Questo è il mood e vogliamo sapere un po' di aneddoti vostri.
3: Diteci. Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi su Coppa. Gli amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Ci siamo, abbiamo bisogno di voi. Cose imbarazzantissime accadute nei ristoranti. Let's go.
1: C'è Cristina, ho trovato un'unghia finta tra il condimento della pizza e un'altra volta mi è capitato di trovare dentro l'insalata un fiammifero usato. Buono.
0: Perfetto. Ciao Radio Company, non, da non credere. Ristorantino, in zona Faenza. Mangiando lo spezzatino, il mio compagno si è trovato una puntina da disegno in bocca. Ovviamente questa è cosa da denuncia. Che poi, com'è possibile?
1: Ma stava prendendo l'ordinazione con la matita.
0: Sì, vabbè, ho capito, ragazzi, ma qui parliamo veramente di cose. Poi, purtroppo c'è da dire una cosa. Purtroppo c'è da dire che chiaramente può succedere. Non dovrebbe accadere, però, sai, unione ancestrale di non so che cosa succede. A quel punto, sì, è una roba orrenda, me ne rendo conto, però non possiamo neanche ammazzare un ristorante perché magari, che cavolo ne so, è finito un capello. Non dovrebbe finire, per esempio, non dovrebbe finire, però, raga, ma quanti capelli abbiamo mangiato?
1: Ce l'ha fatta ad andare avanti per un po' il Vitanova.
0: Esatto, il Vitanova, salutiamo. Poi
1: mi è scoppiata un'influenza intestinale, comunione di mia nipote piccola, e facevo la spola tra bagno e sala. Ovviamente non potevo andarmene a casa perché non ero con la mia macchina. Vi lascio immaginare, Domenico.
0: Grandissimo Domenico.
1: Qualcosa
0: poi,
1: ha portato il suo intestino a ribellarsi.
0: Vabbè, ed è stato anche eroe, coraggioso a rimanere lì e a fare spola tra bagno e cerimonia. Insomma, ciao, una cimice, scrive Susa, nella zuppa di verdura. Dopo averla masticata, ho sputato tutto nel piatto. Uno schifo terribile. 4 giorni con quel gusto orribile in bocca di cimice. Grandissima Susanna. C'è da dire che in Messico tempo fa trovarono una soluzione per le cosiddette cimici. Che cosa facevano? Facevano i burritos di cimici.
1: È schifo. Perché
0: ci mettevano una salsina piccante, prendevano i cimici vive, le mettevano dentro e se li mangiavano.
1: Oh, buon appetito chi sta mangiando alle 3 comunque.
0: Buone, nutrienti, piene di fibre, e comunque la gente poi è andata al bagno lo stesso a fare
1: i sapori della
0: cose.
1: Mia terra.
0: I sapori della mia terra messicana. Dai, 333-2688-688.
1: Cose disgustose, cose incredibilmente orribili che vi sono capitate al ristorante. Radio.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue
1: me? One Republic, Rescue Me, siamo i Pischelli di Radio Company e stiamo parlando di tutte quelle cose brutte, orribili, sì, disgustose che purtroppo vi sono capitate in ristorante.
2: Abbiamo anche dei vocali che non vorreste ascoltare, però raga, beccateveli qua.
1: Vai.
2: Sentiamo.
3: Eravamo in ristorante in quattro.
2: Ok.
3: E uno dei nostri amici a un certo punto si alza, va verso il bagno, non mi sento tanto bene, e ha mollato una vomitata enorme davanti alla porta del bagno nella sala comune.
1: Non ce l'ha fatta?
2: No.
3: Non vi dico, aiuto.
2: Vabbè, non vi dico aiuto, tra l'altro anche una brutta figura per lui, perché sei quasi arrivato e no, non ce l'hai fatta.
1: È come quando ti scappa quella grossa, stai arrivando a casa e fai facendo le scale.
2: Vabbè, ma a quel punto la puoi mascherare, eh? Come mai ci sono i pantaloni che cadono verso il basso? E tu rispondi, è incredibile la gravità, che cosa fa
1: è
2: oggi?
1: È terra. Poi, ciao Radio Company, da piccolo ero in vacanze nel mentre era sera e stavo mangiando in hotel, quando spengono le luci portano una torta con una candela, portano una torta con una candela di numero 5 a me e mia mamma.
2: Sì.
1: Ha detto che non ero io perché avevano cantato la canzone. Mamma mia, che figuraccia.
2: Aspetta
1: un secondo.
2: Scusa, ma
1: questi qua hanno organizzato un compleanno.
2: Sì.
1: Ma hanno sbagliato tavolo, a quanto pare.
2: Ah.
1: Sono andati dalla famiglia sbagliata.
2: Vabbè, però dai, imbarazzante ma divertente. Abbiamo un altro vocale, sentiamo, vediamo un po'.
4: È successo a Bardolino sul lago di Garda.
2: Ok.
4: Io sono andata a mangiare una pizza e ho ordinato una pizza margherita. Mi arriva questa meravigliosa, devo dire anche bella abbondante.
1: Ma?
4: Pizza margherita con al centro l'oliva nera, così in omaggio.
1: No.
4: E ho cominciato a mangiarla, era veramente squisita.
1: Che bontà.
4: Se non che, naturalmente, tieni l'oliva nera per ultima.
1: Oh.
4: Era uno scarafaggio girato proprio con le zampette all'interno.
2: Ma signora, però.
4: Per cui ho fatto le mie rimostranze al pizzaiolo che mi ha detto gliene porto subito un'altra.
1: Sì,
4: per carità, no,
1: ma
4: grazie.
2: Mi scusi, ma
4: mi è stato sufficiente questo.
1: Cioè, scarafaggio al posto dell'oliva e non te ne accorgi.
2: Signora, ma anche lei che olive compra? Cioè, nel senso che olive.
1: Cioè, era un grillo.
2: Che poi, attenzione, nella margherita non ci vanno le olive, non c'è nessun omaggio. La margherita è semplicemente mozzarella e pomodoro e il basilico sopra,
1: casa,
2: se vuoi proprio metterlo. Margherita della casa con un'oliva nera, io due domande me le farei.
1: Sì.
2: Però, raga, io a quel punto, dopo averla mangiata.
1: È l'inganno dello scarafaggio.
2: È l'inganno dello scarafaggio. Io a quel punto, che cosa fai?
1: Scarafaggio che è stato nelle fogne, come minimo io chiedo 4.000 euro di danni.
2: Sì, è da denuncia una roba del genere. Forza. Vabbè, dai, noi che prima diciamo sì, ma spezziamo la lancia nei confronti dei ristoranti. No, la denuncia. Maledetti.
1: Anche perché, cioè.
2: Che devi dire?
1: L'hanno messa? Questo scarafaggio l'hanno messo? Oppure è caduta dall'alto e purtroppo si è incastrato nella mozzarella e tentava di scappare?
2: Era nella ciotola delle olive. Questo qua ha detto: mamma mia, belle ste gambette di questa oliva. Fammela mettere nella pizza, va?
1: Schifo. Company Radio Company.
5: Che nome dai ad un sogno?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: We Can Swim su Company, le 15:31. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo ancora messaggi che riguardano un po' quelle brutte figure o comunque quelle cose diciamo tremendamente imbarazzanti che vi sono capitate da clienti all'interno di un ristorante. Poi c'è anche arrivato un messaggio da parte di un ristoratore che forse dopo ascolteremo. Comunque in ogni caso
1: salutiamo Irina. La cosa brutta che mi è capitata in pizzeria: il cameriere ha rovesciato, lei dice ilio, ma credo sia olio, da pizza sul mio vestito nuovo e si è creata una macchia orribile. Non metto più vestiti per andare in pizzeria.
0: Va nuda. No, diciamo che magari non con il vestito della domenica, no, diciamo, ci mette qualcosa di un pochino
1: più. In pizzeria un po' i vestiti poi sanno da pizza, no?
0: È quello il problema.
1: Tendiamo sempre a vestirci con delle maglie improponibili.
0: Soprattutto se non c'è il ricircolo dell'aria, è brutto perché ad un certo punto sta proprio da fritto, da forno a legna, quelle robe lì. Poi, ciao cari, in pizzeria ho visto passare Jerry. E là ho visto che mia moglie e le figlie abbiamo continuato a mangiare perché la pizza era fantastica. Ah, Jerry di Tom e Jerry. Ha visto passare
1: il topo.
0: Ah, ok, perfetto. Vabbè, dai,
1: ci
0: raga.
1: Ci ho detto, quello che non ti strossa ti ingrassa.
0: Esattamente. Quindi finché non è vicino a me va tutto bene. Poi tutto andiamo avanti.
1: Poi bar della frazione all'ennesimo cambio gestione.
0: No.
1: Era estate, caldo, il gestore in infradito seduto al tavolo che si grattava le dita dei piedi e poi direttamente dietro al bancone. Cosa vi preparo? Chicco un po' come la notizia il sabato. Ah, sì, del succo al piede.
0: Ah, ok, che racconta
1: lo automatizzare diciamo il succo di frutta con i piedi.
0: Buono.
1: È un trend
0: buono. Tra l'altro mi ricorda molto Scary Movie, ad un certo punto quando il cameriere che ha la mano un po' amorfa
1: ha preparato all'interno del tacchino
0: oppure quando ha preparato la torta con quella crema
1: buona,
0: fatta proprio con le sue mani. Poi ciao fighissimi, io mentre mangiavo la pizza ho trovato, mentre masticavo un boccone, un legaccio di quelli con il ferretto dentro e l'esterno in plastica.
1: Meno peggio di un topo.
0: Vabbè, dai, poi andiamo avanti.
1: Ciao Pischelli, di imbarazzante il ristorante è passato un bel po' di tempo. Sì. Jessica, in poche parole, stavo ordinando da mangiare, il cameriere guardando me ha ribaltato prima tutta la portata che stava portando per un altro tavolo. Mi fa ridere, scusate. Rialzandosi non si è accorto che davanti a lui c'era il palo dell'ombrellone e si è preso pure una testata atomica contro l'ombrellone. E poi avevo visto al volo sempre di Jessica una cosa schifosissima.
0: Poi c'è un altro veloce, ma va bene.
1: Ordino una pizza con il salamino piccante. All'inizio non ci ho fatto molto caso. Nella pizza vedevo delle cose nere. All'inizio pensavo fosse origano e pepe, no? Sei
0: mizzica.
1: Tu. Invece non era né pepe né origano, ma bensì erano tante piccole cacche di topo cucinate durante la pizza.
0: Dai, che schifo, ragazzi, non ci posso credere. Ultimo e poi basta, ciao Pischelli. Una volta ho visto il kebabaro farsi mangiare un pezzo di carne dalle mani da un corvo. Poi è tornato al banchetto e ho fatto il mio panino e ho mangiato il mio panino serenamente. No, ha fatto praticamente il mio panino senza lavarsi le mani.
1: Vabbè, è un corvo, dai.
0: Ragazzi, ma scusami, ma il kebabaro che dava a mangiare al corvo, dove lo vedi?
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli. Spot.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergente.

0: scadenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
1: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
2: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente.

0: Si chiama Aiden Alei, Adela su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Ultimi. Fammi schiarire la voce.
1: Oh, dai, alla tua età.
0: Amici miei, si sta avvicinando quel periodo dell'anno, sì, dove starò male, dove Chicco farà tutto da solo. Va bene, allora.
1: Di solito sì.
0: Torniamo a noi. Intanto, buon pomeriggio. Ci siamo, Pischelli. Ancora 20 minuti scarsi, un quarto d'ora intenso.
1: Qua
0: comunque
1: ci sarebbe il companiversario, ma oggi non abbiamo chiamato.
0: E allora andiamo avanti. Let's go. Cose imbarazzanti accadute al ristorante. Sentiamo.
1: Allora, ciao, è Giulia. Esperienza negativa su un noto ristorante di pesce sardo. Entriamo, ci fanno accomodare nel tavolo vicino a una coppia di signori un po' alticci. Uno dei due signori fa per sbaglio cadere il piatto che gli stava portando il cameriere, urtandolo. Sì. I camerieri raccolgono il piatto, ma non spazzano tutto quello che c'era per terra, ma ci mettono sopra un bel tappeto grande.
0: Va benissimo, amico mio.
1: Tappeto tappa tutto.
0: Vabbè, tappa tutto, che così mascheri, va bene lo stesso. Sì. Poi Fabio scrive: il mese scorso in una sagra, però non al ristorante, va bene lo stesso. Sì. Ho preso delle patatine fritte. Mm. E quando sono arrivato quasi alla fine della vaschetta, ho trovato un bel moscone fritto.
1: Oh, ah, è tutto buono quello che è fritto.
0: Quale fritto è tutto buono, esatto.
1: Poi c'è anche Tania: il capello sarà banale, ma aver fatto cambiare il piatto per 3 volte perché c'era sempre un capello, è normale, mai più andata lì.
0: Oh, che cavolo, ne so, si era appena tagliati i capelli, forse continuava a perderli. Riccardo scrive: potrei scrivere un libro tra maleducazione e cafonate e cose rubate, senza contare episodi assurdi successi in 30 anni di servizi vari, ristoranti e catering. Abbiamo poi anche un vocale, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Potrei stare ore a raccontarvi di storielle belle, ma la più divertente che mi viene in mente è stata un paio d'anni fa, che ero a cena in un ristorante giapponese con molti amici. Di fronte di me era seduto il figlio adolescente della mia cara amica, che probabilmente deve aver fatto serata, non lo so. Morale, a un certo punto si è alzato in piedi e ha vomitato a spruzzo. Ero cosparsa di vomito dalla testa ai piedi.
0: Su di te.
2: Sono andata in bagno e ho passato, mi sono pulita come potevo e ho finito la cena in reggiseno. È stato molto molto divertente. Baci, Elena da Trieste.
0: Però Elena l'ha presa anche con una certa filosofia alla fine. È stato molto divertente, ho mangiato nuda.
1: Miss maglietta vomitata, dai.
0: Poi abbiamo altri messaggi, vediamo un po'. Allora, a me la cosa peggiore capitata è quando accendo la radio mi trovo quei due piselli del cavolo. E siamo noi, amici.
1: Ciao
0: miei,
1: Enzo,
0: siamo noi.
1: Il nostro hater preferito.
0: Mi fa piacere che qualcuno ci dica ancora roba del genere. Ciao Enzo, ciao.
1: 2688688, messaggi scritti e vocali, un quarto d'ora insieme. Quindi quelle cose che vi sono successe al ristorante, molto schifose,
0: molto imbarazzanti,
1: dove ti fanno pensare, ti fanno riflettere sul fatto che forse era meglio mangiare a casa.
3: Company Radio Company. 1, 2, 3.

0: la loro Partenope. C'è un bellissimo messaggio da Walter che scrive: con la mia compagna siamo entrati in un'osteria, arriviamo al banco e la persona anziana sta lavando i bicchieri a mano.
1: Vabbè, fin qui.
0: Guardando attentamente ci accorgiamo che aveva l'unghia del dito mignolo lunga 6 cm per pulire bene i fondi dei bicchieri. Comunque ci tengono la pulizia.
1: Vabbè, perché scusami, comprare un utensile, uno strumento, quando puoi farlo direttamente con qualcosa che ti ho offerto dal corpo. L'unghia. Se poi l'unghia è lavata, che problema c'è? Voglio dire, va bene, va bene. Abbiamo un vocale, lanciamo una provocazione
0: dall'altra parte,
1: perché è bello non solo sentire l'opinione dei clienti, ma ogni tanto anche rappresentare un po' chi saprà dall'altra parte. Per esempio, vediamo
2: da ristoratore,
1: un po'.
2: Ma perché un giorno, io ne ho viste di cotte e di crude, insomma, ma perché un giorno non parliamo delle figure di merda che fanno i clienti in locale, o quello che si fregano, tutto quanto, che è la cosa migliore.
1: Allora, se c'è un bel bicchiere, non può non mancare nella mia collezione di bicchieri.
0: Dipende, come lo porti fuori? Beh, se hai una ragazza con una borsa.
1: Molto velocemente, anno 2017. Giovanni aveva 18 anni, quindi poteva rubare, poteva avere delle conseguenze a livello penale. Tra l'altro mi trovavo a Praga, in Repubblica Ceca.
0: Ma finché rubi all'estero
1: va bene lo stesso.
0: Ma sì.
1: Ok, andiamo in questa birreria. Ci sono dei bicchieri bellissimi. Sì. Classico bicchiere dalla Pilsner Urquell, birra di Praga. Ad un certo
0: Pragenske.
1: Ad un certo punto tutti quanti, 15 alunni, si accorgono che il bicchiere è troppo bello perché era una gita scolastica e ce ne rubiamo tutti e 15. Oh, il proprietario si renderà conto e fa: cavolo,
0: porca miseria,
1: capisco un bicchiere, ma 15 in un colpo solo?
0: Avevamo 16 bicchieri, ne è rimasto solo uno. Mica ci avranno derubato?
1: No, assolutamente no.
0: Italiani,
3: ora
0: proprio.
3: Ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Veste lui.
9: Best Company.
8: Su Radio Company,
10: un successo del passato
8: e uno del presente
10: insieme
8: per una grande emozione.

0: vi lasciamo con quelli che la radio la sanno fare. Stefano, non diciamo chi. Ringrazio mio signore,
1: non ho più paura. I fiscalli di Radio Company.
0: Vabbè, chi arriverà adesso?
2: Radio Company Time.
3: Le 16.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Animal Cat's Eye qui a Radio Company, quando sta per iniziare la prima puntata della settimana di Brutti ma Simpatici, lunedì 28 di settembre.
1: Per fortuna ce l'ho fatta, ho inserito una password, sono 32 caratteri, ho iniziato 10 minuti fa e ho finito adesso.
0: È vero, perché c'è una cosa particolare che non abbiamo mai raccontato. Cosa? È che tu, cioè, quando io ti vedo mettere delle password su qualsiasi tipo di accesso, di login,
1: quella del tuo conto,
0: cioè tu sei lì e metti la password e vedo, e sento questa roba qua e dico, com'è possibile che lui abbia, cioè, no, io nel frattempo vado al bagno, torno e tu sei ancora lì che stai digitando la password.
1: In realtà faccio come fa mia madre quando mi manda i messaggi, cioè tu vedi su WhatsApp sta scrivendo per 10 minuti e poi a un certo punto pollice in su. Fine.
0: Esatto.
1: Mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Perché tu non lo sai quante cose le persone vogliono dire, solo che a un certo punto si fermano, si bloccano e cancellano tutto perché dicono è eccessivo, poi dopo comincio una discussione infinita.
0: È vero, su WhatsApp vedi tre pallini, oppure vedi il microfono e poi vedi che rimane lì tipo 10 minuti e poi non arriva più niente.
1: Infatti è vero.
0: È uno dei momenti più sconsolanti, veramente.
1: Sì, perché uno poi se ne pente, dice comincio a fare discussione, robe così che cominciamo poi non finiscono più, quindi è giusto così.
0: Okay. Anche perché l'importante è zero problemi
1: e zero discussioni, anche se un amico di Mestre diceva un'altra cosa.
0: Cioè?
1: Quando iniziava la frase con l'importante è, la finiva in un altro
0: l'importante
1: modo.
0: Nella vita.
1: Ma lasciamo lasciamo stare.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao che ci
0: Gimbo.
1: La parte tecnica, buon pomeriggio a voi cari ascoltatori, buona settimana. Iniziamo orsù, forza.

0: questo fine settimana, caro collega Stefano Ferrari, mettendo mano ai vari sistemi insieme agli altri colleghi che si occupano della parte tecnica.
1: Si è rivoluzionato il sistema della gestione dei messaggi WhatsApp.
0: Sì, perché è passato tutto su Meta, cioè quindi è una cosa un po' diversa, vengono gestiti in modo diverso. Ho scoperto, noi li avevamo disattivati perché alla fine c'eravamo accorti che alla fine praticamente pochissimi li
1: non servivano più
0: gli SMS, ma in realtà per fare dei codici di convalida questo fine settimana abbiamo deciso di riesumarli e fare in modo che un sistema automatico ce li mandasse via mail. Ho scoperto che c'è un sacco di gente che scrive via SMS ancora.
1: SMS.
0: Guarda, mentre non stavo facendo l'intervento, ne è arrivato uno che dice: sicuramente l'amico di Mestre ha fatto lo zuccante. Ora non so cosa sia esattamente lo zuccante, credo che sia un istituto, credo, una scuola, credo.
1: Non ne ho la minima idea.
0: Non ne ho, magari qualcuno di Mestre può chiarire questa cosa.
1: È un itis, dicono.
0: È un itis.
1: Perfetto.
0: Però vedi che gli SMS, non arrivano sulle truffe.
1: Però neanche mia mamma usa più gli SMS, voglio dire. Cioè, nel senso, noi
0: tua madre non ha neanche mai scritto questa radio, però.
1: E spero che continui a non farlo. Onestamente, anche se commenta i miei post sui social.
0: Però ti fa per me come tuo padre, di la verità.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Fantastico, a tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. C come Company, C come C Radio.

0: Il Liga con il suo nuovo singolo qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Allora, non parliamo di carburante.
0: No.
1: No, perché comunque molti, cioè, dicono che è già esaurito sulle quelle che fanno lo sconto. Sai che ci sono delle compagnie lì.
0: Sì.
1: Lei, cos'è l'Eni? La prima.
0: L'Eni. Sì. Si sta accodando l'IP.
1: Ecco, allora io non so come farò quando andrò a casa dalla radio, perché il mio serbatoio assegna 80 km di autonomia.
0: E io quando abitando tu a 90 km da qua.
1: No, abito più vicino, certamente, però sai che quando arrivi alla fine, a me comincia già un po' a venire l'ansia, cioè con 80 km di autonomia mi viene l'ansia.
0: Sì, sì, capisci? Sì, ma anche a me, anche devo... a me, chiaro.
1: Quindi non so dove andrò, perché a un certo punto la spingerò la macchina stasera, sì, credo. Oppure andrò a tipo 3,50 euro.
0: Sì, sì. Cioè, secondo me a 4 euro trovi qualcuno che te la dà.
1: No, parliamo di
0: benzina.
1: Parliamo di cose più serie.
0: Cosa?
1: Allora, parliamo di cibo e parliamo di sprechi. Allora, sì. Leggo che è stata fatta una ricerca dall'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio. Ok, e che riguarda la frutta, o comunque insomma tutto ciò che è alimentare che presenta delle tracce di muffa.
0: Muffa.
1: Ok, leggevo anche.
0: Che non è l'invecchiamento, comunque
1: muffa.
0: È leggermente marcia.
1: La muffa.
0: Quindi
1: la
0: c'è
1: muffa.
0: Del pelo. Cioè, come se fosse del pelo.
1: La carezzi, mi agola, insomma.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, cioè, il 30% di chi è stato intervistato sostiene che di fare una cosa molto semplice, cioè taglia via la parte ammuffita, la taglia col coltello, il resto se lo mangia.
0: Esatto.
1: Okay, questa è una cosa che non va fatta.
0: Oh, attenzione.
1: Non va fatta, cioè se la fate non fatela, perché quando si tratta
0: se
1: di
0: la fate
1: di muffe,
0: non fatela è un fatela, è un must,
1: le muffe hanno tipo le spore, queste cose che possono andare molto più in profondità rispetto alla parte dove c'è questa muffa, e
0: è
1: quindi
0: vero.
1: Siccome potrebbero contenere delle microtossine che non fanno per niente bene, evitate purtroppo quella cosa lì, quell'arancia che vi guarda lì da 6 mesi mentre avete comprato altra roba nuova e lei vi guarda lì, dovete buttarla via.
0: Potevate mangiarla prima.
1: Esattamente.
0: Ecco.
1: Però se ha la muffa lasciate stare.
0: Esatto.
1: Cioè, se ha il pelo lasciate stare.
0: Anche i muri, mi raccomando, se ha la muffa. Non leccateli.

0: Mind, My Mind, Steve Edwards e Plaid Funk qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti da una prima chiusura e dalle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti, tra cui consulenze sulla nota impronta della scarpa e sulla DNA per rafforzare le accuse. Notificato anche un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. A voi la linea.
2: Arrivano Emma e Fabri Fibra.

0: Com'è che si pronuncia questo? Aish? Aish?
1: Eh? Aish? Aish? Aish? Aish? Aish? No, no, no. Ring My Bell.
0: Ring My Bell.
1: R&B.
0: Sì,
1: che ma... è l'originale di Anita Ward,
0: ma
1: scusa.
0: Ma certo, sì, ci mancherebbe, anzi. Va bene, ci facciamo una piccola pausa.
1: Ma tra poco...
0: momento... Cioè, cosa
1: do... Momento?
0: Adesso mi hai messo in testa sta cosa... Dimmelo.
1: Lì. Bello, sembriamo veramente due rincoglioniti. Cioè, lo siamo in realtà, due rincoglioniti. Va bene, dai. Arriva quel momento.
0: Là.
1: No, lì dovevi dire. Vabbè.
0: A tra poco.
2: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot. Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Pinguini tattici nucleari qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato quel momento lì là, me lo dico solo perché altrimenti non la finiamo più.
1: Bene. Allora, pagano fino a 4.000 euro per partecipare a Super Bravi e Super Belli d'Italia.
0: Super Bravi e Super Belli?
1: Sì, tutto praticamente, anche ampio parcheggio.
0: Okay.
1: Convinti di giocarsi la finale nazionale, sono 150 partecipanti che in totale hanno versato qualcosa come globalmente 600.000 euro per partecipare a questo concorso.
0: Sì.
1: Di bellezza barra, oltre che di bellezza, anche di come si dice, non attitudinale,
0: di bravura, di talento, una sorta di talent,
1: esatto, è proprio un talent. Nel mirino finisce l'attrice romana Carmen Morello, che è direttrice dell'evento e che è stata denunciata per truffa, capito?
0: Ok,
1: oggi è lunedì, quindi facciamo una cosa che ci dia un po' di ottimismo per la settimana.
0: L'ottimismo vola.
1: Ok, facciamo una cosa del tipo: non siamo belli, o forse lo siamo, ma siamo anche talentuosi.
0: Più che altro.
1: Immaginiamo che anche un vostro più piccolo, cioè quello talento, ok, anche che ne abbiate poco, però diventi, si amplifichi e vi permetta di vincere una cosa del tipo Italia's Got Talent.
0: Ah, ok.
1: Ok, tipo ad esempio nel tuo caso?
0: Io?
1: Sì, vai.
0: Faccio così.
1: Sì.
0: Tu fai la radiocronaca,
1: Cosa vuoi fare? Riesci a muovere le orecchie?
0: Sì, muovo le orecchie su e giù.
1: Quindi più velocemente possibile, cioè quello che bravo. E Jimbo? Jimbo no, Jimbo non
0: ha talenti.
1: Niente.
0: Ok.
1: Tu? Io l'hai citato prima. Velocità molto estrema nel battere con la tastiera.
0: Battere con la tastiera. Sì, a macchina,
1: sì,
0: una volta
1: tastiera
0: si
1: dice computer, certo, okay.
0: Digitare.
1: La QWERTY, per esempio.
0: Digitare.
1: Ok, allora magari non avete questa dote in un modo esagerato, cioè non avete una dote particolare, ma magari qualcosina di un po' più accentuato ce l'avete.
0: Avrete un'abilità in qualche cosa.
1: Ma sì.
0: Ok.
1: Dai, sì,
0: cioè uso degli organi riproduttori e riproduttivi esclusi.
1: Grazie. Sì,
0: ecco.
1: Sì. Amatori estremi.
0: No, non ce ne frega niente. 3-3

3-2-6-8-8-6-8-8 WhatsApp scritti o vocali, vincete per assurdo, Italia's Got Talent o comunque un talent qualsiasi, per quale cosa, per quale attitudine, per quale bravura particolare, anche piccola. 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Sunshine My Girl qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici nella nostra mezz'oretta, il momento Lilla, in cui oggi vi abbiamo chiesto se doveste vincere un talent tipo Italia's Got Talent, per che cosa lo vincereste, quindi che cosa fondamentalmente siete bravi e brave a fare.
1: Allora, sono bravo ad ammaestrare cani.
0: Ammaestrare cani?
1: Sì, sì, beh, insomma, è complicato, cioè non è facile, mica tutti i cani ti ascoltano, insomma.
0: No, tipo la mia così. Dipende dal momento.
1: Ok.
0: Dipende dal momento.
1: Ciao, vinco Italia's Got Talent per la velocità con cui mi preparo la mattina.
0: Sì,
1: è un talento questo.
0: Fantozzi insegna, te lo ricordi, Fantozzi?
1: Sì, sì. Ciao Brutti, io riesco a parcheggiare in retromarcia, Silvia.
0: Ah, ok.
1: Vabbè,
0: fa un po' di autoironia sulla situazione del parcheggio femminile, diciamo.
1: No, ma può essere anche, sai, tipo quelli nei video che arrivano in retromarcia a tutta velocità, tirano il freno a mano, la macchina si gira e parcheggiano giusti.
0: Sì, non credo sia il caso di Silvia, onestamente. Però insomma, Silvia, spina di pesce, ti voglio vedere.
1: Molto bene. Vinco Italia's Got Talent per la mia chiaroveggenza. Se qualcuno non me la racconta giusta, lo scopro immediatamente. Potrebbe anche essere una cosa di riuscire a capire i gesti, cioè l'occhio, tipo racconti una cosa e ti sfreghi il naso.
0: Sì,
1: è già una
0: c'era una serie televisiva su questo che era Lie to Me.
1: Molto bella. Sentiamo.
2: A Radio Company, allora, la mia abilità è aprire il frigo e anche se non c'è niente tiro fuori un mangiarino degno, buono, mangiabile. Anche con poche cose io metto insieme e trasformo e viene fuori una cosa decente. Questo detto dai miei figli che mi amano, però se fa schifo
1: anche noi
2: direbbero.
1: Anche noi ti amiamo.
0: È l'ingegno di riuscire a mettere insieme degli ingredienti.
1: Senti, mi scrivono tagliare grana di 30 mesi, quindi è bello duretto, diciamo.
0: Grana 30 mesi, 30 sì, mesi anche sì. Se è abbastanza friabile.
1: Sì, con coltelli non affilati. La ficca come un paletto, come Dracula, hai presente?
0: Ho capito, ma cioè che
1: è un'abilità.
0: Cioè che talento è?
1: Se il coltello non è affilato, ti sfido io a tagliarlo un grano dei 30 metri.
0: Si spacca. Non lo so.
3: Ciao, Brutti ma Simpatici. Ciao. Allora, io vorrei tanto vincere Bake Off Italia. Ho partecipato ai provini, il terzo, il quarto step, non ce l'ho fatta. Perciò mi piace tanto, è la mia passione, sono i dolci, varie crostate, è la pasticceria. Non sono bravissima, ma la mia dote è, se vedo una torta, la devo per forza fare, se è una cosa che mi interessa.
1: Wow. Vorremmo proprio assaggiare, cioè
0: la nostra,
1: io sarei curioso.
0: Anche perché la nostra amica ci ha mandato un video dove c'è una sorta di crostata o simil crostata, comunque una torta.
1: Sì. O crostata, dipende come dirlo.
0: Crostata, certo. Il controllo della crostata.
1: Sì.
0: Al pistacchio. Che ci ha particolarmente colpiti.
1: Sì, direi proprio di sì. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti vocali. Aspetta, abbiamo anche Telegram adesso.
0: È vero,
1: c'è,
0: sì.
1: C'è anche roba arriva più forte.
0: Sì.
1: Vabbè, se proprio doveste vincere un talent, per che cosa potreste vincerlo? Quale potrebbe essere una vostra abilità che magari in un talent potrebbe? Magari non siete poi neppure così bravi, ma chi lo sa? 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Ora torno da te.
1: Beh, abbiamo un fenomeno qua, ma cioè? Un fenomeno di quelli veri. Senti, scrivo con la mano destra e con la sinistra due testi differenti.
2: Oh, la Madonna.
1: Cioè, scrive così. Anch'io ci riesco, non si capisce niente.
2: Con cosa tiene fermi i fogli?
1: Insomma, la carta, non lo so, la mette lì con lo scotch.
2: Questione pratica.
1: Non facciamo cose a doppio senso. Grazie, adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
3: L'economia al via oggi, gli sconti decisi da Eni che ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti Eni Live, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina. Socar, azienda azera, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti venduti sul mercato italiano dalla controllata italiana Petroli, l'AIP. L'osservatorio del Mimit registra un calo sia per il gasolio che per la benzina. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
4: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Kintsugi qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, dove andiamo a chiudere il momento Lilla, la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, in cui oggi vi abbiamo chiesto se doveste vincere una sorta di Italians Got Talent grazie a un vostro talento, una vostra capacità, abilità. Per che cosa? Cioè, facendo che cosa vincereste questo talent?
1: Ok, allora intanto salutiamo Pino di Napoli.
0: Pino, cosa Pino?
1: Ci sta ascoltando, dice che il segnale è ottimo.
0: E che noi siamo?
1: Siamo forti.
0: Siamo bravi. Siamo bravi, grazie Pino.
1: Saluto anche Domenico che ci manda proprio un filmato in real time dove c'è lui che scrive lo stesso testo con cioè a due mani, nel senso
0: scrive proprio ciao Radio Company.
1: Ciao Radio Company con una mano e con l'altra. Non so se siano entrambe sulle mani, spero di sì, perché se altrimenti questo video non avrebbe valenza.
0: Lo so, io a guardarlo sembrano due mani destre, adesso non lo so.
1: Strane mutazioni genetiche,
0: infatti.
1: No, stavo scherzando, Domenico, bravo. Poi ci scrivono io trasformo i soldi in scontrini.
0: È una grande abilità.
1: Questa. E poi io penso di poter vincere occhi chiusi il premio pazienza infinita senza sclerare. Non so nemmeno io come faccio.
0: Ok.
1: Potrebbe essere sottoposto a un sacco di prove. Sentiamo.
2: Ragazzi, io lo vincerei per i porchi e le madonne che tiro giù quando sbaglio strada.
1: Sì, la regia mi ha detto: scusa, questo lo mettiamo e poi lo mette in onda.
0: Esatto.
1: Va bene, chiedimelo pure.
0: No, tra l'altro ci ha urlato in interfono: i porchi e le madonne le mettiamo.
1: Mamma mia, come siamo messi? Sentiamo.
3: Ragazzi, quella che vi ho mandato è una crostata al mascarpone, pistacchi e lamponi. È
0: visto?
3: Buonissima. Solo che siete lontani, io sono di Conegliano. Se passate
0: Attenzione.
3: Di qua, ve lo giuro, te lo preparo.
0: Attenzione, perché abbiamo un collega che è di Conegliano in provincia di Treviso.
1: No, due, anche Nicola.
0: Che è vero, anche DJ Nick.
1: Sì,
0: è vero,
1: certo.
0: Ne abbiamo due.
1: Ne abbiamo due da Conegliano,
0: quindi,
1: amica mia.
0: Preparala che li mandiamo.
1: Sono le 17, amici, grazie per i vostri messaggi.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Street Italian Food Park.

0: Body to Body, il disco di MK e anche quello di Zomber con My Body Isn't Ready.
1: Era tutto un body negli
0: è
1: ultimi sei minuti, tutto un body.
0: È tutto un body.
1: No, body è un'altra cosa. Body.
0: Va bene.
1: Body, body.
0: Stavo leggendo degli spritzapero e campari taroccati,
1: sì,
0: a Venezia per,
1: vero, sì,
0: per venderli a meno a 2,50 euro, perché a Venezia insomma è un po' improbabile trovare uno spritz a 2,50 euro. Di solito costano molto di più, ma costa tutto un po' di più, diciamo.
1: Chiaro,
0: la verità.
1: A Venezia, insomma, paghi anche il fatto di essere in una grande città. È certo, normale, è normale, non è polemica.
0: Esattamente. E quindi, insomma, sì, hanno scoperto questo giro di cose, di liquori un po' artefatti, insomma, roba così.
1: Sì, no, in realtà cioè, c'è la bottiglia, che ne so, quella del, diciamo, quella del Campari,
0: sì,
1: capito? Cioè, una volta che vuota,
0: sì,
1: tu metti dentro dell'altro bitter,
0: certo,
1: che è quello,
0: sì,
1: cioè,
0: che
1: prodotto, diciamo, dove ci sono le coltivazioni,
0: no, che...
1: di eroina in Afghanistan, ok, e lì fanno anche,
0: no,
1: fanno anche il bitter,
0: no,
1: e cioè, fai il travaso,
0: è
1: capito?
0: È molto più semplice, c'è scritto Campali.
1: Ah, Campali, allora è cinese.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Ancora buon lunedì, buon 28 Ciao. Di settembre, insieme fino alle 18 sì. con Pietro, con me che sono Stefano Ferrari, ma è Pietro che adesso ci porterà in Messico,
1: una
0: se
1: storia,
0: non sbaglio.
1: Sì, una storia che fa sorridere, per fortuna è andata a finire, cioè è finita bene, non è successo niente di grave. Niente di grave, ma fa un po' sorridere il perché, adesso ve lo spieghiamo. La storia è quella di Grecia Gua...
0: Vabbè, ci stava, no?
1: Certo che però siete un po' stereotipati, è come se tipo negli Stati Uniti parlassero degli italiani e sotto ci fosse il mandolino.
0: Secondo te non c'è?
1: Secondo me se c'è.
0: Sì, chiaro, allora, quindi pari,
1: allora, parliamo
0: pari
1: di Grecia Guadalupe Orantes Mendoza.
0: Scusa?
1: È questa signora, questa donna di 30 anni che è scomparsa in Messico, poi comunque è stata ritrovata sana e salva, le forze dell'ordine insomma l'hanno portata in salvo.
0: Sì.
1: Era scomparsa, non si trovava questa donna, esattamente nello stato del Chiapas era, cioè nella
0: Chiapas.
1: Nel Chiapas era praticamente scomparsa.
0: Sono un po' le facce da culo da quelle parti.
1: Cosa è successo? È successo che le forze dell'ordine, per stampare i volantini di questa ragazza scomparsa, classico volantino, se l'avete vista, chiamate perché insomma la stiamo cercando, avevano utilizzato le foto che lei stessa metteva sui social, che però erano... erano foto leggermente ritoccate,
0: ma proprio leggermente
1: perché se prendete la foto di lei e la foto che poi è stata scattata al momento del ritrovamento, cioè trovate due persone completamente diverse.
0: Sì.
1: E quindi il problema qual è stato? Il problema è stato trovarla, riconoscerla, perché era completamente diversa, quindi non si riusciva a venirne fuori questa roba.
0: Sì, infatti hanno portato alla polizia tipo centinaia di model influencer che in realtà non c'entravano niente, non si erano perse.
1: Esattamente, poi l'hanno trovata ed effettivamente insomma questa donna adesso è salva, quindi meglio
0: così, quindi mi raccomando, le vostre foto profilo sui social, che se succede qualcosa, come diceva mia mamma,
1: bravo. Oltre le mutande pulite, mettete le foto giuste, che fate meglio.

0: Styles con Satellite qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, zero problemi e
1: zero discussioni.
0: Bene, arrivano altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Gli esteri, l'ambasciata francese ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica. Si tratta anche di documenti del Ministero della Difesa Transalpina che potrebbero fare riferimento alle passate rogatorie della Procura di Roma. I PM sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage che nel 1980 causò la morte di 81 persone. A voi.
1: In una chiacchierata col Corriere della Sera, Noemi ha ripercorso le tappe della sua carriera. Ho iniziato suonando Wilson Pickett sul litorale romano a X Factor, sono diventata Noemi e da allora sono passati 17 anni volati via veloci. Sentiamola. Tu cosa fai questa sera?

0: darti mai più.
1: Mai più, dice Noemi con Tu cosa fai questa sera, che è uno dei pezzi che ci ha accompagnato durante l'estate 2026. Sì. Ce ne sono stati diversi,
2: sì,
1: a dire il vero, da due o tre anni a questa parte. Il vero tormentone, sì, il pezzo re,
2: vai,
1: dell'estate, no, no, non c'è.
2: Vai.
1: Ma ce ne sono. C'è un pool, diciamo, di 4-5 pezzi.
2: Ma
1: che magari,
2: ad esempio, sì, per la no, parte,
1: no, io,
2: della discoteca.
1: Io parlo
2: Juve,
1: del tormentone
2: sicuro,
1: italiano,
2: ah, certo,
1: ovviamente.
2: Però tormentone leggo che italiano. Taylor Swift ha superato Beyoncé come artista più premiata nella storia degli MTV Video Music Award.
1: Su serio?
2: Sì. Tre premi alla cerimonia di Los Angeles. E poi l'artista dell'anno invece Madonna.
1: Madonna artista dell'anno, artista, cioè, rivelazione, rivelazione proprio, infatti, va bene.
2: Ma perché? Pensa un po', che potenza questa donna. Va bene, ci fermiamo e tra poco invece torneremo anche con Cervelli in fuga.
3: Rotti si nasce, rotti si nasce, simpatici si diventa, su Radio Company, su Radio Company, brutti ma simpatici.
4: Non fu suicidio, David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. È il risultato della prima valutazione tecnica richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione MPS nel 2013 a Siena. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti da Eni, che non potranno superare quota 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, code alle stazioni Eni in tutta Italia. Non c'è alcuna verità nelle notizie pubblicate dalla stampa americana, secondo cui l'intelligence egiziana avrebbe avvisato Netanyahu all'inizio di ottobre 2023 per avvertirlo di un imminente attacco dalla striscia di Gaza, lo ha dichiarato l'ufficio del premier israeliano. Malgrado la retorica del nemico, il fatto è che lo stretto di Hormuz è sotto il nostro completo controllo, così il capo di Stato Maggiore della Marina iraniana. Dopo l'esordio disastroso con il Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
5: C come Company. C come C Radio.

0: Waves, disco di Mr. Proz qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, e adesso finalmente Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma Simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga.
2: Cervelli in Fuga.
0: È una settimana decisamente calda per i carburanti, mettiamola così.
3: Caldissima.
0: Però anche 50 euro di buoni carburanti, in questo caso San Marco Petroli, possono fare molto molto bene al portafoglio.
3: Assolutamente.
0: Quindi, insomma, vi diamo una mano. Grazie a San Marco Petroli.
3: Grazie a San Marco Petroli, che tra l'altro torna, cioè permette di farci tornare a parlare del campionato motocross Friuli Venezia Giulia, che è proprio targato San Marco Petroli, e si torna in pista proprio questa domenica 4 di ottobre a Codroipo, dove dovete prepararvi a vivere lo spettacolo, l'adrenalina e anche tutta l'energia della F101, che è la benzina speciale di SMP, che ovviamente trovate, potete saperne di più su smp.it. quindi San Marco Petroli torna questa domenica a Codroipo per il campionato motocross Friuli Venezia Giulia, andatevelo a vedere.
0: Molto bene, vediamo un po' allora le categorie di questa settimana, mo vediamo che sono tutte fresche.
3: Sì.
0: Allora, accessori da cucina.
3: Sì.
0: Corpo umano. Poi c'è Beppe Grillo.
3: Beppe Grillo.
0: Beppe Grillo. Santi del calendario.
3: Vabbè.
0: Ok. E geografia inglese. Ho un po' paura per una certa categoria, ma vabbè.
3: Santi del calendario? Niente di blasfemo.
0: Infatti, per fortuna. Allora, ripeto, accessori da cucina, corpo umano, Beppe Grillo, Santi del calendario, geografia inglese. Scriveteci una di queste categorie via WhatsApp o Telegram, come preferite, al 333-2688-688. Per quale motivo? Perché poi vi chiameremo, vi faremo una domanda relativa alla categoria che avete votato, che sarà quella, tra l'altro, scelta tra tutte le categorie, quella più

0: votata in assoluto dagli ascoltatori.
1: Sì.
0: Vi daremo tre opzioni di risposta, A, B o C. Se la risposta sarà quella giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli arriveranno dritti dritti tra le vostre mani. 333-2688-688, accessori da cucina, corpo umano, Beppe Grillo, santi del calendario o geografia inglese.

0: con Safe Spirituale e ora Cervelli in Fuga, categoria accessori da cucina. Oh. Con una domanda e una risposta che io non saprei proprio. Cioè, no. Nel senso, non la sapevo.
1: Anche perché tu vai al ristorante, cosa vuoi sapere?
0: No, eh? Non è quello.
1: Cioè, mangi sempre fuori.
0: Non è vero. Al telefono con noi c'è Giacomo. Buonasera, Giacomo, benvenuto.
1: Ciao.
2: Buonasera, ciao a tutti.
0: Come stai?
2: Benone, benone, voi?
1: Bene. Molto bene. Bene, Giacomo è della provincia di Padova.
0: Di Padova.
1: E se non abbiamo capito male, lavori nel campo della sanità.
2: Sì, in distretto sanitario, esatto.
1: Okay. Distretto sanitario. Distretto sanitario dove si fanno documenti, no? Cambio di...
2: cambio medico, esenzioni, tutte quelle cose lì.
1: Tessera sanitaria.
0: Sì,
1: quelle
0: no, perché qui in radio, ti spiego, è tipo due settimane che abbiamo qualcuno, due, tre persone che girano per la radio dicendo il mio medico è andato in pensione, no? E adesso che cosa faccio?
1: Esatto.
0: E chiedono a noi, ma noi non sappiamo niente, quindi giriamo il tuo numero, Giacomo.
1: Esatto,
0: va bene?
1: E stanno bene.
2: Ecco, perfetto.
1: Normalmente stanno bene, ma il fatto di essere senza medico li mette sotto stress.
0: E quindi stanno male.
1: Quindi cominciano ad avere delle patologie proprio legate al cortisolo.
0: Vabbè,
1: senti Giacomo, allora giochiamo per accessori da cucina. Io sto per farti la domanda. Ti do le tre alternative di risposta, soltanto una ovviamente è quella giusta, quindi ti darò A, B e C. Poi dirò via con il tempo, da lì 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Sì, sì, perfetto.
1: Molto bene, allora ci facciamo venire una bella acquolina in bocca perché arriva la domanda della categoria accessori da cucina. La domanda è questa, Giacomo. Come si chiama la spatola flessibile usata in pasticceria per raschiare dai recipienti fino all'ultima goccia, fino all'ultimo residuo? A. Luana. B. Marisa. C. Concetta. Via con il tempo.
2: B. Marisa.
1: La Marisa!
0: Ah, ma vedi che è una cosa che si sa!
1: La sapevi, Giacomo? Sì, perché l'hai detto
2: proprio. Ho fatto anche ho fatto l'alberghiero come scuola.
0: Ah, metti la seconda!
1: Ok, però effettivamente non lo sapevamo.
2: La conosco bene, la Marisa.
1: Quella è un'amica tua, eh?
0: Mariso Calcetto.
1: Birbaccione. No, effettivamente quella spatola. Da una parte ha proprio l'angolo a 90 gradi, dall'altra invece è arrotondata. È quella fatta normalmente di silicone, che è quella che serve per. Cioè, hai presente il tiramisù quando rimane proprio il mascarpone lì? La crema di mascarpone.
0: Io la chiamo lingua quella perché c'è la mia che raschia.
1: Ah, tu hai una Marisa in bocca.
0: Una Marisa in bocca. Va bene, Giacomo, complimenti. Bravo. 50 euro di buoni carburante a San Marco Petroli che ti arrivano a casa molto presto. È un buono da 50.
2: Grazie.
0: Che potrai, prego, che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Bravo Giacomo.
2: Grazie ragazzi.
0: A te, ciao.
1: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Dirty con Anxiety qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso invece ci sono gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di meteo. La settimana si apre con un vasto e robusto campo di alta pressione sull'Italia, dove nei prossimi giorni il tempo sarà per lo più asciutto, con sole e qualche passaggio nuvoloso, anche se isolate piogge non sono escluse su Alpi occidentali, Calabria e Sicilia. Il clima resterà molto mite a causa della risalita di aria africana verso l'Europa, attesi circa 5 gradi in più rispetto alla media, in particolare al nord. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.

0: Movement the Sun, Yugal, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. È stato sicuramente questo quello che dicevo prima, sì. Uno dei dischi che insomma più zazan.
1: Sicuramente il pezzo più ballato della seconda metà dell'estate, in ogni caso uno sì. di quelli che ricorderemo, che ci faranno ricordare quest'estate 2026, che comunque non è ancora finita, anche se siamo in autunno, viste le temperature di questi giorni. Viste le temperature,
0: sì,
1: cioè, dal punto di vista diciamo materiale. Noi a proposito di punto di vista materiale torniamo domani, sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
0: e zero discussioni, grazie a Stefano Ferrari,
1: grazie a Pietro,
0: grazie a Jimbo.
1: Jimbo,
0: vi lasciamo con Stefano Conte e ciao
2: Radio Company Time.
3: Ciao
4: Radio Company, ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Si muove, eccolo qua con tutta la sua allegria, con tutta la sua verve, ritornando anche Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti insieme ad Alfa, la loro Buon Vento, e noi con Buon Vento, visto che è incominciata anche l'American's Cup, no? In quel di Napoli direi che incominciamo con tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista, ogni sera, anche in questo 28 di settembre 2026, siamo pronti a incominciare, a iniziare un nuovo appuntamento dove i protagonisti non siamo più noi, cioè noi facciamo così, da accompagnatori all'interno, so che non è... Noi accompagniamo all'interno del nostro locale, per tutti quelli che hanno voglia di partecipare, all'interno di Tutti in Lista. Chi siamo? Stefano Conte insieme a Gianluca Pacini, che
3: ciao,
0: saluto.
3: Buonicino.
0: Pronti anche oggi e quindi pronti a tenervi compagnia con l'argomento che arriverà fra poco. Ci sarà la musica, quella non manca mai, l'Happy Vibes, un effetto in chiusura di puntata, quindi insomma fino alle 20 avete l'occasione di stare con noi, se avete tempo e volete restare con noi, ovviamente quelli che magari hanno la radio accesa in casa piuttosto di quelli che fanno sport e quindi stanno più di un'ora, rispetto a quelli che magari si spostano e ci ascoltano per quei pochi minuti, ma avete l'opportunità anche voi di partecipare. Ricordo come sempre 333-2688-688 per i messaggi vocali, importantissimi anche per quelli iscritti. Siamo pronti, quindi abbiamo ascoltato Giovanotti, si continua con Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies.

oggi citeremo anche le fonti, perché è fondamentale citare le fonti da dove partiamo. È una notizia che è arrivata in queste ultime ore e, insomma, sta facendo discutere un sacco, perché se fosse vero, insomma, è per quello che non posso non farvela stasera, per tutti gli abituè di Tutti in Lista, per tutti quelli che, insomma, ci ascoltano ogni sera, non posso che girarvi questa notizia. Nuovo capitolo sul delitto di Garlasco. Lo so, se ne sta parlando ormai da anni, ci sono state capitoli su capitoli su capitoli, però quello di oggi è abbastanza importante e fa discutere parecchio. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, quindi non Bau Bau Micio Micio, cioè il Corriere della Sera, la nuova inchiesta dei magistrati di Pavia arriva a un'ipotesi clamorosa. Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, potrebbe essere stato condannato ingiustamente. Al centro c'è un dettaglio: due test di controllo sul materiale trovato sui pedali della bicicletta, questa fantomatica bicicletta di cui si sta parlando da anni. Uno degli elementi su cui si è basata la condanna sarebbero risultati negativi già nel 2007. Ok, ripeto la frase. Sarebbero risultati già negativi nel 2007 uno degli elementi su cui si è basata la condanna, quindi, ma di quei risultati non ci sarebbe traccia negli atti, cioè non viene parlato assolutamente negli atti e nessuno ne avrebbe parlato nei 5 processi. Attenzione, sono ipotesi degli inquirenti, tutte da verificare, nessuno è stato condannato per questo, ma se fosse vero sarebbe una vicenda enorme. E allora vi chiediamo, perché non se ne è parlato in questi anni, se si scoprisse che una persona ha fatto anni di carcere da innocente perché qualcuno ha nascosto un risultato, cosa dovrebbe succedere a chi ha sbagliato e cosa dovrebbe fare lo Stato per chi ha pagato? Perché sull'ipotesi di cosa fa, ripeto la domanda, perché al di là di tutta la vicenda che sembra vera, se si scoprisse che una persona ha fatto anni di carcere da innocente perché qualcuno ha nascosto un risultato, cosa dovrebbe succedere a chi ha sbagliato e cosa dovrebbe fare lo Stato per chi ha pagato? 333 2688 688, c'è Silicon Soul, c'è Ride On.

0: con Siri Console, abbiamo aperto la grande. Allora ragazzi, sembrerebbe, insomma, secondo quelle che sono le notizie arrivate in queste ore, che c'erano già le prove, cioè che Alberto Stasi non fosse da condannare. Se si scoprisse che una persona ha fatto anni di carcere da innocente perché qualcuno ha nascosto un risultato, cosa dovrebbe succedere a chi ha sbagliato e cosa dovrebbe fare lo Stato per chi ha pagato? Perché c'è questa cosa qua. C'è Graziella che mi scrive: se fosse vero che qualcuno ha nascosto un esito favorevole alla difesa, per me non è un errore, è un reato gravissimo, quindi non si tratta più di errore, qua si tratta di reato per lei. Parliamo di una persona che ha passato anni in carcere, chi lavora per lo Stato e sa una cosa del genere e tace deve rispondere davanti a un giudice senza sconti e senza la scusa dell'errore in buona fede, perché sennò è diventata veramente una farsa. Stanno arrivando i vostri messaggi vocali: 333 2688 688.
1: Allora, capitasse a me, io li brucio senza esclusione dei colpi. Ciao, Nadia.
0: Ciao Nadia, fra un attimo ritorniamo con altri messaggi dove ci dite proprio la vostra soggettività, fra pochissimo.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti,

0: chiedendo appunto a proposito di queste notizie veramente che ci hanno sconvolto. Se si scoprisse che una persona ha fatto anni di carcere da innocente perché qualcuno ha nascosto un risultato, cosa dovrebbe succedere a chi ha sbagliato e cosa dovrebbe fare lo Stato per chi ha pagato? Sentiamo chi c'è.
1: Allora, intanto, per cominciare, naturalmente chi è stato accusato ingiustamente, che si è fatto soprattutto anni di carcere pur essendo innocente, deve essere risarcito dallo Stato, e questo okay. di solito avviene. Poi in particolare in questo caso, visto che pare che appunto sia stato accusato ma le prove della sua innocenza siano pure state nascoste,
0: certo.
1: si deve essere non una ma più perizie con gli investigatori per cercare chi è stato a nascondere le prove.
0: Ok.
1: Queste ricerche devono essere intanto a carico dello Stato e poi far pagare a chi ha fatto questa cosa. Senza contare che per una ingiustizia di questo genere i magistrati e i giudici che hanno condannato dovrebbero pagare di tasca propria.
0: Allora,
1: a questo punto, perché vuol dire che non si sono occupati in maniera adeguata del caso che avevano sotto gli occhi.
0: Sulla prima ipotesi è facile che andiamo al recupero, si parla addirittura di 6,5 milioni, quello è facile. Sugli altri di cui hai citato dopo la vedo molto ma molto ma molto più difficile, cara amica. C'è David Guetta con Hypaton, You and Me and You.

Che abbiamo appena sentito, ci sono un bel po' di messaggi che stanno arrivando per dirci la loro. Ciao, c'è chi scrive in maniera molto mesta, quasi sconsolato: tanto se fosse un magistrato niente gli verrà fatto, e quello che ha occultato le prove sarebbe da fargli fare gli stessi anni che sta facendo Stasi. Ho una sensazione, dice questo nostro amico, Stasi innocente, sempre innocente, qualcuno che è lì che si sta fregando le mani, come dire, quello che dovrebbe essere il vero colpevole non verrà mai verrà preso. E poi c'è qualcun altro che scrive invece: chi sbaglia paga, questo vale per tutti, si parla proprio di soldi, milioni di euro. In questo caso però era stata già paventata il fatto di restituire del denaro nei confronti di Stasi, e certo è che la cifra si aggira sui 6 milioni e mezzo, avevano parlato, ma gli anni non gli vengono più restituiti, questa è la cosa. C'è Ed Sheeran con Pokémon Celestial.

0: Sheeran con Pokémon, perché aveva realizzato questo pezzo, no? In tributo ai Pokémon, perché c'era stato di ritorno. Noi stiamo parlando di tutt'altro oggi, e allora spazio immediatamente a voi, a chi è in entrata, a chi vuole dire la sua a proposito di questa vicenda deprecabile.
1: Il problema più grave è che la vita è una sola e nessuno darà mai indietro a quel signore gli anni buttati in carcere. Chi ha sbagliato o chi ha fatto questo deve pagare fino in fondo.
0: Se fosse effettivamente vera questa cosa che sono state nascoste le prove per 5 anni, ragazzi, deve pagare chi ha nascosto le prove, non il giudice, perché il giudice poi giudica in base a quello che gli viene consegnato, ma se ci fosse qualcuno che le ha nascoste, sarebbe da scoprire chi è che le ha nascoste. Chris de Sarandi, Good Old Days in arrivo.

0: Un veloce riassunto di quello che è successo ed è perché stiamo parlando di questo argomento oggi pomeriggio per Tutti in Lista, dove voglio una vostra opinione, la vostra soggettività, come sempre, su un caso di cui si sta discutendo ormai da mesi, quindi avete tutte forse le informazioni, ma quella che è arrivata oggi sconvolgerebbe un po', perché per qualcuno si tratta di veramente di corruzione, cioè c'è dietro qualcosa che deve essere processato. E allora sentiamo altri amici in lista.
1: Fra chi sbaglia, come in questo caso, non paga. Il disegno di legge che è stato lasciato a referendum a inizio anno, che rivedeva anche questa cosa, gli italiani hanno deciso di mantenere le cose come sono, e quindi chi sbaglia continuerà a non pagare.
0: Sì, però attenzione, in questo caso non sono i giudici, perché se hai sentito attentamente ciò che abbiamo detto, per una volta che giustamente c'è qualcuno che dice dovrebbero pagare, in questo caso proprio non si tratta di giudici, si tratta di qualcuno che ha nascosto le prove, che è ben peggio. Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista, vi faccio un altro riassunto.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie insieme a Brash, serenamente. Allora dai, per chi non avesse perso gli ultimi minuti, non è stato attento, torniamo a Garlasco. Si sta parlando di questo caso oggi pomeriggio perché c'è stata una notizia eclatante. Ci sono novità di stamattina: la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio e si va verso la richiesta di processo per omicidio. Attenzione, parliamo di accuse della procura, la difesa ha 20 giorni per rispondere e nessuno è stato condannato, ma c'è un passaggio che pesa moltissimo. Secondo i PM, quindi pubblici ministeri, nel 2007 furono fatte due analisi di controllo sul materiale trovato sui pedali della bicicletta e risultarono completamente negative. Questo cosa significa? Se di quelle analisi non ci sarebbe traccia nel fascicolo e nessuno ne avrebbe parlato nei processi. I consulenti della procura confermano che quelle analisi esistono e scrivono che all'epoca sarebbe stato opportuno un approfondimento e che non risulta essere stato fatto. La procura arriva a dire che Stasi poteva essere scagionato 19 anni fa. 19 anni fa, pensate a 20 anni fa come eravate. In più, una scarpa a taglia 42 risulterebbe compatibile con il piede di Sempio, quindi ve lo richiediamo: se si scoprisse che una persona ha fatto anni di carcere da innocente perché qualcuno ha nascosto un risultato, cosa dovrebbe succedere a chi ha sbagliato e cosa dovrebbe fare lo Stato per chi ha pagato? 333 2688 688. Ci sono altri amici in giustizia.
1: È capitata una cosa simile anche a me, cioè non il carcere, ma sì, direi peggio. Mi hanno messo su una sedia a rotelle. Quello che mi ha messo sulla sedia a rotelle è ancora vivo. Allora, io non posso bruciarlo perché la legge me lo impedisce. Però, insomma, qualche ideuzza ce l'avrei. Alcune idee potrei. Ci penserò. Buona giornata.
0: C'è W Sound, c'è J Balvin, c'è Godzilla in arrivo.

Arrivano messaggi, noi preferiamo sempre quelli vocali, note scritte, note vocali, ma sapete che noi abbiamo una preferenza per quelli vocali. C'è chi mi scrive molto velocemente, senza però entrare nella questione che invece a noi piace. Cioè, allora il PM deve cambiare lavoro, ma perché? Cioè, perché deve essere punito? No, invece che cambiare lavoro forse dovrebbe essere punito in qualche modo, visto che ha sbagliato. Secondo me sono gli avvocati che hanno nascosto le prove vere, perché così sono stati corrotti dal vero colpevole, che sicuramente gli ha dato una cospicua mancetta, perché cominciano a esserci anche le ipotesi da qualcuno che scrive. E invece c'è Piero, che ringrazio, perché mi manda un messaggio e dice: faccio l'avvocato e vi dico una cosa scomoda, il problema non sono solo i casi clamorosi come quelli di cui stiamo discutendo da anni. Per ogni caso famoso ce ne sono decine sconosciuti, con lo stesso meccanismo di un dato che non entra negli atti. Dovremmo chiederci come garantire che ogni esito favorevole o contrario finisca sempre nel fascicolo. Che cosa che non è accaduta in questo caso, che è veramente clamoroso. Grazie anche per la tua testimonianza. Intanto c'è Medusa con Good Boys, Peace of Your Heart.

0: Mega Piece of Your Heart, Medusa insieme a Good Boys, mentre abbiamo altri messaggi di amici che sono lì.
1: Qui chi ha perso e chi perde da tanto tempo e perderà purtroppo è la giustizia italiana. Chi sia innocente o meno uno, che abbia pagato ingiustamente o no l'altro, è la giustizia italiana che non funziona, non funziona in nulla. E quando ci sono persone che cercano di lottare contro questo sistema, vedi Gratteri, vengono penalizzati, vengono messi da parte, allora c'è qualcosa che non va.
0: Per chi non lo sapesse, chi è Nicola Gratteri è una delle figure di spicco più esposte in assoluto nella lotta contro l'andrangheta e la criminalità organizzata. Tra l'altro, insomma, ha condotto importanti indagini in passato di droga sui legami tra mafia, politica, tra l'altro finanza e anche la strage di Duisburg, per quelli che se lo ricordano. Insomma, è uno di quelle figure che si vedono anche qualche volta in televisione. Giusto per così dare una spiegazione, abbiamo anche Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto d'amore.

0: Canto d'amore, siamo ritornati sul caso di Garlasco oggi pomeriggio perché c'è questa notizia che insomma stanno battendo tutte le agenzie di stampa e di stamattina c'è un passaggio che pesa moltissimo. Secondo i PM nel 2007 furono fatte due analisi di controllo sul materiale trovato sui pedali della bicicletta e risultarono completamente negative. Di quelle analisi non ci sarebbe traccia nel fascicolo e nessuno ne avrebbe parlato nei processi. I consulenti della procura confermano che quelle analisi esistono e scrivono che all'epoca sarebbe stato opportuno un approfondimento che non risulta essere stato fatto perché avrebbe scagionato, ricordiamo Stasi, che non avrebbe pagato tutti questi anni di carcere. Da lì abbiamo girato la domanda a voi: se si scoprisse che una persona ha fatto anni di carcere da innocente perché qualcuno ha nascosto un risultato, cosa dovrebbe succedere a chi ha sbagliato e cosa dovrebbe fare lo Stato per chi ha pagato? Perché poi c'è anche questa cosa qua. C'è qualcuno, come Carmela dice, il risarcimento è il minimo, ma non basta. Quegli anni non si restituiscono. La famiglia, il lavoro, la reputazione, anche perché ricordiamo per anni l'hanno guardato come il killer, quindi servono i soldi, servono le scuse pubbliche, serve un aiuto vero a reinserirsi. Da noi chi esce da un errore giudiziario spesso resta solo con una cifra e una stretta di mano. Questo insomma è quello che gli viene dato, però Carmela, non si può fare altrimenti. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, ancora tutti in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli...
4: Company. Su Radio Company,
5: un successo del passato
4: e uno del presente,
6: insieme
5: per una grande emozione.

0: un pezzo veramente dell'estate, Ray Parker Jr. con Ghostbuster, prima brano del passato, brano del presente, siete all'interno di Tutti in Lista. Se si scoprisse che una persona ha fatto anni di carcere da innocente perché qualcuno ha nascosto un risultato, cosa dovrebbe succedere a chi ha sbagliato e cosa dovrebbe fare lo Stato per chi ha pagato? E qua c'è qualcuno che dice, lo Stato ragiono sul principio, mi scrive Max, non sul caso. La domanda è giusta, ma la risposta dipende da cosa è stato davvero fatto. Perché lui pone questa, cioè, visto che siamo su tutti i dubbi e su tutte le incertezze che ci sono state in questi anni, dice: una dimenticanza è una cosa, un occultamento voluto è un'altra. Ma là come fai a scoprirlo? Cioè, adesso bisognerà indagare anche se è stato occultato o se effettivamente è stata una dimenticanza, perché c'è anche questo aspetto qua. Cioè, adesso dobbiamo anche scoprire se tutte le prove sono state nascoste volutamente oppure se è stata una dimenticanza. Chi risponde distinto mette tutto nello stesso calderone e non si fa così. E quindi per Max questa è la sua risposta. Grazie comunque. Controlliamo l'ora. Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire. Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, lo ha detto la presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde. La borsa a Milano chiude cedendo lo 0,21%, lo spread con i titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. Le continue chiusure dell'aeroporto di Catania a causa dell'Etna, la Confederazione Siciliana Artigianato e Piccole e Medie Imprese parla di ricadute economiche devastanti, viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Coolio, li abbiamo sentiti con i loro casini, il Marra insieme a Gue nel nostro pomeriggio. Questo è Tutti in Lista, siete su Radio Company e sta per arrivare anche l'Happy Vibes. Semplice, diretto, funziona così. Tre lettere, A, B o C, che volete votare, abbinate ovviamente a delle canzoni. Noi vi facciamo sentire un piccolo assaggio e voi decidete tramite WhatsApp, ma adesso se volete anche tramite Telegram, perché c'è anche questa possibilità, sempre al 333-2688-688, ci mandate la vostra preferenza, pezzo A, pezzo B o pezzo C, velocemente, e ovviamente vi diciamo quali sono le tre canzoni di oggi. Pezzo A, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Allegri per il lunedì 28 settembre, quindi pezzo a Whitney Houston, B Santa Esmeralda, C Patrick Hernandez. Decidete quale volete sentire, avete il tempo di una canzone. I'll Be One, che ha rifatto Show Me Love, I Need a Sign.

0: With Somebody è stato un testa a testa, perché veramente oggi eravate indecisi, c'era chi preferiva un pezzo chi l'altro, poi alla fine ha vinto Whitney Houston con la sua I Wanna Dance With Somebody, che in questo caso ha vinto per pochissimo, come capita spesso, perché siete equilibrati. C'è Cesare Cremonini intanto che ritorna con un new track, c'è Paparazzi.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.

0: eccola qua, ritornata al pezzo di Cesare Cremonini, che è stata la nostra new track di questo pomeriggio, di questa serata. Restate con noi perché la serata continua, e ovviamente fra un attimo avremo modo di giocare insieme con gli effetti. Quello del lunedì ci piace particolarmente perché dobbiamo dare risposta a molti ascoltatori che dicono: ah, ma io non ce la faccio mai. Sappiate che noi andiamo random, cioè nel senso che veramente lanciamo i dadi per poter rispondere a più amici possibile, perché magari uno arriva un secondo dopo, un secondo prima, e non riesce mai a essere accontentato e a non conoscere la risposta. Mentre abbiamo l'informazione, quella portata da Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. I giudici della Corte d'Assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Ai 3 condannati sono stati inflitti 10 anni, mentre il 4 agente segreto è stato assolto. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio, riconoscendo quella di sequestro di persona. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Depositati nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa del killer compatibile con le misure del piede di Sempio, e un'altra sulla DNA. Per Sempio si avvicina il processo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare

Radio Company, insomma, abbiamo dell'ottima musica ancora da farvi ascoltare, ma non basta, perché in questi minuti finali di questo 28 di settembre, per quanto riguarda Tutti in Lista, come sempre abbiamo l'occasione e l'opportunità di giocare con voi per farvi conoscere un aspetto della vostra personalità, il vostro futuro, come andranno i prossimi giorni, sarà un weekend per... insomma, ne abbiamo più di qualcuno di effetto con cui giochiamo ogni sera. Quello di oggi ci piace tantissimo, perché abbiamo già risposto a diversi amici e amiche, però vogliamo rispondere ad altri amici e amiche anche stasera, cioè riprovare con lo stesso gioco. Magari avete già il messaggio pronto perché ce l'avete mandato, che so, la settimana scorsa, abbiamo trovato questo effetto molto molto simpatico, questo gioco simpatico, dove voi ci indicate il vostro nome, che automobile guidate, non occorre che ci mettiate la cilindrata, basta il modello, quindi la marca, il tipo di automobile che guidate, e in base a quello noi vi diciamo, o meglio l'oracolo, perché non noi ma l'oracolo vi dice che personalità avete. O fa così, cioè divertendo, tra l'altro in maniera molto gentile, mai, non è mai stato antipatico nei confronti di nessuno. Quindi se volete conoscere l'aspetto della vostra personalità in base all'automobile che guidate, metteteci solamente se è un modello vecchio, un modello nuovo, in maniera tale da poter così dare una mano in più all'oracolo. Scrivete il vostro nome, il tipo di automobile e il modello, e noi vi risponderemo sulla vostra personalità al 333 2688 688. Come al solito andiamo a random in maniera tale da rispondere a più amici possibili. Ci proviamo anche stasera, dai. C'è Golf Rap in arrivo con Rocket.

Classic Rocket, bella il pezzo di Goldfrapp. Domenico, partiamo da lui, è una 500 Abarth, ragazzi. Domenico, cosa dice l'oracolo? Sei uno spirito vivace, competitivo e con una bella dose di carattere. Ti piace farti notare, ma soprattutto divertirti e sentire l'adrenalina. Nella vita non ami troppo le mezze misure. Quando qualcosa ti appassiona, ci metti tutto te stesso, veramente. Quindi Domenico è quello che anche per andare al supermercato riesce a trasformare il tragitto in un piccolo gran premio. Ti ci ritrovi, Domenico? Perché noi vogliamo sapere anche se uno si ritrova. Stefano, c'ha un Alfa Romeo Giulia. Sei passionale, elegante, con un carattere deciso. Ti piace fare le cose con stile, ma senza perdere quella componente istintiva che ti porta a seguire le emozioni. Hai personalità e difficilmente ami passare inosservato. Stefano è uno che non sceglie semplicemente un'auto, sceglie quella che gli fa provare qualcosa, che gli dà quell'emozione. Elisa, una BMW serie 1. Sei determinata, indipendente, attenta ai dettagli. Ti piace avere il controllo delle tue scelte, ma senza rinunciare al piacere e alla leggerezza. Hai ambizione, ma preferisci dimostrarla con i fatti piuttosto che con le parole. Sei una che insomma va sul concreto. Elisa mi sembra uno che sa bene, dove vuole arrivare. Una che sa bene dove vuole arrivare e difficilmente aspetta che siano gli altri a portarcela. Cioè è lei che decide dove andare, non aspetta che gli altri la portino. Faccio ancora uno? Dai, facciamo ancora. Sandro, che dovrebbe avere una Toyota. Perché Toyota? Una Toyota Vensis, se non ha scritto. Vabbè. Comunque sei affidabile, concreto e molto più riflessivo di quanto lasci vedere. Prima di scegliere osservi, valuti e poi vai sul sicuro. Non ami la complicazione ed è grande valore tra tranquillità, la stabilità, le persone di cui ti fidi. Sandro è quello che magari non cerca l'avventura a tutti i costi, ma quando promette una cosa sai che la mantiene. Fra un attimo scopriamo altre automobili, altre personalità legate alla macchina. C'è Anna, White Girl Wasted.

Non mi credi su questa cosa. Abbiamo Cristina. Cristina, fammi vedere un attimo. Ha una Kia Niro del 2022. Cristina. Allora, Cristina, sei equilibrata e moderna e attenta alle scelte intelligenti. Ti piace avere comfort e tecnologia, ma senza esagerare. Hai una personalità tranquilla, anche se quando hai un'idea in testa, difficilmente qualcuno riesce a farti cambiare strada. Quindi Cristina è una che non ha bisogno di stupire, preferisce scegliere bene e godersi quello che ha, capito? Una di quelle che sa bene dov'è. Luca, Volkswagen Polo benzina. Luca, sei pratico, equilibrato, abbastanza razionale nelle tue scelte, non ami complicarti la vita e preferisci ciò che conosci e sai che funziona. Ma sotto questa tranquillità è un lato curioso che ogni tanto ti porta a cambiare rotta. Luca è un concreto che non ha bisogno di stupire gli altri per sentirsi sicuro delle proprie scelte. Lui è sicuro di sua, hai capito? Abbiamo Donatella che ha un Audi A3. Donatella, sei elegante, determinata, attenta ai dettagli, ti piace fare le cose bene e avere intorno a te qualità e ordine. È un carattere deciso, ma non senti il bisogno di imporre le tue scelte agli altri. Donatella mi sembra una che sa esattamente cosa le piace e difficilmente si accontenta di qualcosa che non la convince. Fra un attimo ne scopriamo altri, al 333-2688-688 c'è anche MJK Wiz Khalifa, Girls Next Door.

0: Bene, in questa serata stiamo scoprendo come stanno andando le cose, eh? E quindi abbiamo, grazie ai segnali che ci state mandando voi, o meglio la vostra automobile, il vostro nome, da quanto tempo magari avete anche l'auto, perché c'è qualcuno che ci ha mandato anche quello, qual è il vostro carattere. C'è Andrea, anche lui guida una Volkswagen Polo, però questa è arancione di 16 anni. Che è diversa dall'amico di prima, che quindi sei originale, vivace e un po' anticonformista, ci dice: non ti basta avere qualcosa che funziona, vuoi che racconti anche chi sei, hai tanta curiosità e probabilmente ti piace sorprendere gli altri con scelte che non si aspettano. Una Polo arancione di 16 anni dice già parecchio. Andrea sembra uno che preferisce avere una storia da raccontare piuttosto che l'auto più nuova nel parcheggio, cioè questa insomma è la... Se penso che ti ci ritrovi abbastanza, Andrea, era facile. Secondo l'oracolo, Galileo ha una Fiat Ducato furgone. Sei concreto, instancabile, con un forte senso pratico, preferisci fare piuttosto che parlare e quando c'è un problema cerchi subito la soluzione. È una personalità affidabile ma anche un lato ironico che esce soprattutto con chi conosci bene. Galileo è uno che magari non ha bisogno di apparire, però quando c'è da rimboccarsi le maniche sai già chi chiamare. Quello da chiamare quando serve... quando c'è del lavoro da fare. C'è Omar, lui ha una Tesla Y. Omar, Tesla modello Y, dice che sei curioso, moderno, orientato al futuro, come abbastanza intuibile, ti piace provare soluzioni nuove e non hai paura di cambiare abitudini, sei razionale nelle scelte, ma hai anche quel lato tecnologico che ti porta sempre a voler scoprire cosa c'è un passo più avanti. Omar è uno che probabilmente davanti a una novità non chiede perché dovrei farlo, ma quando posso provarlo? E questa cosa mi diverte molto, cioè, capito, non chiede. Ne abbiamo ancora Jessica, dai, che ha una Hyundai Tucson, tra l'altro il colore nero. Jessica, sei concreta, sicura e con una personalità che non ha bisogno di esagerare per farsi notare. Ti piace avere tutto sotto controllo, ma allo stesso tempo cerchi comfort, libertà e la possibilità di cambiare programma quando vuoi. Jessica dà l'idea di una persona solida, ma tutt'altro che prevedibile. Perfetto, cioè proprio... bravo, bravo il nostro oracolo, mi piace un casino questo effetto che dà la risposta su che personalità avete in base all'automobile. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo, sarà ancora Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: con Magnetic, Joey Salinas, Rockin' Romance, The Bowser Magnetic in chiusura di questo nostro appuntamento di Tutto in Lista, dove come sempre devo ringraziare voi che siete stati con noi fino alle 20, ma fermatevi perché vi ricordo che fino alle 22 ci sarà anche l'appuntamento con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi, quindi la serata, la musica, tutto quello che c'è nella serata di Radio Company continua. Un grazie va a Gianluca Pacini in regia, l'abbraccio per tutti voi, anche questo 28 di settembre finiamo qua, però attenzione, ritorniamo domani alla stessa ora a partire dalle 18 con Tutti in Lista. Ciao, una buona serata da Stefano
1: Tutti
0: Conte.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Fischere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Qualcosa per te, Ligabue su Radio Company. Sì.
1: Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Chissà quali saranno stasera le cose da pezzi. Buon lunedì, buon tutto, buon inizio settimana. Gianluca Pacini della parte tecnica, grazie. Buonasera.
2: Ciao,
0: buonasera anche a te. Buonasera anche a te. Salutiamo Stefano Conte che mi ha spiegato tutto sul nuovo WhatsApp. Mi ha fatto così, mi ha alimentato, mi ha istruito. Sono meno ignorante di prima. Che bello quando una persona, se non è una battuta questa, cioè vuole essere veramente un commento, quando una persona ti insegna qualcosa, ricordatevi che sarete il momento dopo sarete meno ignoranti di prima, quindi ditele grazie, punto. Grazie Stefano Conte. Allora, caro Pacini, ho saputo che addirittura c'è uno sciamano pronto, vigoroso, bello, frizzante, lo sciamano che dovrà dirci, a proposito di consigli per le menti riflessive, dovrà dirci delle cose importanti, immagino, questa sera, giusto?
2: Sì.
0: Tu mi confermi, perché sei tu che stai gestendo lo sciamano, io sai che
2: un amico
0: ormai... Ormai siete diventati amici, cosa bella che... La cosa è bella, dai, allora facciamo così, prima di partire ufficialmente, così ci prepariamo, diamo la linea e se ascoltiamo il consiglio di questa sera dello sciamano.
3: L'amore e il sentimento si vivono nelle difficoltà. È facile stare bene quando tutto va per il meglio. Paolo Bonolis.

0: Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer su Radio Company. Tra pochissimo, perché noi partiamo ma già ci fermiamo come sempre, però tra pochissimo parleremo delle previsioni di Elon Musk per il prossimo decennio. Siete pronti ad ascoltare cosa dice Elon Musk? Comunque fa parte di una delle menti più brillanti di questo, di quest'epoca, chi dice di sì, chi dice di no, però comunque è un dato di fatto, sono dichiarazioni che descrivono uno scenario di forte trasformazione, no? Dal punto di vista tecnologico, economico e anche, diciamo, delle conseguenze profonde sulla produttività, sul lavoro, sulla società, insomma, chi più ne ha più ne metta. Vabbè, tra poco le leggiamo, io dico sempre una cosa però, posso dirlo, Pacini? Posso
1: sono
0: dirlo?
1: Tutto orecchie.
0: No, rimaniamo per quello che siamo nati, cioè degli esseri umani, mi raccomando, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Camrod con Love Sober. Mi fate salutare un collega un secondo? Stefano Petenuzzo, sei simpaticissimo, sappilo. Ok, torniamo a noi. Allora, non preoccupatevi, ora vi devo dire le previsioni di Elon Musk nei prossimi 10 anni. Secondo lui andrà in questo modo. Allora, cominciamo con... L'AI si farà carico completamente del lavoro digitale, quindi l'intelligenza artificiale si occupa di tutto quello che è digitale, del lavorone che stiamo lì ore e ore a cervellarci, a fare, a catalogare. Lei lo fa, grazie, perfetto, anche perché per me è fonte di grande stress. Poi nel 2027, il prossimo anno, emergerà un'AI in grado di superare l'intelligenza umana. Elon Musk non è che ce ne voglia molto, in certi casi siamo una cosa disperata, quindi vabbè, voglio dire, se è migliorativa sta cosa, perfetto, ben venga. Andiamo al terzo punto, siamo nel 2028, secondo Elon Musk c'è nulla da ridere qua, gli umani non saranno più in grado di superare l'intelligenza artificiale nello sviluppo di software. Attenzione, perché bisogna leggere sempre bene le cose e andare fino in fondo. Vuol dire che l'intelligenza artificiale sarà più brava, più preparata, più performante nello sviluppo di software. E quindi è un altro grande aiuto a noi. Ma perdiamo i posti di lavoro. Cioè, ma non è vero. Non è proprio così. Poi, attenzione, nel 2029 il robot Optimus, quindi un umanoide sostanzialmente, supererà le capacità dei migliori chirurghi del mondo. Ecco, apriti cielo. Mamma mia. 30 anni a studiare da chirurgo, arriva lui, fatto di plastica, fatto di tessere, fatto di fili, fatto di acciaio, è più bravo di me, non ci sto. Però saprai che andrai in sala operatoria, arrivano questi 2-3 omini. Ok, perfetto. Poi andiamo avanti. Nel 2030 l'intelligenza artificiale supererà l'intelligenza combinata di tutta l'umanità. Io ho chiesto aiuto a casa perché non l'ho capita, Gianluca Pecini. Cioè, la somma di tutte le nostre intelligenze umane sarà inferiore a quella dell'AI, giusto?
1: L'hai capita benissimo, bravo!
0: L'ho capito benissimo? Vabbè, perfetto. Allora, io ritengo che ci sono dei cervelli magnifici, bellissimi e meravigliosi negli esseri umani. Chiaramente non dobbiamo prendere esempio da certi, come, insomma, non posso fare nomi, però se no dopo mi querelano. Ma comunque, nel 2031 i robot umanoidi raggiungeranno 1 milione di unità in circolazione. 1 milione di umanoidi entro il 2031. La mia domanda è questa: ma dobbiamo anche preparargli la pensione? No, perché sennò siamo della cacca proprio. Cioè, manco per noi, figurati per loro, adesso lasciamo stare. Vabbè, allora io mi fermo qua, ma ce ne sono ancora. Nel frattempo potete dire la vostra al 3332 688 688. Scatenatevi, come dicono a Napoli, scatenatevi. Arrivano gli Everphonic su Company.

0: Chiazzi con Animal. Su Company abbiamo parlato prima delle previsioni di Elon Musk, eravamo rimasti al 2031 perché lui lo fa per i prossimi 10 anni. Sono previsioni. So che avete già iniziato a ridere, qualcuno dice mamma sì, ma va là, cioè, io dico che c'è un fondo di verità sempre, ecco. Allora, eravamo rimasti che nel 2031 i robot umanoidi raggiungeranno 1 milione di attività. Nel 32 invece l'economia globale sarà grande il doppio rispetto ad adesso, quindi vuol dire che ci sarà più economia che gira, giusto Pacini?
1: Sì.
0: La domanda è, ma gira sempre per gli stessi? No, perché alla fine, che cazzo se ne frega, scusa. No, voglio dire, almeno nell'occasione andiamo un po' anche agli altri, non lo so. Nel 2033 il flusso di cassa, i soldi, sarà garantito senza bisogno di lavorare. Avete udito? Bene, avete capito bene cosa ha detto Elon Musk? Che secondo lui nel 33 il flusso di cassa, cioè i soldi, saranno garantiti senza bisogno di lavorare. Reddito universale alto. Signori, 92 minuti di applausi. 92 minuti di applausi, perché tutta l'umanità sta aspettando sta cosa, perché ormai il fatto di andare a lavorare ci incatena, ci stufa, ci rattristisce, ci incattivisce spesso, quindi alla fine non è più bello. Noi siamo fortunati, quelli che fanno questo lavoro qui, la radio per esempio, io sono fortunato perché faccio il lavoro che ho sempre desiderato, punto, sono felice, basta, ed è bello, abbiamo un diritto, una cosa nella vita, vivere felici. Oh, va bene, speriamo che tutto questo sia vero. Chi però vuole continuare a lavorare lo può fare. Ci fermiamo un attimo, leggiamo ancora l'ultimo. Nel 2034 il lavoro diventerà una scelta, ed eccolo qua, lo farà solo chi lo desidera, capito? Io e te, Pacini, a 70 anni continueremo a fare questo meraviglioso lavoro,
1: che
0: capito?
1: Bello.
0: Perché ci piace, sì, e poi se abbiamo la sicurezza mentale di avere già i soldi. Grazie Elon Musk, mi raccomando, dall'alto devono ascoltarti, mi raccomando. Comunque voi potete dire la vostra al 3332 688 688. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C'Company, C'Radio.

0: Dance, dance, dance, Barry Can Swim su Radio Company. Ancora una buona serata, queste sono le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. E la prima ora l'abbiamo dedicata a Elon Musk. Se non avete ancora sentito, stiamo facendo diciamo una carrellata di previsioni secondo Elon Musk dei prossimi 10 anni. Quelle di prima le ho già lette, eravamo arrivati al 2034, dove diceva che il lavoro diventerà una scelta. Lo farà solo chi lo desidera. Poi si parlava prima di umanoidi, si parlava che l'intelligenza artificiale ci supererà in tutto e per tutto, eccetera eccetera eccetera eccetera. Devo finire, però sono già arrivati i vostri punti di vista, sentiamo.
1: Che botta de fortuna company, io vado in pensione nel 34.
0: Che bene. Tu dici me l'asciugo, per il rotto della cuffia sono già a posto. Poi sentiamo il prossimo.
2: E finalmente c'è uno che dice più stronzate di quelle che dico io.
0: Vabbè, Domenico, non esagerare. Non esagerare. Vabbè, allora, non so se sono cazzate, secondo me sono delle previsioni, cioè sia chiaro, non è che sia proprio diciamo tutto oro colato, però se un fondo di verità c'è. Allora, in realtà io l'ho dette tutte, sono partito dal 2026 fino al 2034, ci siamo fermati lì, aspetteremo le prossime. Posso ripetere le prime, così magari qualcuno si è appena collegato, quindi il prossimo anno l'intelligenza artificiale è in grado di superare l'intelligenza umana, ma io ho già commentato che non ci voleva molto. Gli umani non saranno più in grado di superare l'AI nello sviluppo di software, e secondo me questo è un fattore molto positivo, perché potremo preparare i software, chiedere all'AI i software che ci servono in base a quello che ci serve, quindi fondamentalmente la nostra testolina la possiamo utilizzare per altro, e poi via fino alla chirurgia, che saranno degli umanoidi a operarci. Insomma, questa è la previsione di Elon Musk, non si sa se è il suo desiderio da quanto è nato, però finora ha dimostrato che quello che aveva in testa l'ha riprodotto dal vivo, pensate Tesla e quant'altro, oppure se no, non lo so. Comunque avete la possibilità di dire tutto quello che volete al 3332 688 688. Come vedrete voi i prossimi vostri 10 anni? Fate voi una previsione dei prossimi 10 anni. Arriva Rihanna.
3: Radio Company.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Annalisa Madam, amica su Radio Company. E succede, oh! Ma stasera gioca l'Italia, che è sta cosa? Che succede? Non ci posso credere, vogliamo andare in Francia. Ah, lo sapevo, signori, in Francia, a Parigi, è scoppiata la moda del burro, del beurre, lo sapete? Ci sono turisti che arrivano da tutto il mondo per assaggiare il burro francese, quello di Parigi, o meglio, quello della Bretagna, anche perché è molto più buono, ha delle consistenze diverse da quelli, diciamo, chiamiamoli tradizionali o al resto dei burri europei, perché ha semplicemente una percentuale di grasso in più, siamo tra l'82-84% contro mediamente l'80% degli altri burri europei. È molto buono. Cos'è successo? È successo che tu arrivi nella capitale francese, compri il burro, lo puoi assaggiare. Sono arrivati, a parte i cinesi, giapponesi, ma anche statunitensi piuttosto che australiani e quant'altro, hanno fatto questo gioco con dietro la Torre Eiffel, il Louvre, poi insomma l'Arco di Trionfo, tutto quello che le Champs-Élysées, quello che volete, e hanno filmato questa cosa di una banalità incredibile, però diventata virale ed ora diventato famosissimo. Cioè tu non vai più a Parigi ora per comprarti il souvenir, capito? Il souvenir qualsiasi, no, devi comprare il burro. Dice, ma come fai a prendere il burro e portartelo a casa? Sì, cari, il burro francese è diventato un souvenir. C'è gente che arriva attrezzata con dei frigo, con delle borse frigo per far sì che non si sciolga, e dopo lo portano a casa. Consigliano proprio il burro, soprattutto quello prodotto in Bretagna, e siamo al nord della Francia in questo caso. Capito? È così. Adesso niente più Torre Eiffel, niente Louvre, niente Gioconda, niente croissant, siamo passati al burro francese. E soprattutto lasciamo perdere, qua mi scrivono gli autori, certe vecchie associazioni cinematografiche, tipo L'ultimo tango a Parigi, dove insomma sono legate al burro. Ma perché, scusa? Avete presente? Quando arrivi in quel momento lì, che è il momento catarte, se non è tutto preparato e predisposto, butti via tutto il lavoro che hai fatto prima.
1: Bravo!
0: Cioè il burro potrebbe essere utile anche in quel momento. Hai capito?
2: Lo vado a prendere subito, amore.
0: Viva il beurre.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
1: Nicola.
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Weekend su Radio Company. Fermi là perché tra pochissimo andiamo al cinema, eh.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
2: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:01 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Adela su Radio Company, Ain't in LA. Le cose da pezzi, come sempre, più o meno a quest'ora, vi portano al cinema. La sigla del cinema, ho sbagliato questo. Ah, ecco questo. Se l'ambientiamo sulle Champs-Élysées va benissimo, non c'è problema. Ah, non sai che c'è l'incubo della Francia che sta per incontrare la nazionale nostra? Ma ne parleremo dopo. Parliamo di cinema. Terzo posto per il box office, dove Radio Company va a cercare, o meglio, le cose da pezzi. Questa è una produzione nostra, Pacini, giusto? Delle cose da pezzi, grazie a Kamin Sung, vanno a cercare, insomma, le prime tre classifiche, i primi tre film in classifica. Terzo posto per Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, con Brad Pitt, un survival ambientato nella natura selvaggia. Dopo un incidente aereo, un ex soldato con il suo cane devono cercare di sopravvivere in condizioni estreme e affrontare un ambiente tutt'altro che facile. Piace questo, agli italiani piace questo film, secondo me farà molta strada. Secondo posto, ultimo con tutto, Live a Tor Vergata, film concerto che racconta il gigantesco evento di Ultimo a Roma davanti a 250.000 persone. Leggevo che nelle sale in Italia totalmente questo weekend ha totalizzato 167.000 presenze, numeri incredibili. Signore e signori, rullo di tamburo per il primo posto del box office di questo lunedì. E chi sarà mai? E chi saranno mai? E chi saranno mai? Gli Avengers! Endgame tornato al cinema con, o meglio, in versione extra, con alcune scene aggiuntive. È il grande capitolo della saga Marvel in cui gli Avengers affrontano Thanos per cercare di rimediare, di risolvere una situazione disastrosa. E questo è il nostro box office di questo lunedì. Non vi chiederemo niente al 333-2688-688 sul cinema. Perché mai dovremmo farlo? Preferiamo passare dal cinema alla musica. Arriva Paul Rashow. Radio Company. Let me tell you.

0: Falcon Baby su Radio Company, intanto da Bursa, importante città turca, l'Italia è ancora sullo 0-0. Siamo alla seconda partita di un girone abbastanza difficile, della Nations League. Abbiamo detto che questa stagione le cose da pezzi vi diranno sempre risultati in diretta, perché le partite si giocheranno bene o male su questa fascia d'ora quando noi siamo in onda. 0-0 al momento, partita da vincere se non altro per il morale, perché venerdì arriverà la Francia e lì non lo so come andrà, ma comunque bisogna fare attenzione. Poi un bel torneo, nel senso che comunque c'è Belgio, c'è la Turchia, c'è la Francia, c'è l'Italia. Il nostro problema è questo, che noi pensiamo ancora che l'Italia sia l'Italia, quella del 2006, quella dell'europeo, quella dell'82, cioè siamo così. Invece non è così, non è più così. Io da milanista so cosa vuol dire pensare al grande Milan, capito? Io ci sto soffrendo, ma capisco, la devi tifare, punto, perché una fede, ma rassegnati, non è così. Quindi quello che sta accadendo un po' è in linea, potrei fare anche il sapientone, il saccente, potrei dire che è in linea con la qualità del calcio nazionale, del nostro campionato, eccetera. Vabbè, dai, Mancini, ma chi ha fatto fa Mancini di tornare su quella panchina? Poteva aspettare ancora un attimo. Vabbè, dai, comunque sempre in sostegno ai nostri azzurri, mi raccomando, speriamo vinca stasera. Tra poco!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Top Car Service,
4: officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Pacini, ma si può, Pacini, ma si può? Ma no, ma c'è una volta che vince l'Italia, io dico che pareggia, ma si può? Ma io sta vincendo 3-0, gol di Frattesi, bastoni Frattesi che Iode, quindi siamo 3-0, è ancora fine del primo tempo, promettiamo bene, quindi manteniamo la promessa di dire tutti i risultati in diretta radio. Allora, prima c'era Pink con True Love. True Love che vuol dire? Vuol dire amore vero, amore vero. Allora, quanto amore vero c'è? Quanto amore vero c'è nella vostra coppia? Sapete perché? Perché sto per parlarvi della differenza di età. Conta davvero o meno? Perché noi siamo abituati a vedere lui più grande di lei, no? Così, differenza di età, che poi non vogliamo parlare della differenza di età, perché sarebbe da aprire un mondo su questo, il motivo, il perché, chi cerca quello più vecchio, quello più vecchio, eccetera, eccetera, eccetera. Però diciamo una cosa, che quando è lei a essere più grande, un esempio lampante che conosciamo tutti è Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, che ci sono circa 20 anni di differenza, 20 anni, cioè fai un bambino a 20 anni, voglio dire, cioè tanta differenza. Ecco, mentre è normale con un uomo, con una donna no. Partono i pregiudizi, i commenti, le domande, ma come mai? Insomma, c'è questa ricerca che ha analizzato questa differenza di età. Volevo sapere cosa ne pensavate, ma voglio sapere, sono curioso di sapere che quanta differenza c'è tra voi e il vostro partner. Qui quanti anni? Non abbiate paura a dire 3 anni, 4 anni, 10 anni, 20 anni, 1 anno, 0 anni, non lo so. E ditemi anche chi è più vecchio dei due. Va bene, facciamo questo gioco. Al 3332-688-688. Inizio io. Io e la mia compagna 2 anni di differenza. Pacini, tocca a te. Quanti anni?
1: 3
0: anni, perfetto. E voi quanti anni di differenza avete col vostro partner? Arriva Siena Spyro.

0: Tattici nucleari, Goya. Stiamo parlando della grande differenza di età o della piccola differenza di età di coppia, perché c'è un articolo che parla della differenza di coppia, ma quando è lei è più grande. Noi non scendiamo nel particolare, dicevo prima, siamo abituati a vedere sempre lui più grande. Ormai fa niente, cioè, però quando c'è lei nascono le domande, i pregiudizi, ma come, ma perché, come mai? Non ce ne frega, ma vogliamo semplicemente sapere da parte vostra la differenza di età. Io non ci credo al messaggio che è arrivato da parte di Marco. Adesso mi mandi la carta d'identità perché non ci credo. Vabbè, gli anni di differenza sono 7. Ma attenzione, lei è più grande e ne ha 85 e lui 78. E non state guardando la nazionale di calcio che vince 3-0 contro la Turchia, ma ascoltate noi? No, per questo chiaramente applausi. Però voglio la carta d'identità. E voglio sapere, tra poco ascolteremo anche l'audio appena arrivato, voglio sapere la differenza di età dei vostri partners, con i vostri partners, e chi è più vecchio dei due. Va bene? Al 3332-688-688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet.

0: move like that.
1: Clooney, prosta, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard, su Radio Company. Stanno arrivando dei messaggi e anche delle correzioni in onda, perché io ho sbagliato, anche ho sbagliato, però ho capito che è un'altra età. Però innanzitutto ascoltiamo l'audio che sta per arrivare. Vi stiamo chiedendo la differenza di età tra i partners e chi è più vecchio dei due. Vai.
1: Ciao, sono Fabiola da Monselice. Io,
0: ciao,
1: e
0: Fabiola.
1: Mio marito siamo 10 anni di differenza. Quando eravamo giovani mi è andato bene così, anzi mi sentivo molto sicura, e adesso che ho una certa età, ho 65 anni, sono ancora dello stesso parere, che la differenza di età mi ha fatto maturare molto. A fianco a una persona matura si ha sempre tanto da imparare.
0: Oh, benissimo, benissimo, ci piacciono queste definizioni. E prima è arrivato un messaggio da parte di Marco che diceva: lei 85, io 78. Ma come? Una bellissima età. No, è l'anno di nascita. E allora dillo prima, quindi 7 anni di differenza. Lui del 1978 e lei invece nata nel 1985. Perfetto, perfetto, grazie. Poi c'è un altro messaggio che dice: differenza di età tra me e lui sono 5 anni. Ovviamente ci sentiamo coi anni in tutto e per tutto, anche perché la differenza è minima. Non abbiamo mai badato, ne avesse avuto di più o di meno, conoscendolo col senno di poi, l'avrei tenuto lo stesso. Mi piace sta cosa in terza persona, l'avrei tenuto lo stesso, proprio è una cosa molto bella. Bene, nel frattempo in Turchia ci siamo fermati sullo 0-0, ma la pausa tra il primo e il secondo tempo, e noi invece andiamo avanti ancora con Ernia, Dedica. Radio Company.
2: Che nome dai d'un sogno?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Chiedere è lecito, rispondere è company.

0: con Siete su Company, le cose da pezzi fino alle ore 22 con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. I vostri messaggi invece che sono arrivati al 3332 688 688, raccontano un po' la vostra storia d'amore, in questo caso per la differenza di età, perché abbiamo aperto questo argomento più o meno alle 21:30 e quindi vi stiamo chiedendo semplicemente: siccome nascono dei pregiudizi quando lei è più grande di lui, mentre nella normalità è normale vedere l'uomo più grande, per noi non fa assolutamente differenza. Marco dice: io ho 44 e la mia compagna 52, 8 anni di differenza. All'inizio mi prendevano in giro i miei amici, ora sono gli stessi che vengono a casa nostra e dicono che vorrebbero avere una relazione come la nostra. Meraviglioso. Elena, io invece sono quella più grande, ho 47 anni e 32, 15 anni di differenza, non è mai stato un problema tra di noi, il problema sono gli altri.
1: Beh
0: sì, perché comunque si fanno delle domande che non si dovrebbero fare. Da me il contrario. Fabio dalla città di Vicenza dice: lei ha 29, io 45, 16 anni e non mi sento per niente più maturo di lei, anzi. Qua devo spezzare una lancia a favore delle donne, perché le donne sono più mature di noi uomini, punto, da sempre è così. Quindi Fabio, ti capisco. Ed infine, io sono stata con un uomo 13 anni più grande, lei si chiama Silvia, più grande, e poi con uno di 7 più giovane. Hai capito? Ha fatto tutto, ha fatto il prima e il dopo. E quindi, Silvia, c'hai tante cose da raccontarci. Vi posso dire una cosa, dice il messaggio. Quello più giovane mi faceva sentire molto più vecchia. Ah, hai capito? Bene, bene. L'amore si dice non abbia età, poi ci sono generazioni e generazioni, ecco. Comunque è bello così, sentitevi liberi, che è la cosa migliore. Arriva Jubel con Ocean House.

0: Jubel con Ocean House su Radio Company, quando in Turchia un minuto fa al 47esimo Yılmaz fa un gol e quindi 3 per l'Italia, 1 per la Turchia. Vabbè, hanno accorciato un po' le distanze, insomma, dai. Tra pochissimo ritorniamo con i Take Deck, veramente dagli anni 90? Che meraviglia.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Moving to the Sun, Italia 4, Turchia 2 proprio in questo momento. Beh, insomma, un bel risultato per l'Italia, quindi speriamo che finisca così, ok? Mancano ancora un po' di partite. No, attenzione, annullato? Hanno annullato un gol alla Turchia, 4-1 per l'Italia al momento. Vabbè, noi ci fermiamo qua, poi vedremo che cosa succederà. Grazie a Gianluca Pacini, ritorneremo domani a partire dalle ore 20 con una nuova puntata delle cose da pezzi qui su Company. Un abbraccio, vi voglio bene, notte. Ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 e quasi 1 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
8: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
9: Dai,
8: fare?
9: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
8: oh, sì.
9: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
8: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
6: Radio Compagnie.

0: compagnie, boutique, spot.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della
2: Sei
1: banca.
2: Un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
0: Company. Boutique. Radio. Company. Boutique.

0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
1: se conosce brutti ma simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
0: Sì.
2: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
1: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro.
0: Sì.
2: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
0: alle
2: 20.
0: No, ok, dalle 16 alle 18.
1: Esatto, brutti ma simpatici.
0: Zero problemi
1: e zero discussioni.
3: Spot.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: C come Company, C come C Radio.

ritrovati soprattutto qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, c'è il nostro appuntamento, ritorna quindi anche questa settimana, lunedì 28 settembre c'è Company Yesterday, quindi a quest'ora solo i grandi successi, quelli di qualche anno fa praticamente, da riascoltare assieme. C'è Gianluca Pacini in regia ad occuparsi della parte tecnica. Tra poco ritroveremo Alicia Keys

Questa è Radio Company, a quest'ora della sera solo i grandi successi di qualche anno fa. C'è Company Yesterday, quindi tante canzoni come sempre da riascoltare assieme. Io sono Fabio De Magistris, pronto subito a farvi riascoltare Gabriella Silmi, Florida, Giovanotti. Subito c'è Pink con

0: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il ritorno quindi di Jovanotti per qualche minuto stasera qui su Radio Company. Con lui e con la sua canzone arriviamo ad una brevissima pausa per noi. Ci fermiamo, ritorneremo tra poco. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia.

Music Sounds Better With You, questa è la canzone che abbiamo riascoltato, uno dei grandi successi, veramente lo possiamo dire, scelti stasera per Company Yesterday, per continuare, quindi siamo pronti a farvi sentire altre canzoni, naturalmente non ci fermiamo qui. Gianluca Facini si occupa della regia, io sono Fabio De Magistris, tra poco ritroveremo Icona Pop con I Love It, poi Mojo, Funkstar Deluxe, subito per ripartire Molocco con Sing It Back.

Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di stasera, lunedì, con Company Yesterday, a chiudere Funkstar Deluxe, la loro versione di Sun is Shining. Grazie a Gianluca Pacini, come sempre, in regia per Company Yesterday. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domani sera. Tornerò con voi a partire dalle ore 23. Company Yesterday! Don't stop the party! Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Company. Radio Company Boutique.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.